0: Erano Arianna e Drago. Come mai li ho chiamati così?
1: Perché è Drago?
0: Ah, è Drake? E non è Arianna?
2: No, è Arianna.
0: Ah, vedi? Ma questa canzone è tratta da una storia vera o sbaglio?
2: Beh, loro in quel momento lì erano
0: avevano
2: un po'...
0: una storia?
2: Avevano una mezz'ora.
0: Era Work.

0: Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino Alba on the mic. Beh, brutto da vedere, fargetta alla mia destra.
1: Non ti piace così?
0: Con le maniche tirate su.
1: Sì, prova.
0: Ti manca il pacchetto di Marlboro sotto la maglietta, sei a posto.
1: Prova anche tu.
0: No, non provo anch'io.
1: Prova al Lippi, prova.
0: Non provo anch'io. Buongiorno, buon pomeriggio, saluta i tuoi fans.
2: Ciao,
1: saluto i fans. No, perché è l'unico di noi ad avere una pagina fan su Instagram, lo
0: appunto.
1: Ricordiamo, Mario Fargetta fanpage.
0: Complimenti.
1: Non fa come finta di non saperlo, dai.
0: Sì, dai, vabbè.
2: Sì, lo so, cioè, va bene.
0: Sono 4-5 gatti
1: bimbe di Mario
0: che si scrivono tra di loro.
2: Perché adesso vi state...
1: Le bimbe di Mario.
0: Perché di sì. Ormai. Ciao Shorty, ciao, elegantissimo Shorty.
3: Oggi hai visto, di giorno in giorno do soddisfazione.
0: Oggi elegantissimo.
3: Primo giorno di pantalone lungo, nero.
0: Nero slancia, il nero è sempre molto elegante.
3: Una sneakers di moda, di gran moda.
0: Bravo, è importante, è il look alla radio.
1: Confermo, c'è il pantalone lungo.
0: Benissimo, siamo tutti elegantissimi, anche la Ginger.

0: pomeriggio.
1: Elegantissima Eleonora.
0: Hai visto?
1: Come stai?
0: Io tutto bene, voi?
1: Benissimo, tra l'altro la Ginger è tratta da una storia vera.
0: Sì, verissima.
1: Lo sapevate, voi?
2: Quale
3: sarebbe la storia? Adesso vorrei
1: è
3: sapere la storia.
1: La sua?
2: La sua?
1: Che storia.
3: Ho capito, quando faceva l'animatrice nei
1: Sì. Nella puntata di martedì 29 settembre tratteremo degli argomenti che in questo momento non vi posso dire, perché se vi dico tutto adesso, poi che gusto c'è?
3: Questo è giusto. Togli la sorpresa.
1: Togli la sorpresa. Ho capito, ma infatti. Fuori onda. È che non li so. Se avessimo degli argomenti, magari
3: uno c'è. Allora.
1: Cioè, la scaletta dov'è?
2: Ma
1: è un foglio bianco, sì, ragazzi. Non c'è niente.
3: Però tu parla dell'Italia.
1: Dell'Italia.
4: Sì. In onda.
1: Parleremo anche dell'Italia nella puntata di oggi, perché siamo dei viscidi. Fino a ieri abbiamo detto che schifo la nazionale e da oggi tutti tifosi. Siamo delle persone orrende,
3: esatto,
1: però coscienti di esserlo. Anch'io ieri ho detto che schifo, poi nella chat di gruppo ieri sera ho detto però sti ragazzi, niente male, complimenti. La metà di loro, confermo, non sapevo neanche chi fossero, però sono contento di aver scoperto che abbiamo una nuova generazione che cresce e che gioca bene. Bravi ragazzi. Dopo approfondimento, Mario.
3: Approfondimento, volentieri.
1: Va bene, allora adesso vi parlo del Play With Us. È un gioco.
3: Sì, ma chi?
1: Le regole del gioco, vai.
3: Allora, bisogna telefonare.
1: No.
5: No.
1: Non sai, cioè sono anni, non sai le regole.
3: Forse bisogna mandare un WhatsApp.
1: Esatto, un messaggio.
3: Sì,
1: a quale numero?
3: Non lo so.
1: Non lo so.
3: Non lo so il numero.
1: Poi?
3: Il numero.
1: Cosa si vince?
3: Bisogna,
1: e come si vince?
3: Bisogna pronunciare la parola magica.
1: Che?
3: Play with us.
1: Oh, giusto. Okay,
3: giusto.
1: Parola
3: giusto.
1: Chiave, la famosa password.
3: Sì, giusto, giusto. Quello che si vince è a caso.
1: Non è a caso.
3: No,
1: oggi
0: nulla è al caso.
1: Oggi una felpa, le calze che tra l'altro tutti noi indossiamo sotto il pantalone, dentro le scarpe.
3: Di solito
1: sono
3: sì.
1: Bellissime le calze di Amedeo, ragazzi, che ci giriamo intorno.
3: Sono molto belle.
1: Sono elegantissime. Sì. E poi The Seekers. Questo è un triplo regalo, quindi attenzione al Play With Us. I am so-

0: basta questa musica di discoteche, mettete su roba tipo Robbie Williams.
1: Ma questo è Robbie Williams.
2: Cosa?
1: Sì, non ve l'aspettavate, vero?
2: Veramente no, effettivamente no.
1: No, ma non è la prima volta che Robbie Williams, vi ricorderete che un po' di tempo fa Robbie Williams fece una produzione dance insieme al nostro amico Bob Sinclair.
3: E anche con Avicii.
1: E anche con Avicii, quindi per un grado di separazione siamo amici di Robbie Williams. Ah, okay. Perché essendo amici di Bob Sinclair, no? È un grado. Dico bene?
3: Così dice la legge di Murphy.
1: La legge di Murphy, che è quello che ha fatto il dolce,
3: il dolce,
1: no?
3: Il Murphy. Murphy. Sì, sì. Certo, esatto.
1: Benissimo. Quindi, Ginger!
4: Sì.
1: Il tuo beniamino, Robby.
4: Sì.
1: Ha fatto un disco con questa DJ donna che si chiama Miss Monique.
4: Bene.
3: Ucraina, capelli verdi. Brava, una newcomer, come dicono quelli che se ne intendono.
1: Fuma le camel?
3: No, una newcomer, cioè un artista emergente.
1: Emergente?
3: Emergente.
1: Ah.
3: Con i capelli verdi, cioè, Ucraina.
2: Quindi hanno lavorato un po' come Drake prima insieme a quell'altro.
1: No,
2: come
1: no,
3: Mario. Stai insinuando.
1: Penso no, di no.
3: È sposatissimo, no. Robby, fedelissimo. Robby.
1: Quindi Ginger, okay. Tu sì. Sei più innamorata di Robby o di Eros? Cioè, giusto per fare un po' di gossip.
2: Beh, secondo me di Eros, perché almeno si capiscono.
1: La sto mettendo in difficoltà.
2: Ah, ok.
1: Cosa vuol dire? Amore, Mario, il linguaggio dell'amore
2: è universale.
1: È universale, non è che
4: no,
1: devi
4: una
1: parlare.
4: Una storia la farei con Robby.
1: Una storia importante.
4: Una storia importante con Robby. Eros è un amico ormai. Non ho più quell'attrazione. Hai capito?
1: Io glielo dico adesso. Adesso
4: ma no,
1: lo
4: ma lo sa benissimo.
3: Proprio adesso che aveva deciso di uscire con te.
4: Va bene, allora cambierò idea.
3: È peccato.
4: No, scherzo, dai, no, non lo vedo in quel senso lì.
2: Cioè, ma una storia in che senso? Cioè, vuoi frequentarlo?
4: Ma è un bel manzone lui.

0: lui, eh? Proprio sì. Un bel mangione.
1: Ma per qualcosa o...
2: oppure ci unghianassi, cioè parla chiaro.
1: Va bene, andiamo avanti, che sennò dicono che siamo volgari. Torniamo a parlare di cose, visto che siamo un po' un programma così tipo un bar, non un American bar, però.
3: Bar italiano,
1: un baretto così. Ieri c'era l'Italia-Turchia, abbiamo vinto 4-1.
2: Bravo, giusto.
1: Alle 5 del giorno dopo, voglio vedere che se c'è qualcuno ancora che non sa questa informazione. Però noi arriviamo a quest'ora.
3: Ci avete fatto caso alla forma dello stadio, ad esempio?
1: No.
3: Cioè, è a forma di coccodrillo lo stadio. Di quello. Abbiamo giocato dentro lo stadio che ha la forma della mascotte, del nickname della squadra locale. È un coccodrillo verde. Quindi. Oh.
1: Ma fumavano i turchi?
3: Non si può dentro lo stadio.
1: Che delusione.
3: Non si poteva fumare nelle sigarette normali e nelle sigarette elettroniche.
2: Questo era bello, un bel segno questo.
3: Però per i turchi.
1: Ma come? Quindi appena uno accendeva una sigaretta.
2: Questa è una bella citazione.
1: Partiva Smoke on the Water. Questa l'abbiamo preparata io a Shorty stamattina alle 8. Siamo svegliati presto.
2: Bella.
1: E Lucignolo. L'ora dell'aperitivo. Vi ricordate? Quindi non si fu. Perché però poverini i turchi, che tanto bisogna smetterla con questo pregiudizio.
3: Ci sono vari pregiudizi contro i turchi, no?
1: Mamma li turchi.
3: No, bestemmiare come un turco.
1: Davvero? Anche la, ma da quando?
3: Sì, cioè, cose turche per indicare cose brutte.
2: Più dei veneti, cioè.
1: No. Non credo.
3: Da toscano mi.
1: Anche
3: posso
1: i toscani
3: capire.
1: Non scherzo.
3: Fumare come un turco è un po' il luogo comune. Più celebre, no? Che riguarda l'impero ottomano.
1: E questo modo di dire da dove deriva?
3: Vado a leggere.
1: Vai a leggere. Non lo sai a memoria?
3: Leggo. No, se ho imparato la lezioncina. Allora, siamo nell'impero ottomano del 600.
1: Ti fermo, l'ottomano.
2: Ma quante mani avevano? Cioè, otto mani avevano questi qua.
1: Cioè, l'ottomano non era il divano una volta anche. Non si chiamava ottomano.
3: Io con voi.
1: Ho sentito dire. Non hai mai sentito dire.
3: Io con
4: l'ottomano.
3: Voi.
4: L'ottomano.
1: Sull'ottomano.
4: No.
2: Guarda che io facevo il tappezziere e non l'avevo
1: non mai
2: sentito,
1: dire. Allora mi sono confuso.
4: C'è l'otto volano.
0: No, ha ragione Albertino. Il divano ottomano.
1: Vedi che ho sempre ragione io. Perché io non so niente, ma so poco di tutto.
0: Il divano ottomano è un tipo di seduta imbottita di origine medio orientale, simile a un divano basso rettangolare senza schienale, fisso con cuscini mobili.
1: A volte mi chiedo perché sono ancora qui con voi e non vado a parlare con gente intellettualmente più colta.
3: E non sei sulla 7 in prima serata.
1: Ma io non lo so veramente.
2: Però scusa, io un divano senza schienale non lo capisco.
1: Ma non mi interessa. Intanto l'ottomano, come vedete, avevo ragione. Prego.
3: Nel 600 il sultano Murad IV impose restrizioni durissime contro il tabacco. Quando morì nel 1640, festa grande perché rimisero in commercio il tabacco. E da lì si è tramandato questo modo di dire fumare come un turco, che in Francia, dove l'Italia giocherà venerdì sera contro la Francia, invece si dice in un'altra maniera. In Francia dicono fumare come un pompiere.
1: Ah,
3: c'è questo
1: peggio.
3: Modo di dire.
2: In Italia come si dice? In Italia abbiamo
3: un fumare come?
2: Come un turco. Come un turco, sì.
1: Sì.
2: Come un pompiere non l'ho mai sentito.
1: Lo sanno, Ginger e Shorty fumano e chiediamo a loro.
3: In Francia dicono così, fumare come un pompiere.
1: Fumare come Shorty noi diciamo anche. qui in radio.
3: Un'altra cosa.
1: Va bene, comunque bravi ragazzi della nazionale di calcio italiana, un giudizio da uno che a calcio ha giocato molto bene, devo riconoscere che Mario Fargetta era un campione.
3: L'editoriale del direttore.
1: Sentiamo l'editoriale, vai, veloce.
2: Devo dire che è stato veramente un piacere vedere una squadra di calcio che giocava a calcio, ha creato tante occasioni e abbiamo vinto 4-1, meritatamente. Siamo tutti felici e contenti.
1: Bene, bravo.

0: Un saluto affettuosissimo. Com'è il saluto affettuosissimo?
1: Ciao.
0: Sì. Beh, così è un po'.
1: Beh, tu come lo fai?
0: Più affettuoso. Dai. Ciao!
1: No, così
0: saluto affettuosissimo.
1: Così aggressivo.
0: No, non è aggressivo, è energico. A tutti coloro che ci stanno scrivendo al 342-6543210, per esempio, sono al bar Gioia Giaveno, vi sto ascoltando, sono a Marsala, mangio due panzerotti. E tra l'altro molti confermano questa mia informazione che il divano è l'Utuman, vero Ginger?
2: Sì, sai benissimo il milanese.
0: Io questa cosa non so dove l'ho imparata, ma me la ricordavo. E poi parlano anche del fatto che i turchi sono quelli della turca.
1: Cioè, poveracci sti turchi, cosa ci hanno fatto di male?
0: No, niente, no. Cioè, perché li colleghiamo al fumo, al gabinetto,
1: al bestemmiare.
0: Vabbè,
1: alle cose
0: sono
1: turche.
0: Mamma li turchi.
2: Il mio nonno era turco.
0: Vedi?
1: Come il tuo nonno era turco?
2: Sì, turco, turco.
0: Ah. Vabbè, comunque un ascoltatore, è arrivato un messaggio di un solo ascoltatore.
1: Perfetto.
0: Che ha detto che non sapeva il risultato della partita di ieri sera. E che quindi siamo stati utili.
1: Glielo ribadiamo, l'Italia ha vinto 4-1.
0: Però ha anche detto a me non me ne frega niente. No, però, come dire, no, non mi interesso di calcio, però adesso lo so. Quindi non è vero che... Non bisogna mai dare per scontato.
1: Certo.
0: Per esempio, la canzone di prima era di Joel Corry.
1: Sì.
0: Tu lo sapevi?
1: Ma no, non lo
0: vedi,
1: sapevo.
0: Non bisogna mai dare.
1: Completamente.
0: E non si intitolava Everyday? Everyday, come tu puoi pensare.
1: Infatti, cantava Everyday, Everyday. E come si intitolava?
0: Non lo so.
1: Ecco, come però, la parola che diceva prima di Everyday.
0: I can wake you whisper.
3: Whisper.
0: Tra l'altro, Joel Corry è molto bello.
1: Quindi non possiamo farci niente.
0: Fisicamente
1: è anche più giovane.
0: No, non possiamo farci niente.
1: Dobbiamo farci. No, prenderemo atto, insomma.
0: Lui ha vinto dei titoli anche.
3: Di bellezza.
0: Beh, no, di bellezza.
1: No, non no.
2: È un po' Big Jim.
1: Sì, infatti lui è famoso anche per avere un'app di fitness, uno che ci tiene parecchio.
0: Di dov'è
1: fisico.
0: Lui?
1: Inglese.
0: E allora perché non si candida?
1: Non può continuare a fare quel lavoro invece di venire a rompere le palle con la musica.
0: No, perché in Inghilterra stanno cercando dei belli e non li trovano.
1: Sì. Hai capito, Mario?
0: Cosa ha detto?
1: Mario, ripeti.
0: No, capito, ho sentito.
1: Che faccia il suo lavoro.
0: Ma c'è posto per tutti, Mario.
1: Anche questo.
0: Stai tranquillo.
1: Sì, è giusto.
0: Tra poco parleremo proprio di questo grande problema. In Inghilterra non trovano belli per il concorso di bellezza maschile.

0: Move Your Body con Marshall Jefferson e coso? Come si chiama?
1: Che? Stai mangiando! Tu mancia!
0: No.
2: Ieri ha rubato una mela e oggi la sta mangiando.
0: Allora, se gli ascoltatori mi mandano le mele, io le mangio, non è che...
3: Non è giusto, nella pausa si mangia. E poi comunque ricordiamoci
0: la colpa
3: che
0: è di Shorty che non mi ha avvisato che stava finendo la canzone.
4: Poi magari il regolamento dice che puoi mangiare le mele.
0: Vabbè, non importa. Dai, comunque era Move Your Body, Life is Simple, 5:30 M2O. Eravamo rimasti al fatto che in Inghilterra c'è carenza di belli.
3: Sì.
0: Perché Fargetta abita in Italia.
3: Sì, certo.
0: Altrimenti questo problema non ci sarebbe. C'è questa, diciamo, ricerca di belli per la, una sorta di concorso. Mister, non so, sarà tipo...
3: Come Miss Italia lì sarà Mister...
0: Mister Pirla, Mister Bello, Mister Beautiful. E a questo proposito, per i dettagli di questa vicenda, ci colleghiamo con uno molto brutto, perché ovviamente per... Perché per contrasto
4: ti sei pentito della scelta della sigla di questo servizio?
0: Beh, ma non è per te, è per quelli che si devono candidare.
3: Sì.
4: Buon pomeriggio dall'Inghilterra, come va ragazzi? Tutto bene?
0: Yes, and you?
4: Yes, I'm very good, thank you. Allora, il prossimo 11 ottobre in Inghilterra sarebbe prevista la finale del concorso di bellezza per uomini Mr. England, perché come avete detto giustamente poco fa, in Italia c'è Miss Italia e Mr. Italia, in Inghilterra c'è Miss England e Mr. England.
0: Mr. Italia come si chiama? Ginger! Qual è il concorso maschile, come si chiama?
4: Mister Italia, il più bello d'Italia,
2: eh sì,
4: forse.
2: Il più bello d'Italia.
4: Il più bello d'Italia.
3: Mm. Scusi, Albertino, mi dica, l'inviato. Mm-hmm. L'inviato, certo, non è bello, ma come diceva lei tanti anni fa, sì. Non è bello, ma è un tipo comunque.
0: Lo dicevo io?
3: Sì,
0: lo
3: dicevo.
4: Ci sta provando con me, è il suo opinionista studio, non so se si sta rendendo conto. Qual è il problema? Che a pochi giorni dalla finalissima di Mr. England si sono iscritti appena in 7. Ci sono soltanto 7 uomini in finale iscritti, a dispetto delle migliaia invece di candidate femminili che invece parteciperanno all'edizione di Miss England. Quindi gli organizzatori sono disperati e cosa stanno facendo per cercare di reclutare qualche bello in giro per l'Inghilterra?
3: Regalano soldi.
4: No, una cosa forse migliore da un certo punto di vista. Stanno facendo andare in giro delle belle ragazze, le finaliste del concorso femminile, in cerca di uomini piacevoli da far partecipare alla finalissima di Mr. England. E non solo, hanno chiesto alle finaliste se hanno qualche parente, cugino, fratello, amico
0: bello come loro,
4: bello da poter iscrivere al concorso maschile, perché non ci sono concorrenti.
3: Ma d'altronde i figli di Beckham sono ancora troppo piccoli, quindi non possono essere.
4: Questa ad esempio
0: sarebbe... Poi non sono andati a vivere in America.
4: Però sono inglese.
3: Sono inglese.
4: Quindi c'è carenza di inglese.
0: Allora, per informazione, mi hanno appena segnalato dalla redazione di questo programma che il più bello d'Italia sarebbe un certo Riccardo Sparacciari.
2: Sì, ha 27 anni ed è dei Castelli Romani.
0: Com'è? L'hai visto?
2: È molto muscoloso, naso importante, labbroni, un bel ragazzo ovviamente.
0: Bel ragazzo, vero? Sì. Ok. Di solito i maschi che sono usciti da questi concorsi non sono mai stati cioè belli come le femmine, o dico una stupidata?
5: Ma ricordo male o Giorgio Mastrota è tipo...
0: No, non ricordi male.
5: Vero.
4: Giorgio Mastrota.
0: E non solo, forse anche Walter Nudo.
2: Anche
5: sì,
2: Walter
5: esatto,
2: Nudo.
5: Sì.
0: Mario, ma tu come mai non hai mai partecipato, scusami?
3: Perché in quel periodo non mettevo i tacchi, quindi non riuscivo a essere...

20 minuti alle 18, buon pomeriggio con Albertino Everyday. In verità sono 18 minuti alle 18, se vogliamo proprio essere precisi. Questi erano The Swedish House Mafia con la voce di Lick Lee, Happiness is so sad.

0: Invece di belli in Italia ne abbiamo avuti molti e siamo andati a fare una piccola ricerca sul passato della bellezza maschile italiana e tra i vincitori abbiamo trovato.
1: Allora, abbiamo trovato tra i vincitori celebri Gabriel Garco, che nel 91 vinse col suo vero nome, cioè Dario Oliviero. Poi vi propongo un Beppe Convertini nel 1993. Poi, riguardo la curiosità di Giorgio Mastrota, effettivamente Giorgio Mastrota partecipò a una delle finali del Più Bello d'Italia, quella del 1988, ma attenzione, non vinse il concorso come Più Bello d'Italia, ma vinse una delle fasce principali, cioè vinse la fascia di uomo ideale.
0: Beh, a posto.
1: Cioè, di tutto rispetto, vabbè, no?
0: Come no? A te piacerebbe essere uomo ideale, è inutile che ridi, no, invece non l'hai vinta.
2: No, no, io non proprio
1: potremmo.
0: Tu a cosa ambivi, Mario, come fascia?
2: No, o il più bello o forse anche l'uomo ideale.
1: Ma che simpatico, anche simpatico.
0: Il più simpatico d'Italia,
1: il più brillante.
2: Ma il simpatico non credo che ci sia come categoria.
1: Adesso faremo un'ulteriore ricerca sulle fasce che consegnavano.
0: Beh,
1: vediamo.
0: Da donna ci sono.
1: Beh, Fingambissima, cioè poi c'è la Misteri.
0: Ingambissima. Ti interessa Ingambissima?
2: Ma
0: te la regalo al tuo compleanno.
2: Non è per me.
0: Ti regalo la fascia Ingambissima. Ti piace come idea?
2: Va bene.
0: Va preparata.
1: Beh, adesso ci prepariamo.
0: Perché c'è. Va fatta con il materiale.
1: Cos'è? Seta? Non lo so.
0: Ginger! Dov'è che vengono le fasce? Fasce
3: di raso? Ma le vendono, gliela facciamo a Mario?
0: Mister Ingambissima.
2: Certo.
0: No, se ci tieni, Mario, ho visto che hai fatto una faccia quando ha detto Convertini, sei rimasto un po'.
2: No.
0: Volevi essere
1: oggi,
0: tu.
1: Oggi sulla Rai, no? Uno dei conduttori Rai.
0: Come no?
1: Ha fatto una bella carriera televisiva.
0: Sì.
1: Il Beppe.
0: Vabbè, Shorty?
4: Oh, Albe, io andrei in pubblicità.
0: Giura.
2: Pensavo stesse per raccontare una storia.
0: Anch'io ho detto, ma vuoi vedere che ha partecipato a un concorso e ha vinto e non ha mai detto niente.
4: No, zero, Albe.
0: Che delusione.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play with us di oggi,
3: con molta educazione, chi è?
2: Eh?
3: Con molta educazione, chi sarà?
2: È un ascoltatore da Peccioli, un paese meraviglioso in provincia di Pisa. Conosci Peccioli?
4: Certo. Ed è molto bellino.
2: È vicino
4: a... bellissimo.
2: È vicino a quel paese dove c'è
4: Volterra,
2: è vicino
4: anche
2: all'Aiatico.
4: Bravo.
2: Grazie.
4: Consigliatissimo,
2: grazie.
4: Una gita a Peccioli.
2: Lui.
3: Sì, ma chi?
2: Vince la felpa, le socks e gli stickers di M2O. Lavora in un magazzino alimentare.
3: Sì.
2: Il vincitore di oggi è Alessandro da Peccioli, Pisa.

0: Abbiamo detto tutto correttamente, Alessandro?
1: Tutto correttamentissimo proprio, Alberto. Tutto correttamentissimo.
0: È un bellissimo paesiello, ci sono stato a Peccioli.
1: Ma lo sai, ma quando ci sei stato?
0: Tu perché, che ne sai?
1: Vedi, perché io ho sognato questo momento e volevo che tu mi dicessi: guarda, sono a Peccioli, si prendeva il caffè insieme.
2: Perché è andato a fare una degustazione di vini.
0: No, ci sono andato diversi anni fa, però me lo ricordo, è molto bello.
1: Ma ora è cambiato tanto, eh. Ora vi consiglio davvero di venire, perché c'è delle installazioni architettoniche.
0: Sì, ho visto, insomma, hanno fatto, sono quelle teste giganti, no?
2: Sì, nella discarica.
1: Sì, le teste giganti, c'è stata fatta la festa che c'era M2 a parte nell'anno scorso in luglio. Non so se ti ricordi.
0: Sì, che festa era?
2: Con Ralph, se non sbaglio.
1: Una festa di musica techno.
0: Ah, ok. Sì,
2: noi... tu Albertino fai le feste di musica techno a Peccioli, non io.
0: Ci sono questi
1: parte.
0: Allora, Alessandro, se vogliamo raccontare agli ascoltatori di queste installazioni che sono meravigliose, come possiamo raccontarle? Sono delle...
1: Possiamo raccontarle che si chiamano I Giganti e sono spazi, diciamo,
0: sulle colline,
1: Sì, uno in discarica praticamente, perché è famosa per questa discarica dove ci sono queste installazioni di giganti. Poi ce n'è una in un anfiteatro dove fanno in estate le 11 lune, che è una rappresentazione, diciamo, di musica, teatro. Quest'anno c'è stato Gabbani, per esempio. Ogni anno fanno sempre qualcosa in più, qualcosa di bello, e si vedono gratuitamente, insomma.
0: Sono bellissime.
2: Cioè, Alessandro fa l'assessore, in realtà.
0: No, Alessandro è molto bravo, è molto legato al suo territorio, ma è giusto, perché è molto bello.
2: Giusto, no, Peccioli è bellissimo.
0: Sì, dimmi.
1: Ogni tanto ti scrivo su Instagram.
0: Sì.
1: Faccio presente, per esempio, il 14 agosto a Riccione c'era gli F65.
0: Sì.
1: E poi a un certo punto arrivati te nel monitor e dice: vada. Sempre collegato.
0: Tu eri a Riccione?
1: Sì.
0: Sì, perché io ho fatto questo video per loro, e dove praticamente
1: fai una
0: sorta di intro del loro show dal vivo per i miei amici Eiffel.
1: Sì, molto bello,
0: Bello. Comunque, Alessandro, verremo a trovarti a Peccioli e ti chiederemo di farci da guida, va bene?
1: Perché è una zona
0: bellissima.
1: Un saluto anche a Mario.
0: Mario non può venire, mi spiace. No.
2: No, ma chiediamo al sindaco se ci può fare delle installazioni col nostro busto. In tutta umiltà, Mario.
0: Certo, Mario, dei giganti con la testa di Mario. Va bene, Alessandro, sono felice di aver chiacchierato con te. So che ogni tanto mi scrivi, perché io leggo, non rispondo mai, però leggo. E grazie per il tuo affetto.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, buona serata.
1: Ciao.

0: una canzone di qualche anno fa, tra l'altro la canzone preferita di Shorty, non lo sapevo questo.
1: Adesso, bravo, buon intenditore, bravo.
0: E per questo ti consegniamo la fascia di Mister
1: Intenditore
0: di musiche cafone.
2: Grazie,
1: bravo, bene, bravissimo.
0: Sto scherzando, Shorty ha appena parlato malissimo di questa canzone.
1: Ma è stata una hit,
0: era Yolanda Be Cool con Wino Speak Americano, anno 2010, sono passati 16 anni e niente, pensavamo fosse andata in dimenticatoio, invece no. Allora siamo tornati in diretta e siamo qui, e ognuno con la sua fascia. Ehi, giovane!
1: Mi dica.
0: Che fascia hai distribuito?
1: Ne ho distribuite un po'.
2: Alla fine, quante fasce c'erano? Di categoria?
0: Adesso puoi scegliere, c'è il negozio di fasce.
1: Allora,
0: maschio o femmine?
1: Vale per tutti e due.
0: No, siamo maschi. Miss, dai.
1: Cioè, vale per tutte e due. Miss eleganza, Miss cinema, Miss sorriso, Miss simpatia, Miss personalità, Miss talento, sport, coraggio. Creatività, Miss Guida Sicura, anche credo che non.
0: Bella, questo Mister è per te, Guida Mario. Sicura, Mister ma... Guida Sicura.
1: Sì, te ne propongo un'altra, Mister sì. Portamento.
0: Questa mi piace.
1: Ne una per te, Albertino.
0: Sì.
1: Mister Voce.
0: Mister Voce è bella. Sì.
1: Mister Charm, Mister Stile, Mister
0: Glamour. Charm è uno che va in Egitto?
2: Esatto.
1: Molto bene. Poi abbiamo Mister...
3: Entriamo nel vivo del programma!
4: E siamo entrati nel vivo! Siamo entrati nel vivo del programma con una fascia particolare che è fatta di Charm. Però a Charm Shake
1: Mister Charm e il Shake
0: non è male, non è male. Va bene, dai, chiudiamo qui questa parentesi sulla bellezza.
2: Ma basta, non ce n'è più di
1: Charm. Centinaia, ma direi che va bene così, dai.
0: Sì.
2: Ma io non l'ho mai vista tutte queste fasce
1: Corso degli anni, nel corso della storia.
0: Chissà se le hanno conservate queste ragazze le fasce.
1: Spero di sì. È comunque un bel momento per una ragazza o un ragazzo che partecipa a un concorso di bellezza. Credo.
0: Se ti danno una fascia.
1: Certo, se
0: partecipi.
1: Come un Grammy, come un premio.
2: Ma scusa, allora diciamoglielo alla Ginger, perché alla cena di Natale non facciamo la premiazione con le fasce?
1: Questa è un'ottima idea, Mario.
2: Bravo,
1: guarda, ma che qui non è male.
0: Sai cosa non mi piace di te? Che usi il plurale quando hai delle iniziative così.

0: Però, orrende, no, diglielo tu. No,
1: non è male, eh.
0: Cosa?
1: Questa è bella. Questa non è male.
0: Da consegnare a tutti i dipendenti.
1: No, le fasce come?
2: Basta, riprendiamo tutto. Sai che quanti follower?
1: Cioè, mister Asciugone, queste robe qua.
0: Vabbè, dai. Shorty, scusa, torniamo a cose importanti della
3: sì,
0: vita.
3: Sì, vai, vai.
0: Ma il notiziario
3: dovrebbe arrivare a momento.
2: Arravau! Gli arravò con una fascia.
1: Che fascia ha Felisandro?
2: Fascia arravau!
0: Fascia arravau. Grazie della linea, Felisandro. Tutta l'equipe dello staff della nostra redazione di M2O. Gente che lavora lacrimente per cercare delle notizie che probabilmente non avete sentito in altri media. Perché ormai dire in altre radio è un po' limitativo, no? Invece ormai...
2: Giusto, le media...
0: Ma no, vabbè. La prima notizia arriva dalla Tanzania. Sciame d'api invade il campo di calcio, calciatori si sdraiano per terra per evitare le punture. Vedi, piuttosto che scappare all'impazzata... Si sono sdraiati, evidentemente è un metodo che in Tanzania conosco.
1: Oppure un metodo che noi non conosciamo ma che funziona.
0: E io cosa ho detto? No? Stessa cosa, scusa. Sei scemo. Allora, è scemo, eh.
2: Anche perché devi intervenire così?
0: Appunto. Tra l'altro hai detto la stessa cosa che ho detto io. Esatto. Guarda il regolamento, pagina 6, un attimo per favore.
2: Chi stabilisce le leggi e le regole? Chi comanda? E chi comanda stabilisce tutto. Solo per oggi questa regola stabilisce che non si può ripetere quello che dice il conduttore DJ Albertini.
0: Mi spiace.
2: Chi solo si permette di obiettare o solo dire bah, citazione tra l'altro del DJ Time,
0: sì,
2: verrà punito con un lassativo.
1: Da assumere durante la diretta, esatto, con il bagno chiuso a chiave.
0: Sì.
1: Esatto. Va bene.
0: Vedi tu. California, rubano due camion dell'azienda Nvidia pensando di trovarci dei computer, ma dentro c'erano oltre 18.000 kg di sabbia. Cosa si fanno quelli dell'Nvidia con la sabbia? Castelli?
1: No, Nvidia fanno i processori, no? Non fanno i computer, fanno quello che c'è dentro il computer.
0: E la sabbia?
1: Servirà per tenere gli imballaggi, i micro...
0: Non lo sai?
1: No, non mi viene la parola quella giusta.
0: Non lo sa.
1: Viene la parola quella famosa.
2: Vabbè, dai, noi possiamo aspettare.
0: Istanbul, sì. Ricercato cambia sesso e vive come donna evitando il carcere per ben 8 anni.
1: Bravo, bravo. Un'ottima idea per tutti i latitanti all'ascolto.
0: È un bel consiglio. Se anche voi,
2: se anche voi.
0: No, se vi stanno cercando.
1: Oppure cambiate... non puoi farti trovare semplicemente. Sì. Cambi sesso.
2: Scusa, per concludere, l'hanno arrestato comunque.
0: Dopo 8 anni però.
1: La parola chiave del nuovo millennio era semiconduttori.
0: Ah, ok.
1: Per cui si fanno purtroppo anche tante guerre nel mondo.
0: Sì, che c'è quel signore col giubbotto di pelle giapponese, no? Il capo.
1: Tra l'altro.
0: Tra l'altro ha un solo giubbotto, mica con tutti i soldi che c'hai.
1: Ne avrà 100 uguali.
0: Ma va, come Zuckerberg, c'è questa maglietta. Mettiti una maglietta buona ogni tanto, cazzo, con tutti i soldi che ti diamo.
2: Hai detto cazzo?
0: No, ho detto Zuckerberg.
2: Comunque. Ricordatevi che dobbiamo morire tutti.
0: Questa
1: Mario, non correva a dirci.
0: Sempre Turchia, battuto il record della pentola di fagioli più grande del mondo. 6.840 litri. Bravissimi.
1: Notizia.
0: Sai che scureggia che fa?
2: Bravo. In Turchia.
0: Cina, imprenditore apre un salone dove i clienti al posto dei massaggi si fanno grattare con le unghie. Tutto sold out. Ginger!
4: Sì.
0: Com'è?
1: Perché non chiedi a lei?
0: No, così, è una sua opinione.
1: Beh, piace quel grattino lì.
0: Ho chiesto a lei, non a te.
4: Ma i grattini piacciono.
0: Appunto.
4: A me non tantissimo, però sì.
0: Tu non andresti?
4: No.
0: Va bene.
2: Aperto, se vuoi, la prossima volta che andiamo insieme in qualche hotel, ti faccio dei grattini.
0: Va bene, Mario. Okay. Volentieri.
2: Sì.
0: Rimini si presenta all'esame della patente con una t-shirt con scritto sopra il cartello, scusate, con stampato sopra il cartello stradale per poterli riconoscere, ma viene bocciato lo stesso. Ma anche perché vedere i cartelli stradali dalla tua t-shirt.
1: Però è una bella idea.
0: No, una poteva stampare sulla mano.
1: No.
0: Meglio. Sulla t-shirt come fai?
1: Vabbè, però intanto hai lì un riferimento.
2: Scusa, l'hanno arrestato questo qui?
0: Sì, penso di sì. Lei ci scambia il tasto dall'arma della banca per il pulsante d'apertura della porta. Arrivano tre volanti e il quartiere è in tilt.
2: Ma questo l'hanno arrestato però.
0: Spero di sì. Antigua, un'isola bellissima dei Caraibi. Calciatore entra in campo con i capelli legati alla vita e provoca due espulsioni. Seguirà approfondimento.

0: 70 che è stata riproposta in questa chiave un po' più moderna da questo soggetto o progetto che si chiama H.
1: È uno starnuto praticamente.
0: Sì. Penso di sì.
2: Nvidia con la sabbia estrae il silicio che poi ci fanno i microprocessori. Ciao ragazzi, Simone da Roma.
0: Simone da Roma ci dice, essendo noi ignoranti, ci ha, come dire,
1: delucidato
0: su cosa serve
1: la sabbia.
0: Avete sentito lo rimando?
2: Nvidia con la sabbia estrae il silicio che poi ci fanno i microprocessori. Ciao ragazzi, Simone da Roma.
0: Silicio, ciao.
3: Ciao ragazzi, probabilmente la sabbia che hanno trovato nel camion era il silicio per fare i processori. Forse non era proprio sabbia. Ciao belli, Gabriele da Milano.
0: Anche perché 18 tonnellate di sabbietta per il gatto, secondo me
1: sì.
0: Sarebbe stato troppo.
4: Ciao ragazzi, le fasce di raso vengono fatte con un tessuto che si chiama foderame. Ci sono svariati colori e sono in 100% poliestere.
0: Molto bene, siamo interessati.
1: Sai cos'è la cosa bella?
0: Che
1: qualcuno che conosce quella cosa lì c'è sempre.
0: Tra i nostri ascoltatori sempre. Sicuramente no, e non siamo noi tra l'altro.
1: Uno che, esatto. cioè adesso con tutto. Cioè, che le fasce per le miste di foderame, no? È bella questa cosa, bello.
5: Magari
1: che c'è
5: le fa lui.
1: Ma no, beh, è proprio bello questo, era una considerazione a voce alta.
6: Ma guarda che sono istruiti i nostri ascoltatori, gente che sa.
1: Ma no, guarda che stavo sottolineando proprio questo.
0: Adesso Mario ha fatto un complimento agli ascoltatori perché ovviamente sta per chiedere qualcosa.
6: Agli ascoltatori?
1: Di aggiungerlo su Instagram, quelle cose lì, dai, che fa sempre.
0: Allora, torniamo all'ultima notizia che ripeterei. Eravamo a questo calciatore dell'Antigua nei Caraibi che è entrato in campo e ha provocato due espulsioni. Per quale ragione? Perché aveva i capelli lunghi come ce li aveva sciorti prima che noi lo convincessimo a tagliarsi.
7: Esatto, sì.
0: Cioè fino al sedere praticamente. Sì, ma erano dreadlock?
1: Allora sì, erano dreadlocks perché non si giocano soltanto le partite quelle tra squadre nazionali famose tipo l'Italia, la Turchia, la Francia, ma in tutto il mondo si giocano le partite della Nations League. Un paio di giorni fa è andata in scena ad Antigua e Barbuda un sentitissimo derby dei Caraibi tra Antigua e Barbuda contro Anguilla. 5-0 per Antigua e Barbuda. Ad un certo punto Anguilla ha messo in campo questo calciatore che si chiama Eden Scipio, come detto giustamente, capelli tipo quelli di Shorty prima fino ai piedi, legati in vita, che però ha provocato due espulsioni nella squadra avversaria, non perché fosse particolarmente bravo o particolarmente violento nella condotta sportiva, ma perché semplicemente gli avversari nel tentativo di rubargli il pallone rimanevano appesi ai capelli. E per regolamento tirare i capelli dell'avversario è espulsione.
6: Sì, però non c'è un regolamento che dice che almeno la lunghezza massima bisogna portarla lì. Invece
0: minima.
6: A cavolo così.
0: Cioè
6: sì.
0: Intendi che erano troppo lunghi,
6: troppo
0: no?
6: Lunghi.
1: Quindi
6: sì.
1: C'è anche il video molto divertente dove si vedono i calciatori avversari che nel tentativo di togliergli il pallone rimangono più o meno appesi ai suoi capelli e vengono espulsi.
0: Tu Shorty, hai mai usato i tuoi capelli come arma, diciamo?
7: Beh, poteva essere tipo una frusta, una roba del genere. C'era Cristiano Malgioglio che c'è stato un periodo che bazzicava negli studi di Radio DJ. Ogni volta che mi vedeva con i capelli così li prendeva e diceva che bella frusta.
1: In quel caso, ecco. Quel caso era un'arma di seduzione.
7: Esatto.
0: Sì. Vabbè, come si chiama questo calciatore? No, non
1: si chiama Eden Scipio, ma io vorrei ricordarmi avere in mente la scena di Malgioglio che tiene con i capelli shorty. Io credo che sia un po' l'immagine di oggi.
0: Lasciamoci con questo ricordo.
8: M2O.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta:
2: quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
3: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
4: Dove vai?
5: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Verde! Rosa! Arancio!
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

0: The Cave Studio dal Palazzo della Radio di Via Massena 2 Milano Italy, una via molto frequentata, tante macchine, e quindi saluto anche Carol GPL
1: RTL
0: Carol GTD Carol GTI Carol G e basta?
2: La cantante sì.
1: Sì, Carol G. Perché ti viene in mente qualcos'altro?
0: Cosa?
1: Carol G ha detto GTL.
0: No, mi è venuto in mente perché c'è questo momento in cui tutti parlano del rincaro della benza. E tra l'altro mi ricordo che alcuni mesi fa, ormai anni, Mario mi fece notare che non tutti i benzinai hanno la stessa offerta.
2: Avevi
0: diciamo.
2: Fatto questa bellissima scoperta qualche mese fa, ricordiamo la felicità nel tuo volto, la sorpresa nello scoprire che i vari
0: che bello fare 800 km per risparmiare 20 centesimi. Me lo ricordo, è stata un'idea di Mario. Che tra l'altro Mario detiene il record anche di autonomia del serbatoio. Adesso io faccio una domanda, guarda, questa fa molto ridere Mario.
1: Dai!
0: Cioè io con Mario ho vissuto veramente momenti del terrore, perché lui arriva, adesso non tutte le macchine, però quelle un po' più moderne, più recenti, hanno ti segnalano l'autonomia, cioè quanta benzina ti rimane da utilizzare, quanti chilometri puoi fare.
2: Certo.
0: E io ho avuto il privilegio di vedere la scritta zero.
2: Beh, sì, ma
0: nella macchina di...
2: No,
0: Mario.
2: Ma io da quando ho scoperto che dopo lo zero ci sono altri 100
0: c'è
2: chilometri.
0: C'è tutto un mondo.
2: No, ci sono altri.
0: Ma che 100 chilometri?
2: Sì.
1: 20 o forse 30.
2: Sicuri?
1: Sì, sì.
2: 50?
0: Comunque io non l'avevo mai vista, perché io ho già 50.
2: Chiediamo,
0: vado in paranoia.
2: Tanti ascoltatori lo sapranno.
0: E voi siete scesi sotto i 10? Con l'autonomia?
1: Giusto.
0: Ed è vero che sotto lo zero c'è ancora vita? Nel serbatoio? Io non lo so, io non ci sono mai arrivato.
3: Beh, la mia arriva a 50 e poi da 50 va a 0 in un attimo, cioè non è che fa 20-30, e quindi suppongo che ci siano almeno 50 km, però boh.
2: Sì, sì, almeno, sì, sì, io sono...
4: Allora, la I dice che restano tra i 30 e i 50 chilometri reali. Beh,
0: dopo lo zero?
4: Sì, buono. Circa 2-4 litri di benzina di riserva.
0: Minchia,
4: nascosta.
0: Ma non glielo dovevamo dire a Mario?
1: Sì, guarda, 50. È sempre andata bene, ma un paio di volte sono rimasto fermo.
0: Sei rimasto?
1: Sì.
4: Anche mio papà me lo dice sempre, prima o poi ce la fai, ce la fai.
0: A rimanere a piedi?
4: Sì.
0: Io però no, non ci sono mai arrivato. Una volta sono arrivato tipo zona Mario Fargetta, ero... sudato.
2: Sì, ma quello si è
0: cambiato. Stavo malissimo. Vabbè, sentiamo anche gli ascoltatori, e nel frattempo vi ricordo che è uscita la Opel Corsica, che fanno solo lì. Sì, Mario?
1: No, mi ha fatto ridere.
0: Ah. Ieri abbiamo parlato della Range Rovereto.
2: Beh, evidentemente quelli della Opel hanno ascoltato.
0: Poi che altre macchine sono state prodotte in questa settimana?
2: Una è molto facile, no?
0: La?
2: La Ferrara.
0: La Ferrara.
1: Io vado in bagno.
0: Io vengo con te. This is

0: Best Persuades è il titolo della canzone di Miley. Anche lei si è spostata eccezionalmente nel mondo della musica dance e noi siamo qui ad accoglierla, noi di M2O, a braccia aperte. Giusto, un abbraccione a Miley che ci piace tanto. Ciao Miley.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Giorgio da Castelnuovo. Io ho ricevuto la mia macchina con 7 km di autonomia dentro e forse il benzinaio era 4, non vi dico che ho sudato un po', ecco. Poi le prime armi facevo un po' fatica a partire, ho detto boh, li fondo da ferma, aiuto, ciao!
0: E invece ce l'ha fatta?
2: A quanto pare sì.
0: E invece ce l'ha fatta!
3: Raga, io una volta sono arrivato dal distributore in folle, in pratica la macchina mi si è spenta perché avevo finito la benzina e sono entrato dal benzinaio col motore spento e la macchina in folle, che per fortuna mai per successo. Inerzia mi ci è arrivata.
0: Io non ci sono mai arrivato, Mario sì.
2: Sì, così, esattamente. Così.
4: Ciao Alba, ciao ragazzi, confermo tutto, è assolutamente, ma davvero c'è un altro mondo sotto lo zero. Io sono più o meno messo così da quando sono patentato, ho fatto viaggi, lavoro regolarmente tutta la settimana, e a volte mi stupisco, vado a prendere le sigarette da sera, esco, faccio tutti i miei giri ed è così da tante settimane.
0: Quindi il messaggio è, anche se è a rischio oltre lo zero, quando vi segnala la benzina e l'autonomia è zero,
2: sì,
0: c'è ancora tutto un mondo.
5: Ciao Alba, sì sono sceso a spingere la macchina, porca miseria. Paolo da Campobasso,
0: lui non ce l'ha fatta.
4: Beh, a proposito di chilometri, noi da ragazzi soffiavamo dentro il serbatoio, dal bocchettone del serbatoio, per far pressione e cercare di far arrivare le ultime gocce di benzina.
0: Quindi Mario non sei solo,
2: no.
0: Non sei solo.
6: Beh, io ragazzi, Salvatore di Martinengo, dopo 4 anni che avevo il SUV, ho scoperto dopo 15 km che mi si accendeva la spia della riserva ed ero già sotto lo zero. Ciao ciao.
0: Quindi?
2: Quindi vuol dire che aveva 30 o anche 40 km in più dopo lo zero.
7: Sì, no, addirittura... quindi se ne è accorto proprio al limite.
8: Sì. Buonasera a tutti, Damiano da Bari, siete tutti dei taccagni. Fate arrivare le auto a riserva, mamma mia. Le mie vetture non hanno visto neanche, non sanno neanche di che colore è la riserva.
0: Quindi lui
2: ci ha cazziato questo.
0: Sì,
2: no,
0: sì,
2: no.
0: Sì,
2: che
0: sì,
2: poi
0: sì.
2: C'è, non so se è una leggenda che
0: cosa?
2: Dice che non so se fa così bene alla
7: sì,
2: macchina.
7: No, fa male, me l'ha sempre detto anche mio papà. Sì.
0: Cioè
7: fa
0: che
7: male.
0: Farla rimanere semivuota.
7: Fa male pescare dal fondo.
2: Sì. Quella roba lì, non so se è vera, è vero.
0: Vabbè, comunque abbiamo imparato anche questa cosa. E questo grazie agli ascoltatori di M2O.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

0: I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. Se fossi un po' più alto giocherei a basket, diceva questa canzone. Sembra scritta per te, Mario. Abbiamo quasi finito, pochi minuti al termine di questa puntata. Tra poco la Ginger ci dirà se abbiamo imparato qualcosa di questa durante questa trasmissione. Questa è una trasmissione.
1: È un passatempo.
2: Ciao Ginger, è una leggenda metropolitana quella di
0: Quale?
2: Non far pescare dal fondo, perché la pompa pesca sempre dal fondo, sempre.
0: Hai capito? Pareri contrastanti, sì.
3: Buonasera Vincenzo D'Agropoli.
0: Buonasera Vincenzo.
3: Sì, fa male andare in riserva con la macchina perché quando il serbatoio è pieno la pompa della benzina o del diesel pesca dall'alto. Quando è in riserva pesca dal basso, quindi pesca tutte le impurità. E quindi vanno a finire nel motore.
0: Vedi che uno ha detto una cosa e l'altro ha detto esattamente l'opposto?
1: Giusto.
0: E qui nasce il dibattito.
4: È vero. Teoricamente non si dovrebbe scendere mai sotto a metà serbatoio, addirittura. Soprattutto nelle macchine diesel e common rail. Perché il ritorno del carburante torna nel serbatoio, riscalda il combustibile e lubrifica meno i componenti. Troppo tecnico.
0: Sì, un po' Sergio, molto tecnico, però non bisognerebbe mai scendere sotto la metà. Mario, tu sei finito. Sei finito.
5: La meccanica non succede niente se aspira dal fondo, perché sulle macchine il fondo non esiste. All'interno del serbatoio c'è un contenitore, si chiama canister, con un filtro. All'interno del filtro pesca la pompa della benzina, altrimenti sotto lo zero il mondo non lo vivreste, perché non aspirereste la benzina è rimasta. Quelle di una volta al carburatore, che c'erano la pompetta a membrana, quelle erano pericolose, perché sul fondo, essendo i serbatoi di metallo, si poteva creare della ruggine o rimasugli d'acqua. Buon programma.
0: Grazie, credo di aver capito che sulle macchine moderne questo problema non c'è più.
1: Però cosa esce fuori da questa cosa? Che i nostri ascoltatori
0: ne sanno un tot. Sicuramente più di te, Mario.
1: Sicuro, e poi c'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra. Apriamo un dibattito
0: politico.
1: Non
0: c'era uno d'accordo con l'altro.

0: senza nessun problema, che è una puntata che ci ha lasciato molto.
1: È vero, abbiamo toccato tanti argomenti.
0: E di questo volevo ringraziare gli ascoltatori, perché senza di loro noi non avremmo comunque imparato nulla. Ma adesso giro questa domanda alla Ginger. Ginger!
2: Cosa di questa puntata?
0: Che cosa resterà di questa puntata?
3: Albertino Everyday, un programma tratto da una storia vera.
0: Assolutamente.
3: Shorty oggi era elegantissimo, è elegantissimo, con un jeans lungo nero.
0: Sì.
3: Sta puntando, la moda gli ha fatto bene la settimana
0: sì,
3: della
0: sì,
3: moda.
0: Sì, sì, sì, la Fashion Week.
4: Ha fatto un ripassino.
3: Ricordiamo che l'Italia ha vinto 4-1 contro la Turchia.
0: Sì.
3: I veneti bestemmiano più dei turchi.
0: Ha detto Mario,
3: Il divano ottomano esiste, pensate, solo Albertino lo conosceva.
0: Allora...
3: Fargetta non ha mai partecipato al concorso di più bello d'Italia, perché in quel periodo, quando era un pochino più giovane, non usava i tacchi. Mentre ricordiamo che Albertino è stato tra i bellissimi di Rete 4.
0: Eh sì, una settimana sola però.
3: A Natale regaleremo a Mario la fascia di Mister Ingambissima.
0: Sì, la stiamo preparando, Mario.
3: Bene. Siamo entrati nel vivo del programma con la fascia di Mr. Charm, dato a uno nato a Charm Shake. Da regolamento chi comanda decide tutto, non si può ripetere le cose che dice il capo. Punizione a Dalle Lippi, oggi un lassativo.
0: Sì, l'ha già preso, tra l'altro.
5: È andata molto bene, infatti mi sento abbastanza più leggero.
1: Ha cambiato colore del viso.
0: Sì,
5: molto bello. Grazie.
3: Ed ora è finita la puntata con un dubbio non risolto. Essere in riserva fa male alla macchina?
0: Rimarrà un grande punto
3: grande
0: interrogativo.
3: Dubbio. Buona serata.
0: Grazie, ciao, ciao a tutti. Ciao, Ginger.
3: Ciao.
0: Ciao. Mario,
1: ciao,
0: ciao. Shorty, ciao. Ale è già andato in bagno.
4: Ale è scappato in bagno.
0: Non capisco perché. A domani alle 5. M2O.
6: Ciao a tutte. Valtteri, buongiorno. E a me? Ma potremmo aspettare sempre a te?

0: Walter.
1: Dai,
0: hey Walter.
1: Sono qua, sono
0: Walter.
1: Qua. Dai che sono qua.
0: Visto Walter?
1: Guarda che mai come in questa mattinata sono super pronto a 2 minuti della 6 della mattina. This is the time to party, this is the time to rock. E questo è il suono, e anche il suono dell'orologio del morning show di M2O. Ma è diverso dall'orologio di quello di tutte le altre radio, perché il nostro fa così. Unitevi a noi della famiglia del morning show di M2O.

0: 610. Falli entrare, fai entrare il primo, vai, vieni. Buongiorno.
1: Ciao Walter.
0: Ciao.
1: Sono le 5.56.
0: Ha capito, lui è arrivato 4 minuti fa, dimmi.
1: Non mi saluti mai.
0: Ah, quindi cominciamo con le lamentele, Mario, giusto?
2: Oh, lamentoni.
0: Chi è Mario?
1: Ma ci sei?
0: Ci sono, Mario.

0: Buongiorno Walter.
1: Chi sei?
0: 551 Ivan da Torino.
1: Anche in Piemonte c'è, quindi Piemonte è sveglio stamattina.
2: Buongiorno da Mola di Bari.
1: Ma Mola di Bari lo conosco.
2: Sono Gianni.
1: La Puglia.
2: E gli amici Kenny.
1: Kenny, cioè ma Kenny come Kenny Loggins, è quello di Footloose. Dai. Please, please. Please, please. Provate a dire please, Luis.

0: Kenny, mi piacerebbe sapere perché Kenny in realtà. Però,
1: ciao vabbè. Walter, sono le 5.49.
0: Allora sei arrivata molto
1: sto
0: prima.
1: Sto andando in palestra. Ehi. Un abbraccio, ciao. Chiara dalla provincia di Biella.
0: Sarò chiaro, Chiara.

0: Monti, vieni.
1: 548 vieni. Direzione ciao. Firenze.
0: Chi è?
1: Monto sulla pala.
2: Buongiorno famiglia, Massimiliano da Roma.
0: Roma c'è anche la tutta l'Italia.
3: Hey Walter, ci sei?
0: Chi è?
3: Anis da Bologna.
0: Anche l'Emilia c'è, buongiorno.
4: Dai. Buongiorno a tutti.
0: Sì?
4: 5:48 mm-hmm. da Ferrara.
0: Da Ferrara?
4: O meglio, Bondeno.

0: Hey. Damiano da Bergamo.
1: Ciao.
2: Buongiorno Valterino. Ah, buongiorno siamo? Famiglia.
1: Vabbè ragazzi, siete tanti, dai, velocissimi, un altro.
3: Buongiorno
1: almeno.
3: Valte. Chi è? Chi 5:45.
1: Entra.
3: Barba Gianluca.
1: Allora Babi, state qua perché questa è quella giornata in cui vi regaliamo proprio del tempo.
4: Quello giusto.
1: Dai, allora tenete.
4: Tieni il tempo.
1: Vi regalo un minuto oggi. Utilizzate bene un minuto. Chi è che vi regala nulla alla radio poi alle 6:03 della mattina se non noi della famiglia?
3: La famiglia.
1: Chi

dedico un minuto ai miei compagni di classe mai più sentiti, quelli svisti, capito, persi di vista, e magari loro stanno ascoltando, che sembra una radio nazionale, no? Ma che dico nazionale? Mondiale. Guarda che tutte le radio sono mondiali grazie all'applicazione ormai, magari stanno ad ascoltare, che ne so, Walter per esempio, col vostro nome, la città, dedico un minuto.

0: puntate su di noi
1: sull'app canale 615 digitale terrestre.
0: Dedico un minuto a chi? Parti adesso il dum dum. Questo programma si chiama è il morning show di M2Home. Una volta alla settimana diventa dum dum. 342 654 3210. Me ne regalo io uno subito, unconditional.
1: M2O.
2: Cosa fa Baldoni a Sade?
3: Beh, madonna, ma che Valtteri?
4: Buongiorno Walter!

0: fatemi sapere se siete nuovi ascoltatori, anzi, faccio bene. Sei un nuovo ascoltatore, una nuova ascoltatrice della mattina del morning show della famiglia del MM2.
1: La famiglia!
0: Fammelo sapere al 342 6543210. Questo è un aggiornatore!

0: Luca da Sarnonico, ma proveniente da Schivenoglia, provincia di Mantova.
1: No, ma perché devo mettere una pietra tombale sulla questione se esiste o meno Gambulaga? Mi dicono...
0: Gambulaga sì. È più vicino a Ferrara, ma verso il mare.
1: Ma sì che lo so.
0: Bondeno è al confine tra Mantova, Rovigo e Ferrara.
1: È arrivato lui in geografia che c'ha 10. Ciao amico mio, grazie. Jory Lou, così si chiama. Ciao Walter. Allora, 342, questo è un prefisso, lo dico per quelli nuovi. Il numero è un countdown dal numero 6 allo 0 6 5 4 3 2 1 0. Come funziona? Avete questo bonus di un minuto. Utilizzatelo al meglio che potete, perché lo facciamo solo una volta alla settimana.
2: Buongiorno Walter.
1: Ciao, ciao
2: Gabriele del Crescentino.
1: Sì.
2: Dedico un minuto alla mia voglia di andare a lavorare.
1: Zero?
2: Che ti possa dare una mano.
1: Mi piace. Ti do la prova.
3: Buongiorno Walter.
1: Vai. È già piccante il dedicati un minuto di stamattina. Senti la Agne.
3: Io dedico un minuto al mio ex che ha una passione per la pesca.
1: Certo, lui ha la passione per la pesca.
3: Però gli piace anche dormire tanto. Vorrei fare questa dedica,
1: sì,
3: a lui. Chi dorme non pia i pesci.
1: Capito? Quindi la canzone sarebbe questa.
4: Sanpei, Sanpei, pescatore grande.
1: Pesca, pensa a pescare tu, questo è il senso, eh. Dedicato alla ex di questa ragazza che dorme, chi dorme non piglia pesci, amico mio. 1982 ce lo raccontava già in quel cartone Sanpei, che è uno dei più belli del mondo secondo me. Hai capito come dedicati un minuto? Il vostro nome, la città, poi Walter.

0: pure degli amici. Guarda, la funzione che è venuta meno di Facebook, per esempio, riuscire a trovare alcuni amici che avete svisto, cioè avete perso di vista, proprio per esempio il compagno di banco, un professore, uno quello che... Dai, dimmi.
1: Scusa Walter, buongiorno. Ciao. Davide da Torino, volevo sapere, per caso, oggi è puntatone?
0: Oggi è puntatone!

0: esempio, oppure nella zona a rischio. Stamattina con la zona a rischio abbiamo subito iniziato con questa ragazza che ha fatto giustamente notare che ha un ex, ma poi se è ex evidentemente, cioè in quel caso lì era una vendetta, tremenda vendetta, dire che uno che ama la pesca e quindi chi dorme non piglia pesci. Per esempio nella zona a rischio dicevo non solo gli amanti, i datori di lavoro, gli ex amici. Il numero è il 342 654 3210. Ditelo a me ragazzi.
1: Dillo
0: a me.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Lucio.
0: Dillo a me, Lucio.
1: Da Sesto
0: ciao,
1: San Giovanni.
0: Ciao Lucio da Milano.
1: Vorrei
0: ciao.
1: Dedicare un minuto a tutta la categoria degli operatori ecologici.
0: Ma tu sei sul camion in questo momento, vi intercetto sempre, tutte le mattine.
1: Siamo solo noi.

0: E a qualche ora la devono fare, quella è l'ora più indicata. Mariella,
1: buongiorno Valterino, buongiorno famiglia.
0: A chi dedichi un minuto?
1: Quale nuovo ascoltatore? Noi siamo i fedelissimi che tutte le mattine stiamo qui con
0: bella,
1: te.
0: Mi fa piacere, ma io mica mi dimentico di voi, stai scherzando? È perché più siamo e più ci divertiamo.
1: Non abbandoniamo mai la nostra nave.
0: Mai.
1: Forza,
0: ma poi
1: Valtteri,
0: tesoro, finché la barca va, lascialo andare.
2: Questa buongiorno Walter.
0: Ciao.
2: Voglio dedicare
0: Manuela
2: un minuto questa mattina, sì, a tutte quelle persone che non si fermano all'apparenza.
0: Mi piace, ragazzi! Non fermatevi all'apparenza! Andate alla fermata dopo, capito? Che è giusto. Sì. Lei è
3: buongiorno Valtteri.
0: È autotrasportatrice lei?
3: Sono Natalia da Pisa.
0: Natalia?
3: Io faccio la camionista.
0: Camionista,
3: e
0: sì.
3: E vorrei dedicare tanto un minuto a tutti i miei colleghi che come me

0: commercialista ci sta, vero?
1: Fare in modo tale che i pacchi Amazon arrivino e ritirino.
0: Mica sono quelli, mica sono quelli, Nati.
1: Oh.
0: Nati, ho capito e ti ringrazio forte, forte, forte. Un abbraccio. Oh, vai piano, Nati.
2: No, io dedico un minuto a tutti noi autisti di autobus. Che dobbiamo avere
0: che
2: veramente tanta pazienza.
0: Anche perché quello è uno dei mestieri, Salvatore, amico mio da Taranto, che da piccolino uno vorrebbe fare, anche perché te lo insegnano e te lo propongono bene. Ci sono fior fior di canzoni, guarda, che per esempio ti dicono che... Come sono le ruote?
3: Le ruote del bus girano.
0: Ah, guarda.
3: Girano.
0: Da quello che ha detto l'autista del bus, non sono le ruote che girano, ma...
3: Le ruote del bus girano.
0: Ma come girano? Ha ragione lui, 6:18 della mattina, il morning show di M2O. Buongiorno, benvenuti nella famiglia con gli 883, nord, sud, ovest.

0: sa. Certo che ti saluto, ci mancherebbe. Ma adesso dedicatevi un minuto, che ne so, nella zona a rischio anche agli ex datori di lavoro, a chi non ha mai creduto in voi, o a voi stessi, oppure degli amici che in questo momento avete perso di vista. Luca!
1: Ciao Valterino, sono Luca da Lodi.
0: Ciao.
1: Volevo
0: Luca.
1: Dedicare un minuto a tutti i miei amici del militare.
0: Bravo! Ma tu li hai più sentiti o li hai persi di vista?
1: Corso VAP 309 Linate.
0: Bravi raga, utilizzatelo così anche il minuto. Anche
1: vorrei
0: così.
1: Dedicare il mio corpo che cambia, perché quando siamo partiti per la Naia era la canzone del momento.
0: È vero, quindi 1900 tipo 99 può essere. La forma nel colore.
2: La forma nel colore.
0: Perché già allora era
2: trasformazione.

0: che non è per forza un male, ci mancherebbe. Mimo!
1: Buongiorno Valterino, domenico da Bologna. Io vorrei dedicare un minuto a me stesso e al mio collega. Ci abbiamo appena smontato alla notte.
0: E quindi adesso ve ne andate a letto?
2: No!
0: Infatti.
1: E stiamo andando a casa a finire e ultimare il trasloco.
0: Vabbè, ma che energia hai? Con questa energia la vedo dura, datevi da

0: da Piacenza. Ciao, allora, ciao. Dedico un minuto a tutti quelli che amano come me gli animali.
1: Ma che animale hai lì? Ma è come nella vecchia fattoria, perché mi piace sempre l'idea che poi magari qualcuno voglia concedersi più animali, ma non hai il posto, lo spazio. Quante bestie, Teotopia, quanti ne hai in casa?

0: famiglia.
1: Ciao Valterino, sono Claudio da Bergamo, bassa. Il mio pensiero va a tutte le disoneste di Lugano che mi hanno fatto crescere e gli dedico soldi.
0: Si cresce anche così, arrivo via. Mani protese,
2: sbatti.
0: Ecco, che modo è cresciuto, ma era diverso
3: io
0: prima.
3: Venderei mamma mia, io venderei casa mia, io ho le mie virtù.
0: Bello, mi piace la terminologia che ha usato. Cioè, arriva.

0: famiglia.
1: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
2: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e il 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.

0: 3332-1515210. E allora Jessica, dedicati un minuto.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ah, Jessica,
1: volevo dedicare un minuto a tutte le bariste e baristi.
0: Sì,
1: che si alzano molto presto per infornare le brioche che voi tanto amate. Da Jessica, ciao!
0: Ciao Jessy, dite il nome e la città, da dove Jessica?
2: Buongiorno Valterino!
0: Ciao!
2: Buongiorno famiglia!
0: Buongiorno a tutti!
2: Buongiorno a tutti! Io dedico un minuto di tempo a noi donne.
0: Sì.
2: Noi donne
0: sì, sì,
2: che lavoriamo e che...
0: Ah, ci... perché lo dico ai maschi? Non sta dicendo che noi maschi non facciamo nulla, ma le donne che sono multitasking, che hanno un sacco il peso sulla famiglia.
2: Siamo alla famiglia. Ce lo meritiamo proprio.
0: Ma sai che Debbie hai ragione? Mentre leggevo e ascoltavo, mi è venuto in mente... Non è che le canzoni esistano così a caso, capito? C'è sempre un motivo se qualcuno ha scritto, se qualcuno ha interpretato.

0: dedico un minuto a chi, Ross?
1: Buongiorno Walter, buongiorno alla famiglia.
0: Successione questo appuntamento, lo sapevo, guarda.
1: Io dedico un minuto a tutti noi della famiglia che la mattina appena grazie scendiamo di casa, entriamo in macchina, accendiamo la radio per farsi accompagnare dalla tua voce fino alle 9 di tutte le mattine.
0: Grazie amico mio, chi sei?
1: Un abbraccio a tutti e una buona giornata, Rossano da Monte Esperto.
2: Ciao Veronica La Pavia. Ma questa sigla del dum dum è fantastica.
0: Ti piace?
2: È bellissima.
0: Ti piace sul serio? Guarda, ti faccio sentire un pezzettino prima di mettere un

0: 3332688 5432110.
1: C'è Tullio, raga?
2: Beh,
1: fatelo entrare.
3: M2A80.
4: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né

0: per quello che mi è venuto in mente. 342 6543 210. Siate forti, pesanti, pruriginosi.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Grazie. Valterino,
0: hai fatto sorridere, grazie.
1: I love you. I love, ascoltami,
0: you. I love you tu, tu.
1: Io dedico il mio minuto alla mia professoressa.
0: Brava!
1: Se dico anche il nome.
0: Sì.
1: Si chiamava professoressa Miceli di matematica. Ah, sì. Io avevo i capelli molto lunghi, solto il sedere. La professoressa, perché la mia mamma mi faceva sempre la treccia, certo, o la coda di cavallo, invece di chiamarmi grazie alla lavagna, mi tirava per i capelli.
0: Ma non si, ma oggi la arresterebbero, ma stai scherzando?
1: Era un suo modo

0: Esther, Daniela dalla provincia di Varese.
1: Ciao,
0: dedico
1: Dani.
0: Un minuto a tutti i baristi che come me si caricano di pazienza prima di iniziare il

0: forse con più latte, che difficile.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Beh, non pensare e non credere che anche io sono messo così, eh. Guarda che accontentare tutta la
2: famiglia
0: non è semplice.
1: Fabrizio della provincia di Catanzaro.
0: Ciao Fabri.
1: Vorrei dedicare un minuto a quelli che come me stamani sono in ritardo.
0: Siete in ritardo, raga, avete fatto tardi.
1: Inutile fare le cose.

0: in macchina, ma ormai siamo in ritardo, ormai è tardi.
1: Ormai è tardi.
2: Ma tu volevi sta canzone?
1: Guarda il tempo.
2: Voi che mi conoscete lo sapete che io poi ci arrivo. Vola via. Ragazzi, avete fatto tardi, è inutile che calchiate
1: ormai
2: sulla cerotta.
1: Ormai è tardi.
2: Ormai è tardi, è fatta. Dall'album Liberi Liberi, avevo il vinile, ce l'avevate?
3: Beh,
2: meraviglioso. Che bello, ragazzi.
1: Non si torna.
2: No, più che altro non si arriva puntuali stamattina. Senti, vedo che piove stamattina in alcune zone d'Italia, ma non è che piova acqua, eh. Piovono gli uomini, quelli di Jerry Halliwell nel Morning Show di M2O.

0: fidanzata di lei, quell'altra di loro. Well, production from disco to disco nel dedica di un minuto. Abbiamo un nuovo ascoltatore, facciamo una bella figura, ragazzi.
1: Buongiorno, dai. Walterino.
0: Caro,
1: buongiorno,
0: grazie.
1: Famiglia.
0: Ciao famiglia!
1: Buongiorno, okay. Sono Alberto, okay. Un nuovo acquisto da una settimana.
0: Grazie Alberto!

0: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

stiamo insieme, ragazzi. Andiamo per gli 8? Arriveremo ai 9, ragazzi. Beh. Ma certo che sì, stai scherzando, Walter. Ed è 7 anni fa che ho scelto proprio di dare un nome facile, cioè lo show quotidiano di tutti i giorni sulla radio, su M2O, il morning show di M2O.

0: di una canzone, anche volendo. Poi la canzone la estrapolo io da quello che dite. Dedico un minuto per esempio all'ex, a voi stessi, un minuto a quelli che, oppure nella zona rischio, agli ex datori di lavoro, agli ex amici, ai professori, su quello vi state buttando in molti, eh.
1: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia.
0: Usatelo anche per rintracciare alcuni amici svisti, cioè che avete perso di vista, magari stanno ascoltando.
1: Hai Danilo
0: visto
1: da Roma.
0: Ciao Dani.
1: Io dedico un minuto alla mia professoressa di matematica.
0: Matematica. Dimmi, amico mio, ti sei fermato?
1: Delle medie. Ecco.
0: Ah, delle medie.
1: E alla fine degli esami di terza media mi disse che io nella vita non avrei mai combinato nulla.
0: A parte con l'insegnante che dice così, lo caccerei a calci dal sedere subito io proprio, guarda.
1: E io rispondo che la matematica non sarà mai il mio mestiere. Infatti sono finito a far pompiere.
0: Grande!
1: Dai, prof!
0: Allora, il pompiere poi

0: da dire, capito? Ci penso io, non ti preoccupare.
1: Ciao Mascherino, buongiorno, sono Manu da Siena.
0: Ciao Manu.
1: Io dedico un minuto del mio tempo che il mio figliolo e il mio marito, Simone e Alessio, sono andati al rally mondiale.
0: E tu, scusa?
1: Sardegna. E mi hanno abbandonato
0: non
1: a casa con un cagnolino.
0: Non
1: capito?
0: Si fa, ma certo che sì, Manu, gli abbiamo fatto arrivare il messaggio.
2: Buongiorno Walter,
0: ciao.
2: Giuseppe da Voghera.
0: Ciao Giuseppe.
2: Vorrei dedicare un minuto alla mia famiglia lontana.
0: Ma quando dici famiglia cosa intendi, Giuseppe?
2: I miei compaesani.
0: Ah, vedi.
2: Perché prima di venire, di vivere qui a Voghera, io abitavo in Basilicata.
0: Dove?
2: In provincia di Matera.
0: Dov'è? In provincia di Matera dove?
2: Ciao,
0: fammi,
2: Walter.
0: Fammi sapere i paesi, che poi mi piace girare l'Italia con i vostri.
3: Buongiorno
0: paesi.
3: Walter,
0: ciao,
3: buongiorno
0: ciao.
3: Famiglia. Allora, sono profonda stamattina.
0: Beh sì, profonda, sì.
3: Voglio dedicare questo minuto a tutti i papà come il mio,
0: sì,
3: che hanno l'opportunità di amare forse per la prima volta,
0: certo,
3: la loro figlia o il loro figlio.
0: Amore! Beh, glielo diciamo che è

0: 333210 è il momento.
1: Buongiorno,
0: dai.
1: Valterino, ciao. Mauretto e Luciano da Roma. Noi il nostro minuto lo dedichiamo a tutti gli esauriti che di prima mattina suonano.
0: Non suonate, ragazzi, state tranquilli. Sari.
2: Ciao Valterino. Sono Sara da Castelrocchero.
0: Senti, chiudi tu, dai, che dobbiamo giocare a quiz. Vai.
2: Io dedico un minuto invece alla mia professoressa di economia aziendale.
0: Sì, però era lei che subiva nel tuo caso.
2: Le superiori. Perché poverina doveva sopportare me, che tutti i giorni uscivamo all'una meno un quarto, mi mettevo lo zaino e cantavo.

0: IOA e il Morning Show di M2O, che regala ogni mattina dalle 7 alle 8 la lampada del morning che cambia colore in base all'umore. Tra poco quizzo.
1: M2O. M2O. M2 Hit. Italian Remix. M2 Hit.
2: Io non mi innamorerò.

0: Buongiorno patatone.
1: Ciao Medeo.
2: Se avete finito di dire delle robe a caso, ragazzi, non capisco io.
3: Buongiorno patatona.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, siete pronti? Perché da questo momento si gioca al quiz.
4: Sveglia! Sveglia, sono le sette già.
2: Magari è tardi, non sono le sette, passate.
4: Caffè che fuma, radio M2 o qua.
2: La scena è quella, la radio è...

questa sigla qua, senti, questa qua, per mandarmi un messaggio se siete tra quelli mai salutati nel morning show di M2O. Messaggio scritto di testo 342 654 3210, nome città, ma Walter, non mi saluti mai.

0: Italia canta
1: The Morning Show
0: 3 e 4.
2: Arriva.
0: Allora svegliate anche i bimbi, sapete che siamo il programma tra i più ascoltati, essendo noi la famiglia.
3: La famiglia.
0: Siamo ascoltatissimi anche dai bambini, anzi molto spesso sono loro che decidono. E io sono molto felice e fiero di questa cosa. E siamo pronti anche questa mattina a salutare tutti quelli che si sono lamentati perché non li salutiamo mai e non sono stati mai salutati e ricordati a
2: loro. Oh, lamentoni!
0: Esatto, i lamentoni. Stoppa le telefonate per un secondo, poi vi faccio la domanda e avrete tempo entro le 8 del mattino per giocare e provare a portarvi a casa la lampada che cambia colore in base all'umore. Walter, salutami però! Piero, autotrasportatore di carburante di... Passa da qua, che ti svuotiamo il... raga, Walter mi saluti sempre, è vero? Simone, allora non ti lamentare, ciao, non mi saluti mai. Paolo da Manfredonia, un abbraccio a Fabio da Gallipoli. Walter, non mi saluti mai. Edoardo da Prato o da Praho. Walter, non mi hai mai salutato. Girolamo dalla Spezia, è vero, infatti non mi ricordo. Buongiorno Walter, Simone da Pisa, leggimi ti prego, ciao. Samantha, Anna e Veronica, salutami. Sara dalla provincia di Novara, non mi saluti mai. Mattia da Parma, Ellie da Oalli, da Chiavari, puoi salutare il mio dormiglione di 8 anni Giacomo che aspetta il quizzo. Ciao Giacomino, buongiorno anche ad Anna, Walter non mi saluti mai. Edo da Aldemagna, Walter, Luigi da Settala, ti ascolto da anni, non mi hai mai salutato, ci siamo visti ad Arese e ti ho salutato lì, Ti ricordo quel giorno, siamo rimasti un bel po' insieme dopo la serata, è sempre bello, anzi ve lo dico, è sempre bellissimo per me quando facciamo gli eventi, poi alla fine scambiare delle chiacchiere con voi, quando mi dite che in realtà voi io non ti chiamo mai, quelli sono i momenti più belli.
2: Walter, non mi chiami mai!
0: È la cosa che mi dite di più. A proposito, questo sabato è Ventone, vengo nelle Marche, non Ventone, è Ventone, vengo nelle Marche, sarò alla discoteca, club bellissimo peraltro, al Casacon di Sirolo Ancona, ci vediamo là. Se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopo domani? Se andate sul mio account, mi seguite su Instagram? Bene, allora tra le stories in alto a sinistra troverete la card arancione con questa domanda. Se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopo domani? Quindi se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopo domani? Come si fa a giocare?
4: Signora, lei è nuova.
3: Buongiorno, Walter.
0: E non lei, l'altra signora. Basta scriversi questo messaggio al 342, basta scriversi, appuntarsi questo prefisso 342, perché poi il messaggio arriva grazie al numero che è un countdown, quindi 6543210. Cioè non bisogna ricordarsi granché, 342 6543210. Ricordate che nulla è come sembra.

0: canzone di David Guetta in iPaton, o meno in questa versione, You and I, Me and You, io e voi, voi e noi,
1: la famiglia.
0: Stiamo giocando, siete arrivati adesso, avete tempo entro le 8 della mattina per mandare un messaggio, non è no, cioè non è no.
2: No.
0: Una prova di velocità, cioè non vincono quelli che mandano un messaggio corretto prima di tutti gli altri. Tra tutti quelli che mettiamo nel calderone che risponderanno correttamente, stanno rispondendo bene ragazzi, hanno capito?
2: No.
0: Ottimo, come sempre l'interpretazione che poi ognuno dà è diversa rispetto a quella che diamo noi ed è per quello che scattano gli aiuti tra poco. Dicevo che tra tutti voi che risponderete bene, prima delle 8 della mattina chiamerò uno di voi, sentirete la mia voce, dirò 1, 2, 3, prova, sa, t'ho chiamato apposta per farti andare in onda, in diretta darete la risposta corretta e vi porterete a casa il premio, la lampada con la scritta il morning show di M2. Dove la vuoi mettere? Vuoi che te lo dica?
3: Beh,
0: la puoi mettere per esempio di fianco al cuscino, sul comodino, la puoi portare in ufficio per far schiattare d'invidia agli altri, te la metti in macchina, dovunque vogliate, prima bisogna vincerla però. Si gioca al 342 654 3210.
4: Inizia il gioco.
0: Se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani? Cerchiamo un giorno.
5: Ciao Valterito,
0: a me se non mi viene dopodomani, Andrea, spara un giorno.
5: Domani sarà venerdì.
0: Occhio.
5: Andrea Domodossola.
0: Ciao, se non dico no potrebbe essere, potrebbe anche non essere. Io non ho detto no,
6: Ciao Valteri. Oui. Buongiorno. Il giorno è sabato.
0: Ma lui ha detto Valtere, fammi sentire.
6: Ciao Valtteri.
0: Ha detto Valtere, quindi o Valtteri forse.
7: Ciao Medeo.
0: Ciao ciao raga, ma chiamatemi Oscar.
8: Buongiorno Walter. Armando dalla provincia di Bergamo.
0: Grande.
8: Il camionista.
0: Grande.
8: Per me è domenica.
0: È domenica, tipo.
7: Walter, ma stamattina hai proprio fatto un regalo.
0: È
7: troppo
0: facile,
7: facile.
0: È facile.
9: Ti faccio i complimenti.
0: Fa 99 volte, ma perché non voglio star largo e dire 100 quando dicono che è facile sbagliano. Allora aggressivi. Ci ho sguinzagliato lui che è aggressivo. Non lo dite che è facile, se no scattano gnegne, mi raccomando, è l'inno della spocchiosità. Capito?
10: Buongiorno Walter, Michele da Pescara. Oggi è facilissimo.
0: Allora, dai, fammi sentire qualcun altro, vai.
11: Buongiorno Walterino, dall'alto della mia spocchiosità.
0: Sei spocchioso tu?
11: La risposta esatta è mercoledì.
0: Ah, quindi sei non soltanto sei spocchioso, ma sei.
12: E sono un arrogante.
0: Sei anche arroganza, capito?
13: Giorno Valterino, per me è giovedì.
0: È giovedì.
13: Andiamo a Firenze.
0: Ma sì, voi sparate un giorno, potrebbe essere quello corretto. Se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani?
14: Buongiorno Walter, Antonio da Pisa, secondo me è sabato.
0: Che giorno sarà dopodomani?
15: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Guarda che se te l'ho già detto, che giorno sarà dopodomani?
16: Dallo in pugliese, l'aiuto Valtteri, dallo in pugliese.
0: In pugliese, però.
16: In siciliano.
0: In siciliano lo volete?
17: In piemontese, Valtteri. No, in piemontese.
7: Oh Walter, oh. Stamattina niente cotolino.
0: Eccola qua, guarda, in giapponese. Occhio. Guarda che lo sta dicendo, senti. Dai. Eppure è comprensibilissimo. Zararira.
18: Walter,
0: dimmi amore, dimmi.
18: Ma ci stai prendendo in giro?
0: No, ma adesso che metto un cavallino.

0: questa è canzone che va cavalcata, ragazzi. Si chiama Pedro Sampaio Cavaligno. E beh, prima c'era Furia Cavalla del West, capito? Era Clavaito Clavaigno. E mi piace questa cosa che siano tornati
1: cavalli. Walter, non dirlo più, il Clavaito.
0: Non è.
1: State accorto che non è una cosa bella.
0: Ma veramente state dicendo che non è una cosa bella? Stavo dicendo che in realtà prima c'era Furia, ma mica solo quello. Horse with no name mi viene in mente.
2: Sì, ma vuoi mettere Furia a cavallo del West con un cavalligno?
0: Guarda che a me piace più un cavalligno, ti devo essere. Oppure, vero, mi è venuto in mente questa. Sciogli?
3: Sciolgo le trecce ai cavalli.
0: Giornata oggi.
3: E le tue gambe eleganti.
0: Oggi ballano. Sono in forma, ragazzi.
3: Balla per me,
0: balla tutta la notte con un cavalligno.
3: Non ti fermare

0: Sono Walter Pizzulli, felice di accogliervi qui nella famiglia se siete nuovi.
1: La famiglia!
0: Allora giocate, datemi da fare, vai!
2: Ciao Walter! Wait. Stamattina la risposta giusta secondo me è venerdì.
0: Anche lui con arroganza.
2: Sono Concetto da Scicli.
0: Lasciai, sentite che è un po' arrogante.
3: Sono un arrogante.
0: Ciao, Concetto, ciao amico mio.
1: Ciao Walter, hey. Ciao famiglia. Sono Cinzia da Varese.
0: Ciao Cinzia.
1: Potrebbe essere martedì.
0: Tutti possono essere, da lunedì.

0: tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopo domani? Giocate adesso, mi raccomando, è gioco da record questo, cioè ne devono arrivare migliaia, se no, capito, non riusciamo a dare entro le 8 il premio, la lampada ad ognuno di voi. 342 654 3210. Arrivo con un aiuto,
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Yakult Plus.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: 20 miliardi di probiotici LCS.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
5: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
6: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
7: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
6: Pasta un penny.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Gioca al Quiz Zoo. Se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani? Giocate con me, tra poco un aiuto. Subito le ultime. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione, iniziamo proprio da un'ultima ora. Due aeroporti polacchi sono stati temporaneamente chiusi dalle autorità a causa delle operazioni dell'aviazione militare. Le forze armate hanno infatti annunciato che i sistemi di difesa aerea sono stati posti in stato di allerta per una sospetta violazione dello spazio aereo polacco. Intanto in Ucraina continuano i raid russi sulla regione di Kiev. Nella notte un bambino e una donna sono rimasti uccisi in due differenti attacchi missilistici. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato ieri alla Casa Bianca i vertici delle società tecnologiche che stanno sviluppando sistemi di intelligenza artificiale. Serve una forte autoregolamentazione, ma non dobbiamo farci fermare dalla paura, ha detto il tycoon. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas a partire da ottobre. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro all'anno. Infine allo sport, il calcio, mancava solo l'ufficialità che è arrivata ieri pomeriggio. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma al posto di Carlos Cuesta. È il terzo cambio di panchina in Serie A dopo 5 giornate, dopo quello di Grosso alla Fiorentina e di Tedesco al Bologna. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata anticiclone su tutto il paese senza disturbi, nel pomeriggio nessuna variazione, qualche nube a nord-ovest ma senza conseguenze, soleggiato altrove. Le notizie di il meteo.it.

0: Mezzuolo su M2O.
1: Immediato.
0: Allora, il nome della radio è Mezzuolo. Dico a lei, signora, lei sei una nuova ascoltatrice. A lui sei un nuovo ascoltatore. Ai bimbi che sono arrivati oggi. Siamo una famiglia pazzesca con un numero incredibile. Ma vorremmo aggiungere anche gli altri, quelli che si aggregano con noi.
1: La famiglia.
0: Datemi da fare, fatemi sapere mentre giocate con me entro le 8 del mattino. La regola è molto semplice, si gioca, si chiama Quizzo.
2: Ok.
0: Basta mandare un messaggio a questo numero. Non chiamate la radio però,
2: no.
0: Perché non vi posso rispondere, io sono da solo. Voi non mi credete, vi chiamerò io alle 8 della mattina. Chiamo io al 342-6543210. Voi mandate un messaggio, io vi ascolto. Siete tra quelli fortunati che vincono?
2: Beh,
0: ottimo, vi chiamo alle 8 del mattino, qualche istante prima delle 8. Vi mando in diretta, in modo che tutto possa essere fatto sotto la luce del sole. Che qua non è che chiamiamo gli amici,
2: no.
0: Avanzi, i miei amici non vincono mai e si lamentano pure. E vi faccio sentire in diretta qual è

0: qualcosa che riguarda il Dum Dum, che poi dalle 8 alle 9 prenderemo tra le mani. Di che si tratta? Andate e leggete. Se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani?
1: Ciao Walter, l'uccello a Milano, la risposta di oggi dovrebbe essere venerdì.
0: È venerdì, è venerdì.
2: Ciao Walterino.
0: Ciao
2: Michele da Crema.
0: Ciao.
2: Il giorno giusto è mercoledì.
0: È mercoledì.
3: Ciao Walter.
0: Ciao.
3: Sono Giacomo da Pasian di Prato.
0: Ciao Giacomino.
3: Per me la risposta è martedì.
0: Mi sono reso conto che non dico mai no questa mattina. Perché? Perché un giorno della settimana lo potete tirar fuori, potete sparare, non è così complicato, magari siete fortunati. Quindi non dovessi dire no, come in questo caso, potrebbe essere, potrebbe anche non essere.
4: Ciao Walter, ciao, ciao famiglia, sono Katia da Modica.
0: Ciao Katia, dalla Sicilia.
4: Secondo me dopo domani sarà lunedì.
0: Che meraviglia che è il giro dell'Italia che fa. Allora iniziamo, dai, di nuovo.
5: Inizia il gioco.
0: Vai, Michi.
6: Buongiorno, Walterino. Buongiorno, Morning Show. Quello di ieri non avrei mai potuto indovinare.
0: Lo ricordate? Era quello dei lacci, vero?
6: Io ho sempre odiato i lacci.
0: Lo so. Ma quello di oggi, invece.
6: Quello di oggi ci proviamo.
0: Vai, vai.
6: Potrebbe essere sabato.
0: Potrebbe essere sabato. È sbagliato, non è sabato, così escludiamo. Mi si escludeva il sabato. Allora, questo è il popolo, la famiglia del Morning Show di M2O, che si gira di schiena verso Michele. Era Michele e gli dice: ma no,
7: no,
0: ma va, figurati. Non è sabato, allora, vai.
8: Ciao, sono Alessandro da Beinasco, in provincia di Torino.
0: A Torino, Beinasco. Oh, sì,
8: secondo
0: sì.
8: me il giorno è venerdì.
0: È venerdì, potrebbe
9: ciao,
0: essere.
9: Ciao. Ciao Walter, sono Carlo da Genova.
0: Tutta l'Italia, raga, che bello.
9: Secondo me è domenica.
0: Io mi stupisco ancora che c'è tutta l'Italia, è pazzesco.
10: Ciao Walterino, allora.
0: Se mai finire di stupirsi.
10: I miei calcoli è mercoledì. Ciao Catiuscia da Sant'Arcangelo di Romagna.
0: Mamma che bello! Allora io mi eccito per cose anche più piccole, minori, anche un paese che mi piace, capito? Cioè la Romagna è bellissima, per esempio, come tutte le regioni d'Italia, ma Sant'Arcangelo è veramente carina.
11: Ciao Walter, sono Giulia da Milano. La risposta giusta per me è giovedì.
0: È giovedì, vedi, tutte le stanno dicendo, Ragazzi, è puntata da record, datevi da fare. Saranno arrivati almeno 3000 audio, ma sai che lì in mezzo secondo me ancora non hanno indovinato, credo, 342-654-3210.
12: Ciao Walter, buongiorno, sono dalla Sardegna.
0: Ciao.
12: Iglesias.
0: Iglesias. Julio Iglesias.
7: No.
0: Ciao.
12: Io rispondo sabato. Speriamo sabato sia il giorno giusto.
0: Ma sai che
7: no.
0: No. No, amico mio, no.
13: Ciao Walter, ti ripeto ancora una volta. In cinese, dopodomani è Cinker.
0: Ha detto questa qui.

0: non è quella che fa.
1: Già partengo io, ci tengo, se prometto poi mantengo.
2: Sembra quasi una prigione.
1: Tieni probabilmente poi.
2: E si arrampica.
1: Ammetto, prometto.
2: Giuro amore, un amore.
0: Non è quella, però l'aiuto è forte, raga. Ma che tirate fuori stamattina? Ogni giorno una sorpresa diversa. E tu pensa che questo è solo l'inizio. Lo so che molti sono arrivati puntuali alle 6:15. E noi abbiamo già fatto quasi 2 ore. Cioè, nelle altre radio hanno cambiato già 18 conduttori e 18.000 ascoltatori. E noi siamo qua tutte le mattine, da lunedì al sabato, dalle 6:15 alle 9. Buongiorno.
3: Ciao Walter, con la doppia.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: esattamente a questa domanda. Alle 8 vi chiamo io, ok? 342-6543210. La domanda è: se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopo domani? Che c'è, Roby?
1: Buongiorno Valterino, sono Roberta da Milano.
2: Ciao Roby.
1: Ma comunque te sei sì, come i parenti che chiami e poi non richiamano mai.
0: Hai ragione.
1: Cioè, veramente. E però comunque nonostante tutto
0: faccio una cosa, guarda, prima che tu lo dica, se rispondi bene ti chiamo stamattina, se è corretto vai.
1: Ti do la risposta giusta che è mercoledì. Ciao a tutti.
3: Oh lamentoni.
0: Allora se è mercoledì Roby ti chiamo, guardami Roby, se è mercoledì ti chiamo.
3: Buongiorno okay. Zio Walter. Wait. Buongiorno famiglia.
0: Ciao ciao.
3: Sono Mara da Legnano. Per me la risposta di oggi, secondo i miei calcoli, è lunedì.
0: È lunedì ragazzi.
3: Ciao.
0: Lunedì. Ciao. Buongiorno
4: nuova famiglia. Sono Sabrina da Ponte Vulgianese.
0: Sì, perché devo evadere un po' di messaggi, ne sono arrivati migliaia. Magari dopo su Instagram vi faccio arrivare un po' di messaggi, quelli che sono già arrivati qui, così vedete e sentite anche quello che dicono, dai.
4: Forse la risposta è lunedì.
0: Beh, lunedì secondo lei. Ari, l'ultima,
5: Walter,
0: dai.
5: Buongiorno, buongiorno a tutta la famiglia.
0: Dico solo che secondo me serve un aiuto, ragazzi.
5: Sono Arianna da Roma.
0: Ciao Ari.
5: Per me è domenica.
0: Domenica, domenica. Allora, se tre giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani? Giocate con fiducia, nome, città, risposta corretta, meno di un quarto d'ora. 342-654-3210. L'aiuto tra poco.

0: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
1: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Zimarex Collagene. Azione.
4: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Sostituiscio!
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: piedi ad un'illusione, ed an illusion. 8 minuti alle 8 della mattina, state ascoltando il morning show di M2O. La domanda era, scusa, che programma è?
1: La famiglia.
0: E l'altra risposta è il morning show di M2O. Ci siete sempre?
2: Beh,
0: tutti i giorni, da lunedì al venerdì, anche al sabato, con me va.

0: domani inizia.
1: Buongiorno M2O, buongiorno ciao. Walter, ciao. Sono Nicoletta di Viterbo, ciao, la amico. Risposta giusta è martedì.
0: È martedì, dicono ragazzi, molti puntano sul martedì. Vabbè, poi
2: buongiorno,
0: vediamo.
2: Walterino, Gabriele da Tarquini, è mercoledì.
0: Molti puntano sul mercoledì.
3: Ciao,
0: anche
3: sono Samuele da Catanzaro.
0: Ciao.
3: Per me la risposta è mercoledì.
0: E vedi, molti sul mercoledì. Posso dire che il mercoledì è... È sbagliato, non è mercoledì. Dai che vi aiuto, dai, no.
4: No.
0: Allora, mercoledì e sabato li abbiamo esclusi, non sono quelli.
3: Buongiorno, Walter.
0: Ciao, siamo il programma più ascoltato dai bambini. Ne sono contento, è fiero?
4: Beh,
0: assai assai. Vai, Cri.
5: Sono Francesco da Palermo.
0: Ciao, da Palermo.
5: Secondo me per i miei calcoli la risposta è esatta.
0: Vai.
5: M-A-R-T-E-D-I. Martedì, voglio la
0: che meraviglia. Dai, tanto tra poco scopriamo chi aveva ragione.
6: Ciao Walter, buongiorno. Ciao. Michela, Camilla e Gaia da Nova Milanese.
0: Ciao amori.
6: Per noi la risposta è domenica. Ciao.
0: Domenica.
6: Ciao Walter, Manuela e Vanessa.
0: Non ho detto niente, ho detto domenica.
6: No, ma secondo noi la risposta corretta è giovedì.
0: È giovedì, ciao. È giovedì.
7: Ciao Walter. Buongiorno family, ciao. Sono Ivan da Piacenza.
0: Lui già mi arriva con arroganza, vedi, lo sento che lui crede di saperla davvero.
7: Porta esatta, è mercoledì, vedi, Walter.
0: Lo senti.
7: Mercoledì.
0: Lo sapevo, vedi, lo arrogante. L'ho capito subito. Ciao amico mio, si scherza.
8: Buongiorno famiglia, buongiorno Walter. Secondo me è mercoledì.
0: È mercoledì, sì.
9: Buongiorno
0: sì.
9: Zio Walter, oui. Mio figlio dice che è... sabato.
0: Lui
9: io
0: dice che sa, tu
9: dico che è martedì.
0: Ma io, a chi è che dobbiamo dar retta? A te o a tuo figlio? Cioè, ciao. Tu non ti fidi di tuo figlio? Ma scusa.
10: Walter, ciao. Sono Ricky da Torino.
0: Ciao Ricky.
10: Per me la risposta di oggi è martedì. Ciao.
0: Ciao, ciao amico.
11: Dacci
0: mio.
11: Un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Allora, senti, però se ve lo do l'aiuto ve lo do per poco, eh. C'è proprio, c'è che ecco, così, rimandalo soltanto. Perché se no usano Shazam. Vai, vai, vai, dammi un colpo di cassa. Dammi un altro colpo di cassa. Dammi un cassone. Cassa ancora, vai, cassa. Basta, basta, vai, giocate con me anche se qui nulla
12: è come sembra.
13: La famiglia.

0: giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani, vado dalla mia amica Gabri. Gabri, ciao! Come sei splendida. Gabriella, dalla città di Bari, giusto?
1: Sì, sì, giustissimo.
0: Senti Gabri, senti qua, vedi, dimmi se riconosci questa cosa qua, che secondo me un po' sì, vai. Aspetta, vai. Vai.
2: Tappa. Tappo. Chatti.
1: È il mitico Renato.
0: Grande Renatone. Senti. Beh, figlio d'arte lui, alla grande, il grandissimo Gianni, vero? Che mi piace

0: super topissimo proprio.
1: Davvero? Cioè, sono andato io via, Fred è diventato figo. Ah, che bello che è. Senti, ma tu non giochi da sola la mattina?
0: No, no, io gioco con i miei figli che adesso ho appena lasciato a scuola e che non credevano assolutamente che potessimo essere richiamati, invece...
1: Invece io chiamo sempre, è inutile che dite che non vi chiamo.
2: Valder, no, sì, non che... mi chiami mai!
1: Vi chiamo e come se mi chiamo? Senti, Francesco e Nicola, giusto?
0: Sì,
1: beh,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Se siamo a Bari non è Nicola, ma tu mi insegni che è Nicola, giusto? Deve essere Nicola. Tu che lavoro fai, Gabri, lì a Bari?
0: Allora, io lavoro in infocamere.
1: Che fai? Che fai? Fammi capire. Cioè, dovessi voler cambiare mestiere prima o poi, cosa faccio? Cosa devo venire a fare lì?
0: lavoro per vendere, diciamo, soluzioni digitali per le imprese, la pubblica amministrazione.
1: Ah,
0: cioè, invece che andare in camera di commercio, puoi collegarti sui nostri portali per...
1: Ah, figa, fighissima questa roba qua, è molto molto avanti. Tanto, beh, tutto digitalizzato. Sì. Adesso io faccio finta di aver capito tutto, che non sono poco digitalizzato, però deve essere bello. Però ti gira la testa, come direbbe Fred De Palma, vero? Non è facilissimo.
0: Sì, spesso gira tanto la testa. Sì,
1: come si dice a Bari, come facite non perdo la cap?
0: A Bari diciamo la capa
1: giro. La capa giro, raga. Senti, allora è un piacere averti qua. Da tanto che vi ho qui in famiglia o siete arrivati da poco?
0: Sono più o meno 3 anni.
1: Tre anni è tanto, siete famiglia. Siete la famiglia. Allora, senti, ma
3: sì.
1: Se 3 giorni fa, poi gli fai ascoltare sull'applicazione di M2O a Francesco, sì, e a Nicola, quando li ho salutati, li abbraccio forte? Glielo fai sentire?
0: Assolutamente.
1: Grande.
0: Assolutamente sì.
1: Allora,
0: assolutamente.
1: Francesco, Nicola, se 3 giorni fa era il giorno prima di venerdì, che giorno sarà dopodomani? Me lo dice la mamma Gabri. Vai, Gabri.
0: È martedì.
1: Ma certo, ragazzi. E adesso la mamma Gabriella perderà quel poco di dignità che è rimasto a me e a lei e faremo gne gne. Vai.
4: Gne gne gne gne gne
0: gne gne gne gne gne.
1: Ti faranno entrare ancora al lavoro?
0: Non credo, perché tanti colleghi ti seguono, quindi oggi per me è finita.
1: Che bello, me li saluti tutti, me li abbracci fortemente,
0: sì,
1: davvero.
0: Sì,
1: allora,
0: sì,
1: ti
0: sì.
1: Faccio arrivare la lampada creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Vi taggate sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, vi fate una foto con la lampada e poi io la ripubblico. Vi va?
0: Sì,
1: ma grazie,
0: sicuro,
1: grazie,
0: sicuro.
1: Cara. Felice di avervi in famiglia, Gabriele, Francesco, ma soprattutto Nicola, che mi piace un casino. Ciao Gabri, un bacio, ciao!
0: Ciao, buona giornata!
1: Evviva la Puglia! Evviva la Puglia!

Noel Gallagher, ha capito. Buongiorno, intanto sta per iniziare adesso, parte ora. Chi è che vi regala un minuto se non il Morning Show? Questo è il vostro momento, dedicato a voi. Ma

0: grande soddisfazione mi avete dato, dalle 6:15 e fino alle 7 a voi stessi, oppure che ne so, cercando un compagno di classe, una professoressa. Stamattina voglio fare una cosa, vi va se convergiamo tutti sui professori, tutti quanti? Allora tirate fuori dedicando un minuto a un professore, a quel professore, a quei professori che vi sono rimasti attaccati nell'accezione positiva, ma anche no, cioè anche in quella negativa, cioè vi sono rimasti impressi per qualunque motivo. 342 6543210, siete pronti? Dedicati un minuto.
1: Sull'app canale 715 digitale.
0: Professore di tutto il mondo,

0: Pizzulli, l'uomo della sveglia, che sono campione comunale di mambo. Io guarda.
1: No.
0: Vuoi ballare con me?
1: No.
0: Nell'8 e 90, muso mambo.
2: Auguri, augurissimi. Auguri, auguri. Nel morning show.
0: Auguri, auguri.
2: M2O.
0: Prenotatevi per domani mattina, ormai sapete come funziona, avete cose da festeggiare, avete qualcuno nel cuore, oppure a voi stessi potreste dedicare l'auguri augurissimi. Come si fa? Basta mandare un messaggio via indirizzo di posta. E l'indirizzo di posta, Walter? Auguri augurissimi, @m2o.it. Lì mi dite Walter con il vostro nome, la città e il numero di telefono della persona che volete io chiami. E io chiami. Per esempio.

0: a 60.
1: Raga, non è facile. Dov'è che devo andare adesso? In Toscana vado?
0: Vado da Elisa, raga. Largo, togliete le transenne. Elisa!
1: Buongiorno.
0: Dimmi tutto, Elisa. Elisa, dov'è che sono?
2: Viva voce.
0: Togli viva voce, Elisa. Buongiorno, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ma in quanti siete? Quante Elise siete?
2: Ma un po', sono al lavoro.
0: Sei al lavoro in questo momento. Ma scusa, ma che lavoro fai, Elisa? Perdonami.
2: Faccio l'os.
0: Fa l'os, ragazzi. E sei a Viareggio in questo momento, giusto?
2: Sì.
0: Ok, senti, allora ti do una notizia. Innanzitutto sono venuto in pace questa mattina. Mi ascolti alla radio tu, sai chi sono?
2: Sì.
0: Ok, sono quello della radio della mattina, quello che vi sveglia. So che sei entrata negli ANTA oggi, 40, e non dimostrarli.
2: Esatto.
0: Sai chi me l'ha detto?
2: Chi te l'ha detto?
0: Monica, che è tua cugina. Sì. Walter, vorrei dirle che per me è sempre stata famiglia. Beh, in effetti, guarda, questo è il programma giusto, perché noi siamo
3: famiglia.
0: Insieme abbiamo passato momenti bellissimi da piccole, sempre insieme, in ogni posto.
2: Mi ricordo
0: con gioia quando dormivamo insieme in un lettino singolo in montagna.
2: Bellissima.
0: Quando i sabati sera erano serate con i genitori nei locali di balli da balera. E sono figlia unica, dice lei, però essendo cresciuta insieme ho sempre avuto la sensazione di essere sorelle e non cugine. È meravigliosa questa cosa. Bello, ok. Senti, allora ti lascio lavorare, perché so che fai un lavoro molto delicato. Io verrò a Viareggio a Capodanno. Se ti organizzi, ci vediamo alle Esplanade e ti faccio gli auguri anche dal vivo, va bene?
2: Va bene.
0: Ti do un bacio grande. Buon lavoro.
2: Veniamo tutti allora.
0: Ti aspetto, ciao Moni, un bacio.
2: Grazie.
0: E ciao anche Elisa. Ciao tesori.
2: Grazie a Monica, ovviamente.
0: Auguri, auguri, augurissimi.
4: Auguri, augurissimi.

0: mi raccomando, la vuoi. Casini è il titolo della canzone di Marrakesh. G-U-E, la G-U-E, la E-G-U-E. Alle 8.13 nel morning show di M2O. È la giornata del dedicati, un minuto. Siete pronti là fuori? Soprattutto se siete appena arrivati proprio in questo momento, mi auguro abbiate pensato bene a quello che potreste tirar fuori, anche perché oggi abbiamo deciso che l'auguri augurissimi è andato in onda poco fa e potremmo per esempio fare un'altra cosa, cioè prendere per le mani tutti quelli che hanno almeno un minuto da dedicarsi, che gli avanza nella vita proprio in generale, perché a che serve? Basta prendersi un minuto a testa, avete un bonus a nome vostro, usate questo minuto mandando un vocale, però non lo sprecate. Posso dirvi, questa mattina abbiamo deciso che il dedica di un minuto riguarderà i professori, quindi quello che vi ha lasciato un professore, quello che per esempio nell'accezione negativa non vi è mai piaciuto di quel professore. Parte ora, vai!
1: Dum dum,
0: ma che poi diventa anche duk duk. Dedicati un minuto, dedicati una canzone anche, vorrei.
1: Dai sole al tuo mattino.
0: Solo nel morning show di M2O, eh.

0: dedica di un minuto è dedicato agli insegnanti, a quelli che hanno lasciato un buon ricordo e anche a quelli no. Cioè quelli che ricordate per altre cose. Senti, a proposito, vai.
1: Ciao Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao.
1: Visto che oggi la dedica va ai professori,
0: sì,
1: io direi che, considerato che non posso dedicarla a me stessa, la dedico alla mia prof d'italiano del liceo, che quando l'ho chiamata in lacrime per il bruttissimo voto che avevo preso all'esame di maturità, mi ha detto: tesoro mio, i cavalli buoni si vedono a lungo tiro, e oggi che sono prof all'università,
0: brava,
1: posso ben dire che aveva pienamente,
0: bravissima,
1: ragione. Sono soddisfatta del traguardo che ho raggiunto. Ciao a te, ciao famiglia, un bacio grande, Maria Teresa dalla provincia di Palermo.
0: Ciao Maria Teresa, quale facoltà insegni? Fammi sapere, che i ragazzi saranno contenti di sapere di avere una prof così. Dimmi, cara. Aspetta, Annalisa, un attimo soltanto che te lo faccio dire. Steffi!
2: Buongiorno Walter, sono Stefania da Brescia. Come posso non dedicare un minuto alla mia insegnante, professoressa Barbera di filosofia, e il mio insegnante di italiano, professor Rocco Maulucci.
0: Ma perché loro hanno lasciato un ottimo ricordo, mi pare di capire, vero?
2: Mi hanno dato tanto negli anni di magistrale.

0: Cavarteri, leva dei Ervina sta gente.
1: Dai, che abbiamo poco tempo, ne voglio ascoltare tantissimi. 342-6543-210.
2: Buongiorno Walter.
1: Ciao.
2: C'era un professore al liceo che senza conoscermi lui interrogava con i numeri della tombola, quindi quanti eravamo in classe, 18-19, metteva 19 numeri.
1: Mamma mia.
2: Il primo giorno di scuola levò il numero mio corrispondente e mi disse: lei signorina Annalisa sarà interrogata da qui alla fine dell'anno tutti i giorni che io vengo in italiano.
1: No, no. Ma perché?
2: E così fece, e in più ci fece portare 500 versi della Divina Commedia a memoria.
1: No, ragazzi.
2: Divisi in 100 versi per volta.
1: Hai capito? Però quanto ti ha temprato questa cosa qua, Cioè, oggi praticamente puoi passare sopra qualunque altra cosa.
3: Ciao, Alterino, ciao. Buongiorno.
1: Passameli, passameli.
3: Senti, ma qua ci sono due ragazzetti che potrebbero chiederti una cosa.
1: Ditemi, ragazzi, cosa c'è?
3: Vediamo un po' se li puoi accontentare.
1: Sono Walter Pizzulli, in cosa posso esserti utile, ragazzini?
4: Vogliamo Gabri Ponte.
1: E basta chiedere, no?
5: Smeri di votare.

0: Nova and this is the rhythm of my life. Io mi sono perso alle 8.22, ho perso tutti i messaggi, nel senso che li ho tutti e ci mancherebbe, ma mi sono perso nel mare dei messaggi che stanno arrivando questa mattina al 342-654-3210. Immaginavo, perché uno la deve conoscere la famiglia, io vi conosco, me ho questa forma di vanto, lo dico anche con un po' di arroganza, vi conosco.
1: E sono un arrogante.
0: No, intendo dire che ci conosciamo talmente bene che non vi conoscessi io, che sono il vostro capofamiglia, sarebbe grave la cosa. Sapevo che il Dum Dum una volta alla settimana vi sarebbe piaciuto, ma non così tanto però. Allora, Dum Dum, dedicati un minuto, dedicatelo. Oggi è dedicato ai professori, a quelli che hanno lasciato un ricordo per qualunque motivo.
2: Ciao Walter, sono Marcello da Carpi.
0: Ciao Marce.
2: Allora, se devo pensare a un professore, sicuramente il mitico Corradini.
0: Grande Corra!
2: Di meccanica.
0: No, non lo so, non lo conosco, ma immagino.
2: Liti.
0: Ragazzi, audio però veloci, altrimenti non riesco a mandarvi in onda tutti quanti. Grazie per la sintesi, voi siete bravi poi.
2: E cioè, era il numero uno, cioè veramente simpaticissimo. E quando faceva le spiegazioni del insomma il tuo ragionamento così, delle formule così, ogni tanto si perdeva, poi chiedeva aiuto a noi. E
0: ma non
2: noi...
0: è bello però, dai, vuol dire che anche lì si era creato un bel rapporto, c'era una bella famiglia e si poteva chiedere.
3: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
3: Io invece sto pensando alla mia maestra delle scuole elementari.
0: Sì.
3: Allora c'era la crema della Glisoli.
0: Ve la ricordate? Io mi ricordo lo spot, anche dopo lo metto.
3: Disse: vieni, avvicinati. Si preparò la crema, le mani. Quando stava a distanza di un metro circa, anche meno, mi ricorda ancora solo i piatti che mi feci davanti a tutta la classe.
0: Sai che oggi li arresterebbero. Guarda, ti ho trovato lo spot della Glisolid, ma credo esista ancora.
4: Mani arrossate dal freddo?
0: No, quella era arrossata perché l'aveva picchiata

0: sicuri? Metto una canzone, quella che vi piace.
1: Ah, e se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: My Movies presenta
6: quello che avete davanti agli occhi, il soldato perfetto.
5: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
7: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
5: Con una inarrestabile Adria Arjona.
8: Dove vai?
7: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
5: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.

0: Katia.
1: Ciao, sono Katiuscia. Io faccio Katia. Un ringraziamento alla mia insegnante di canto.
2: Sai cosa ho notato? Katia, scusami se ti interrompo, poi ti lascio finire. In realtà la maggior parte sono ringraziamenti e questo è meraviglioso.
1: Anche a Mele, che mi ha insegnato sempre il sorriso anche quando le lezioni erano particolarmente difficili.
2: Beh, questo devono fare gli insegnanti, non soltanto limitarsi ad insegnare. Per carità, io non sono nessuno per dirlo, ma insomma ci vorrebbe anche un po' più di umanità, di essere un po' più vicini, capito?
1: E adesso che hai messo su Gabri Ponte mi è venuto in mente che lei ha fatto anche un pezzo con Gabri Ponte di una canzone sua. Grazie Dorotea, sei sempre stata fantastica.
2: Ah, ok, ci sono, certo.
3: Ciao Walter.
2: Ma è bello anche avere i piccoli che hanno già maestre e insegnanti da ringraziare, vai!
3: Io vorrei dedicare un minuto alle mie maestre della materna che ora purtroppo non le posso più vedere.
2: Tesoro.
3: Però li voglio bene e spero di ripoterle incontrare e abbracciarle forte.
2: Certo.
3: Sofia da Bareggio.
2: Hai capito? Ciao.

Ben arrivati ragazzi. Dai che abbiamo una mezz'oretta, qualcosina di meno. Quanto mi piacerebbe. Sai che davvero vorresti non finisse mai. Questo è il vostro

0: puntate non sarà sempre dedicata ai professori, solo oggi è dedicata a quello. Poi scegliamo un film, un tema, ogni volta diverso. 342-6543210. Dedicati un minuto. Dum,
1: buongiorno,
0: dum.
1: Walter, poi... Cristiana da Roma.
0: Mi piace dum dum.
1: Mi fai ricordare quella professoressa di inglese che ci teneva particolarmente alla pronuncia. Siamo al liceo.
0: Allora, Cri, te la faccio dire fra un attimo che mi procuro la canzone.
2: Aspetta. Ciao Walter, buongiorno. Un ricordo speciale per il mitico professor Visani.
0: Grande!
2: Scuola so. Media. Ogni lunedì mattina entrava in classe col Corriere dello Sport. Si fumava tre sigarette. Quella classe era una ciminiera. E si parlava della giornata calcistica della domenica.
0: Cioè, come fu-

0: benvenuto, buongiorno a te Fabio.
1: Walter, Cristiana da Roma, mi fai ricordare quella professoressa di inglese,
0: sì,
1: che ci teneva particolarmente alla pronuncia, siamo al liceo, e diceva: ragazzi, non mi dite Jeffrey Chaucer, ragazzi, non mi dite Dick Whittington e was a poor boy, e ci dava 100 esercizi da un giorno all'altro. Grande. Per imparare la pronuncia. In tutto questo mi piacerebbe ricordarla con The Riddle, così per farle capire che gli indovinelli alla fine hanno avuto un buon risultato.
0: Profe, ha funzionato benissimo, senta!

0: Shut up boy, bello o meno?
1: Giorno Varterino, Mirko da Roma.
0: Allora, prima di mettere il prossimo disco, Mirko, volevo passare da te perché mi hai ricordato una roba molto trash.
1: Io un minuto lo dedicherei alla mia professoressa.
0: Senti, senti come lo dice.
1: Italiano.
0: Italiano, perché lui in zero proprio.
1: Mai voluto studiare. Ma da quando è arrivata lei? Tempo delle prime minigonne.
0: Stiamo parlando degli anni 70, 80, 90.
1: Ero diventato il primo della classe.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: With Us.
1: Valder, non mi chiami mai.
2: M2O. Play with us.
0: Play with us. Che bello è che ci sia tutta l'Italia anche a quest'ora della mattina. Anzi, tutta l'Italia. Non so da che ora stiano ascoltando. Alessandro!
3: Ciao Matti.
0: Ciao, allora non fare mai più quello che hai fatto con me, perché un attimo io ti metto in onda con un ma io lo faccio apposta, Ale, quando chiamo io faccio delle domande. Tipo, tu mi hai mandato questo messaggio, aspetta, lo faccio ascoltare, senti.
4: Play with us, Alessandro e Stefano da Modena. Stiamo andando al lavoro, ci consoliamo con questo play with us.
0: E allora io ti ho detto, Alessandro, ho risposto proprio così. Lui mi ha detto pronto, un po' anche così in soggezione. Gli dico, Alessandro, ma parlo con te o parlo con Stefano? E lui mi ha risposto, chi sei? Ale, come stai?
3: Bene, bene.
0: Mi fa piacere.
3: È un piacere sentirti.
0: È un piacere.
3: Finalmente

0: Se ci hai chiamato, hai visto? Noi tutti i giorni ti chiamiamo.
1: Ma sei, sei di quelli che si sono lamentati? Siete tra quelli che si lamentano che non vi chiamo mai?
0: Oh, assolutamente sì, assolutamente
2: è così. Batterino di qua, batterino di là.
1: Non mi chiamo mai.
2: Non mi chiama.
1: Che poi è diventato uno sfottò, uno scherzo. Ma tu pensa che siamo il programma, il morning show di M2O, che chiama più di tutti? Perché vi regalo anche la lampada la mattina, capisci? Funziona così. Senti, dov'è che state andando? E perché siete in due? Siete colleghi?
0: Sì, in realtà eravamo in quattro e siamo colleghi, andiamo tutti i giorni in macchina assieme.
1: E da dove partite per andare dove?
0: Modena verso Bologna andiamo.
1: Vabbè, non è lontanissimo, ma insomma neanche facilissimo da raggiungere.
0: Esatto, esatto. Comunque un po' di strada ce l'abbiamo da fare, quindi dobbiamo sentire della buona musica in macchina.
1: Vi fa piacere? Avete delle rimostranze oppure va tutto bene? Fatemi sapere.
0: Va tutto bene, dai.
1: Bene, mi fa molto piacere. Da che ora ascoltate, così lo so?
0: 8 di mattina circa.
1: Mi fa piacere, quindi quell'oretta lì nell'ora bella siete capitati. Vi faccio un regalo, ve ne mando tre di cose, poi voi ve le litigate tra di voi. Cioè, per esempio, a chi mando la felpa? A te o a lui?
0: A me, a me.
1: A chi mando il socks, le calze di M2O?
0: Quella, Stefano, possono andare.
1: Te le prendi
0: bene,
1: tu le calze,
0: me.
1: E poi ci sono gli adesivi che vi dividerete, gli stickers
0: va
1: della
0: bene,
1: radio. Va bene,
0: va bene.
1: Va abbraccio, raga.

0: Perché? Perché arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non la sai. Io davanti a questo mi arrendo però, non puoi non saperla.
1: Allora Walter, dobbiamo già litigare. Cioè ti ho lasciato da solo una giornata e mi hai fatto tutto sto macello.
0: Ma ascolta, ti dico una cosa, mandate un messaggio al 342-654-3210 con il vostro nome, la città, è scritto sì oppure no. Se riconoscete e conoscete la canzone, arriva quello che deve arrivare.

0: Pino, che bello.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In FM Love su mwo.it.
2: È l'uomo che riceve più messaggi in assoluto. Sto parlando di Walter Pizzulli. Hai rotto tutto. Vabbè, allora fate un po' come volete, continuate a scrivere per Pizzulli. Io comunque rimango qui fino a mezzogiorno. Walter, rimani anche tu a sto giro, eh.

0: 333-2-654-3210. Ma la colpa non è vostra, la colpa è di Pizzulli, perché vi ha inzigato, vi ha stuzzicato. Valerio, prego!
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare.
0: Capito.
1: Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
0: Sì.
1: Davidino,
0: dimmi.
1: Ma che te importa?
0: Ma
1: l'importante è che adesso ci fai tu, che ci fai volare.
0: Ma
1: dai, Valerio dall'Aquila.
0: Allora,
1: con
0: Valerio,
1: grinta.
0: Guarda, ci pensiamo noi, perché sai che questa mattina noi abbiamo tantissime cose da fare. Dobbiamo anche recuperare tutti i nostri dibattiti, le nostre discussioni. Quindi, se anche voi volete partecipare, interagire con la diretta, soprattutto partecipare alle nostre discussioni, sempre liberi di farlo al 342-654-3210. Anche perché questa mattina iniziamo subito con un argomento molto interessante, visto che nel nostro matinè vogliamo trovare le notizie più interessanti in giro per il mondo e discuterle tutte insieme. Infatti, se siete dei fuori sede, esistono delle università che vi rimborsano il canone d'affitto, proprio perché è una grande tematica quella del diritto alla casa, soprattutto per gli studenti fuori sede, e così anche, aggiungo io, per i lavoratori fuori sede. Quindi, se lavorate o studiate da in un posto diverso, in una città diversa rispetto a quella della vostra residenza, mi piacerebbe un attimino sapere com'è la vostra esperienza, come sta andando e come affrontate ovviamente questi rincari della vita in generale. Ma le nostre coordinate vi serviranno anche per giocare con Play With Us. Oggi la canzone del nostro momento ludico è quella di Swedish House Mafia e Lick e Lee, Happiness Is So Sad, che vi permetterà di vincere la felpa di M2O, socks, calzini di M2O e gli stickers. Bisogna solo aspettare il momento giusto. Ora Karol G.

Un abbinamento di colori molto elegante, anche discutibile in certe occasioni, ma pur sempre molto soave alla voce di Sam Sparrow e la sua Black and Gold. Questa la canzone appena ascoltata alle 9 e 10 minuti. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e prima di affrontare un po' la tematica rispetto a tutte le persone che in questo momento della loro vita o da diversi anni stanno vivendo fuori sede per motivi di lavoro, per motivi anche scolastici, per motivi universitari o anche

questione bolletta, elettricità e anche gas. Sì, perché finalmente sono arrivati anche dei provvedimenti concreti rispetto ai prezzi che erano rimasti ormai così un po' liberi a se stessi, ma la notizia di questa mattina è che anche l'azienda petrolifera Kuwait Italia ha annunciato una riduzione del prezzo dei carburanti in tutto il territorio italiano, così come hanno già fatto Eni e IP.

attenzione perché c'è una grande storia dietro a questo M2Hot. Lui è il DJ e producer Laidback Luke, che propone una nuova versione di questa JJ Tribute di Usher. Pensate che il brano originale fu pubblicato nel 1990 e realizzato da tre giovanissimi produttori italiani di età tra i 18 e i 20 anni, veramente al massimo della loro creatività e anche della loro giovinezza. Ecco, una volta registrato qui in un piccolo studio nell'Interland milanese, sono riusciti a spopolare nelle classifiche del Regno Unito, diventando poi veramente iconici, come direbbe qualcuno, grazie a questa loro canzone. M2Hot JJ Tribute 2026, questa è la versione che avete ascoltato come musica nuova alle 9 e 14 minuti. Mentre arrivano tutte anche messaggi di conferma rispetto alla diminuzione, al tetto dei prezzi dei carburanti, sono sempre di più anche le notizie che annunciano ovviamente dei provvedimenti per evitare rincari eccessivi rispetto alla bolletta del gas. Ne parleremo sicuramente anche nelle prossime settimane, perché i soldi degli italiani e gli aumenti delle spese è qualcosa che ci piace commentare insieme. Ma ve l'ho detto che questa mattina dobbiamo parlare dei fuori sede. Quanti devono lavorare o studiare fuori da casa? 342 654 3210, perché esistono comuni e enti che potrebbero pagarvi anche l'affitto.

condividere una cosa che ormai sapete anche voi. Io amo la lingua francese, le canzoni francese. Questa malattia è veramente meravigliosa. Il problema è che non capisco una parola. Ho proprio una difficoltà di comprensione rispetto al francese. Capisco solo maladie e la più belle. Basta, mi fermo lì. Passiamo all'inglese e alla voce di Gwen Stefani su M2O.

0: era un momento di grandissimo successo e di creatività per Gwen Stefani, che dopo il periodo come frontwoman dei No Doubt ha iniziato un po' un percorso da solista qualche anno fa. Proprio lei con la sua What You Waiting For ci ha raccontato un mondo anche molto manga, se ricordate il video, ovviamente anche tutta la parte iconica e le immagini che realizzava con queste sue canzoni, con questo suo album dove ottenne un successo clamoroso. Ma ora su M2O alle 9:22 minuti voglio sentire le voci dei genitori che hanno figli fuori sede e dei fuori sedi stesse, anche perché ormai esistono università che hanno messo soldi sul piatto per rimborsare l'affitto.
1: E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
8: Sostituisci!
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituisci!
10: Leo ha ragione!
11: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: per il divertimento. LB1, I Need a Sign, nella sua versione di Show Me Love, che tutti avrete appunto riconosciuto in questa canzone appena ascoltata alle 9:30 minuti su M2O. Ma come vi stavo raccontando, dobbiamo parlare agli studenti fuori sede, alle famiglie di chi ha magari figli, nipoti o chiunque fuori a studiare per motivi di facoltà, per motivi di costo, anche perché il vero problema è il confronto tra il costo dello studio e il diritto allo studio stesso, motivo per cui, o al di là delle tasse, dei libri e di tutto quanto, sono gli affitti che sono arrivati ad avere dei costi esorbitanti, motivo per cui l'Università degli Studi di Firenze ha pensato ad una soluzione. Ha stanziato 1 milione di euro di risorse proprie per rimborsare una parte delle spese d'affitto agli studenti fuori sede. Tra poco vi racconterò meglio, nel frattempo abbiamo preparato il nostro M2 Old. La musica del passato sta arrivando dal 1994, appunto con un'altra grande canzone dance degli anni 90, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Un aereo passeggeri partito da Dubai e diretto a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza di rottamento ed è atterrato in Arabia Saudita. Da quanto si apprende però l'allerta è stata attivata in realtà in seguito a una lite tra i due piloti. Nel quarto trimestre dell'anno la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà del 37,3%, lo ha fatto sapere l'autorità per l'energia, precisando che il rialzo dei costi è dovuto alla situazione geopolitica internazionale che incide sui prezzi delle materie prime. Intanto Eni ha annunciato un taglio, uno sconto in bolletta e prezzi bloccati per 2 anni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e P, anche Kuwait ha deciso di applicare un price cap su benzina e gasolio. È stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, le parti in causa infatti non sarebbero disposte a fare concessioni. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump potrebbe ordinare la ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di medio termine. Per lo sport parliamo di basket. Dopo la vittoria nella semifinale di Supercoppa di 10 giorni fa, Milano si ripete e batte Bologna anche in Eurolega. A decidere il match chiuso sull'87-85 è stato un canestro di Devon Hall arrivato sulla sirena. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore tempo stabile ovunque, nel pomeriggio aumento della nuvolosità soltanto sulle regioni nord-occidentali, temperature massime in aumento con punte fino a 31 gradi. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.

Pensate che fino al giorno precedente alla stampa, proprio alla pubblicazione di questa canzone, il progetto musicale non aveva neanche un nome. Così alla fine decisero: ma sì, dai, dovremmo fare una hit estiva da ballare in spiaggia, perché non ci chiamiamo Playa Hitty? Proprio loro, protagonisti di questo M2 Old dal 1994, con l'immortale e l'immancabile, l'iconica The Summer Is Magic. Questa è la canzone della musica del passato, che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troveremo anche delle bellissime iniziative che stavamo raccontando da parte dell'Università degli Studi di Firenze, che proprio per l'anno accademico in corso ha dato la possibilità appunto a tutti gli studenti di fuori sede di accedere a un bando per l'assegnazione di un contributo spese per il pagamento dell'affitto. Ecco perché è proprio una delle spese che sta avendo, diciamo, maggiore criticità rispetto a tutti gli studenti fuori sede, visto il rincaro delle proteste anche degli affitti, il rincaro delle proteste, insomma vedete veramente un sacco di macello per il diritto alla casa, soprattutto per chi una casa se la deve trovare, visto che studio o lavora da un'altra parte. Hanno messo e hanno stanziato, come stavamo raccontando, 1 milione di euro di risorse proprio, e il contributo è rivolto a studenti e comunque alle famiglie dedicate, con un bilancio ISEE fino a 40.000 euro.

c'è sempre della magia, c'è sempre una bellissima atmosfera quando ci sono i Coldplay con la loro Miracles. Questa l'abbiamo ascoltata alle 9.42 minuti su M2O mentre stavamo raccontando appunto del nuovo bando per l'anno accademico 26-27 dell'Università di Firenze, che ha stanziato 1 milione di euro da destinare propriamente a quegli studenti fuori sede che devono avere un contributo appunto per pagare l'affitto. Anche di qua, in questo caso si parla di diritto allo studio.

0: dettaglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
5: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Questa canzone, che ovviamente va a richiamare il grande classico di Moby della fine anni 90, mi riporta nell'immaginario anche al film di Leonardo DiCaprio, The Beach, ve lo ricordate? Beh, questa è la canzone di Ludi Easy Cross, Oh My, che riporta comunque a quell'atmosfera del film The Beach, appunto, che è stato girato, secondo me, in uno dei posti più incredibili del mondo, le PP Island. Se ci siete stati, avrete avuto sicuramente l'impressione di essere in un videogame o comunque in un sogno un po' incantato, perché è una roba incredibile nel mondo, proprio per la natura rigogliosa e lussureggiante, oserei dire, anche che c'è intorno a queste piccole isole della Thailandia. Ora, non volevo fare questa piccola digressione rispetto ai viaggi, quello lo facciamo il venerdì alla terza ora, perché stiamo raccontando appunto di come l'Università di Firenze, per incentivare ed aiutare gli studenti fuori sede, abbia messo proprio sul piatto un'importante somma di denaro che servirà come contributo per pagare il canone d'affitto delle case degli studenti fuori sede. Ecco, è una delle spese che costa di più, soprattutto anche per tutte le persone che arrivano da un altro posto, da posti lontani, magari con famiglie che hanno un ISEE sotto i 40.000 euro, che appunto possono accedere a questo bando, che è aperto, lo ricordo per chi fosse interessato, fino al 7 di ottobre 2026. Ora, perché il diritto allo studio deve riguardare qualunque facoltà, ma ce ne sono alcune molto interessanti che arrivano anche dall'altra parte del mondo. Avete mai sentito parlare del corso della facoltà di Dance Music?

Marketer, Cecilia Krull, My Life is Going On. Anche qua un pochino La Casa de Papel, visto che era proprio la colonna sonora della serie TV famosissima che ha avuto un successo incredibile, della Casa

appassionati di musica dance, aveva una nomea sempre un po' di leggerezza, di frivolezza, qualcosa come se non fosse così importante rispetto ad altre categorie o altri generi musicali. Per fortuna, per noi appassionati di musica elettronica,

0: nel programma della facoltà, è proprio esame di Sunnery James e Ryan Marciano, così gli studenti dovranno imparare i vocalizzi, la musicalità e anche la strumentalizzazione di questa Born in Babylonia Again.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19€ e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Mercoledì 30 settembre 2026, le ore 10:01 su... Buongiorno a tutti, state ascoltando M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e questo è il meglio della musica made in Italy.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui a Spot da noi durante le nostre dirette e qui alle 10.04 minuti al nostro M2 Hit. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati in diretta su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi e sapete, questo è il nostro matinè, la nostra festicciola matutina, dove abbiamo la possibilità di argomentare e raccontare un po' le notizie che noi troviamo in giro per il mondo. Come potete argomentare? Come potete partecipare? Beh, lo sapete benissimo, coordinate 342-654-3210 per i vostri sms, messaggi WhatsApp e soprattutto i vocali, che vi danno la possibilità non solo di far sentire la vostra voce ma anche di avere quella celebrità radiofonica per 15-20 secondi, mi raccomando, ai messaggi brevi. Ora, stavamo raccontando di come nell'università del sud della California, una tra le più prestigiose degli Stati Uniti, sia stato istituito proprio un corso di dance music, che non vuol dire che sia solo un'analisi musicale della dance fine a se stessa, ma di per sé verrà fatto proprio un corso, che è già avviato in questo momento, per discutere, per analizzare criticamente il fenomeno della dance music, ma non relativo solo alla musicalità, ma anche al fenomeno culturale. Diciamo che potrebbe essere qualcosa di sociologico. Pensate banalmente all'esplosione dell'electronic music o agli Underworld degli anni 90, le EDM di Avicii, insomma, ogni fase, ogni cultura poteva raccontare un pezzo di noi, e questa è la grandezza della musica, anche quella dance.

0: Atmosfera di festa, atmosfera di voglia di far serata grazie a Junior Jack e Stupid Disco. Peccato che siano le 10-11 minuti, quindi la serata la rimandiamo al weekend. Ecco, siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Ancora messaggi al 342-654-3210, ma ricordatevi anche che le nostre coordinate vi serviranno per giocare con Play With Us. Oggi la canzone è facilissima, d'altra parte basterà riconoscere la sonorità, la musicalità della Swedish House Mafia insieme a Lick & Lick con la loro Happiness in So Sad, per trovare il momento giusto per inviare il vostro messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, quello che vorrete, e tentare la fortuna per vincere la felpa di M2O, socks di M2O, gli stickers di M2O, proprio grazie al nostro Play With Us. Nel frattempo vi invito ovviamente a partecipare al nostro dibattito che stiamo per aprire, perché non c'è una bella notizia, e sto parlando di una brutta notizia a livello sociale, proprio perché abbiamo scoperto, e ha fatto un po' il giro di tutti i giornali in questi giorni, il fatto che nelle città italiane ormai sono sempre di più le attività commerciali che chiudono, che abbassano la serranda, e in particolare quelle di piccola ristorazione, dei bar di vicinato, quelli dove andiamo abitualmente magari a prendere il caffè, oppure quello dove il nostro barista di riferimento non ci deve neanche chiedere quello che vogliamo al banco, perché lui lo sa già, insomma il famoso ciao sì ti porto il solito. Ecco, era un'usanza, è un'usanza, lo è tuttora, che però lentamente sta scomparendo. Sono tutte attività che vengono erose dal costo dell'affitto dei locali, dai consumi più cari, le materie prime, la tecnologia, una concorrenza spietata, e questo fa veramente male al cuore, perché vengono poi a mancare nei quartieri i punti di riferimento.
1: M2 Hot, le hit di domani. The

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: Tutta la New Generation era lì presente sul palco degli MTV Video Music Awards, tra cui c'era anche Troye Sivan. Lui l'avrete riconosciuto nella voce, visto che è protagonista di questo M2Hot. Novità dal titolo Party 2026. Sì, no, 2026 perché ovviamente vogliamo dire che è una versione attuale, ma ovviamente contiene anche un omaggio a Music di Madonna, che proprio era lì con lui sul palco insieme a Charlie XCX. Insomma, un grande mondo generazionale, un grande mondo pop, un grande mondo che va avanti. Ma speriamo vada avanti anche la questione delle attività commerciali qui nel nostro paese, che purtroppo non stanno subendo e non stanno vivendo un bel periodo, perché stavamo raccontando di come sempre siano di più le attività che chiudono i battenti, che abbassano le serrande. Abbiamo fatto l'esempio dei bar, che secondo gli ultimi dati di Confesercenti ci sono 11 bar in meno ogni giorno nel nostro paese. Fate voi le vostre somme, ma è sempre un peccato quando un'attività commerciale chiude, perché non è solo una questione di un'attività commerciale, è un punto di ritrovo, è un punto di socialità, è quello della dopo il lavoro. Tant'è che anche, porto proprio un esempio personale, non so se avvenga anche nelle altre città, nei bar di quartiere, almeno qui di Milano, io ne conosco 3 o 4 nel quartiere dove vivo, applicano dei prezzi maggiormente, diciamo, più favorevoli alle persone lì residenti, proprio per creare ancora quel senso di comunità, tanto per intenderci, quella della birretta dopo

0: La 16 che non eri stata proprio così eccellente a San Siro. Ecco, ho fatto la mia preghiera verso Rihanna con la sua Man Down che avete ascoltato in questo momento su M2O. Attività che chiudono, Vittorio.
1: Allora, Davide, per fortuna qui a Bologna non
0: per
1: è così.
0: Per fortuna,
1: sì, circoli,
0: so,
1: che barettini che trovi sia nelle piccole cittadine appena fuori,
0: sì,
1: o sotto i porti, certe zone che c'erano continuano ad esserci, magari alcuni rimpiccioliti o alcuni invece di trovarsi quattro baristi, chiaramente trovi solo il proprietario e un, sì, aiutante. Però Bologna in realtà che vive ancora molto profondamente, per fortuna.
0: Purtroppo in Italia non è così. Pensate che chiudono 11 bar al giorno nel nostro paese.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
8: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi. A soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: every day.
1: On

0: Maya, che utilizza ancora il suo cognome, Cyrus, vuole essere chiamata solo Miley, mi raccomando. È la sua ultima canzone, appena ascoltata alle 10:31. 342-654-3210. Ci stiamo interrogando non tanto da un punto di vista prettamente commerciale delle attività che chiudono, ma da un punto di vista sociale. 11 bar al giorno in meno nel nostro paese sono tanti, vengono meno i punti di riferimento, i luoghi di ritrovo, e mi fanno cenno di sì anche i miei colleghi che mi guardano qui intorno nello studio della diretta di M2O, perché noi siamo anche degli assidui frequentatori. Infatti stavo raccontando di come esistano delle realtà, almeno nel quartiere dove sono, perché quelle che frequento di più ovviamente, che danno la possibilità di avere un prezzo agevolato per i residenti. Ma ci sono proprio i gettoni, se sei residente qui ti faccio un prezzo di favore, e così si crea ancora un po' quella sorta di vicinanza, di vicinato, che rende magari belli alcuni quartieri rispetto ad altri dove non ci sono punti di ritrovo. Tra poco ne parliamo, intanto musica del passato del nostro M2World. Stiamo per ballare nell'inizio del nuovo millennio, andiamo nel 2000, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza mentre stava effettuando una manovra di inversione di rotta sopra l'Arabia Saudita. Scattato immediatamente l'allarme di dirottamento. In realtà poi si è trattato di una semplice lite tra piloti, uno russo, uno ucraino. Più serio invece l'allarme è scattato questa mattina nei cieli polacchi per una possibile violazione dello spazio aereo da parte della Russia, che ha poi portato nuovi attacchi sull'Ucraina, due vittime a Kiev, tra cui un bambino. A Roma il corpo senza vita di un uomo, probabilmente di origine straniera, è stato ritrovato questa mattina in un parco alla periferia della città, diverse le ferite d'arma da taglio sulla vittima. A Pavia invece arrestato un 76enne per usura, estorsione e riciclaggio, prestava denaro e poi chiedeva interessi fino al 240%, proprietario di mobili e auto di lusso a fronte di una quasi totale assenza di redditi dichiarati. Infine lo sport con il basket, Milano batte Bologna anche in Eurolega, finisce 87-85 con canestro a vittoria di Devon Hall arrivato sulla sirena, primo successo per l'Olimpia, seconda sconfitta consecutiva invece per la Virtus. Adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Dopo una mattina in genere soleggiata, nel pomeriggio le nuvole potrebbero aumentare sulle regioni nord-occidentali, ma senza piogge di rilievo. Temperature ancora alte, con massime che avranno punte fino a 31 gradi. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano questa sera.

0: Che successo per questa canzone My Heart Goes Boom dal 2000 dei French Affair. Era la canzone per il nostro M2Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O, mentre ci interroghiamo sulla diminuzione della socialità proprio in vista della chiusura delle continue attività commerciali qui nel nostro paese. Confcommercio appunto va a dire che sono 11 almeno i bar mediamente che chiudono in Italia, che abbassa le serrande purtroppo ogni giorno. Ma come sempre partiamo dalle vostre opinioni e a maggior ragione da chi un'attività commerciale, un bar, ce l'ha veramente. Prego, che abbiamo?
1: Ciao, sono Miriam di Ghislarengo.
0: Ciao Miriam,
1: io ho
0: benvenuto.
1: Un bar.
0: Dici.
1: E comunque sto notando che da qualche anno fanno solo pubblicità,
0: sì,
1: di colazione a casa come le famiglie del Mulino Bianco,
0: sì,
1: che io vorrei più chiedere
0: immaginario
1: chi è che fa queste colazioni.

0: visto tipo il mojito.
1: Ok.
0: Che non sono neanche buoni perché bevi solo porcheria, però la gente li compra e okay, l'aperitivo se lo fanno a casa.
1: Quindi secondo te il problema è del cambiamento delle abitudini o c'è anche una questione magari sulla parte economica, sui prezzi?

0: Wine by Mind. Gabriele,
1: Ciao,
0: a te la parola.
1: Gabriele da Cagliari.
0: Ciao Gabriele. Ma
1: secondo me è proprio come ha detto prima l'ascoltatore, sì, barista.
0: Sì.
1: Cioè è proprio una questione economica.
0: Sì, ok.
1: Uno lo fa a casa e risparmia parecchio, purtroppo è così.
0: È una questione di costi, non solo magari per una colazione al bar, ma anche degli stipendi di oggi.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese

0: Di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Sostituiscio!
2: Leo, si dice sostituiscilo!
1: Sostituiscio!
3: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

definire questo periodo non propriamente il più felice e facile per Ed Sheeran. D'altra parte avrete letto anche voi ovunque la polemica riguardo al suo tour e non solo. Celestial però era la canzone che ha contato e che avete ascoltato alle 10.48 minuti su M2O, dove stiamo facendo la nostra pausa caffè non a caso. Scegliete voi se andare al bar o meno, però dovete trovare un bar aperto, visto che è questo il punto che stiamo discutendo. Grazie anche ai vostri messaggi al 342-654-3210, dove commentate la notizia che arriva da Confesercenti, che ha dato un numero abbastanza inquietante: meno 11 bar al giorno nel nostro paese, 11 attività commerciali riferite ai servizi di ristorazione appunto da bar che abbassano le serrande tutti i giorni. È qualcosa veramente che fa venire meno non solo posti di lavoro, attività, ma anche da un punto di vista sociale. Viene meno appunto la congregazione, viene meno anche il trovarsi per l'aperitivo, per la colazione, le due parole di simpatia. Anch'io ho un po' il mio vezzo, il mio cruccio al mattino, prima di venire in diretta mi trovate tra le 8.10 e le 8.20 qui in giro nei bar di via Massena a bermi il mio bel cappuccino senza zucchero. Detto questo però, anche Tommaso mi scrive: a Siena purtroppo stanno chiudendo diversi negozi, se vuoi andare a comprare qualcosa devi uscire dalla città. Appunto Tommaso ci sta raccontando la realtà della sua città, ma dati alla mano possiamo vedere che in valore assoluto la Lombardia è quella che registra la perdita maggiore con chiusura di bar. Stiamo parlando di 4.957 bar in meno. Seguono poi anche il Lazio, 4.405, che nonostante la città di Roma veramente possa ovviamente avere e agevolarsi di un grande flusso di turisti, nonostante questo i bar continuano a chiudere.

Jam e un pochito di musica latina sulla radio M2O alle 10:55 minuti, dove anch'io sto facendo la mia pausa caffè con la mia Chiara, che sarà qui tutta la settimana. È proprio anche una discussione che abbiamo fatto insieme rispetto alla chiusura di questi bar, forse così parlando

0: sono e lo riescono a mantenere. Ma come sempre ripartiamo dai vostri messaggi e dalle vostre opinioni che sono sempre così preziose. Angela!
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Io chiamo da Ancona e ritengo che la chiusura dei bar sia un dato indicativo del fatto che gli italiani stanno soffrendo, perché fino a poco tempo fa al caffè non si rinunciava, certo, e adesso si rinuncia anche a quello.
0: Si rinuncia, ciao, anche al caffè.

0: She Wants to Move. Quanto opinioni che state mandando al 342-654-3210. Questa è la dimostrazione che i bar non sono solo esercizi commerciali, ma sono socialità.
1: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantronic ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80€. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Mercoledì 30 settembre. Ma è già finito settembre? Mamma mia, ma come vola il tempo? Ecco, non lo so, mi fanno presente quando ci si diverte. Io su questo sono d'accordo, ma mi sembra di essere tornato dalle ferie l'altro ieri. Che è sta cosa?

0: Melody con Soca DJ. Questa è la canzone ascoltata alle 11:05 minuti su M2O. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il matinè di M2O, la festicciola matutina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dove in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e provo quantomeno con grande difficoltà oggi a gestire il traffico impressionante di messaggi e di opinioni che generosamente mandate sempre al 342-654-310. Vi devo sgridare, Marco, un minuto e mezzo di messaggio vocale è un intervento, è un podcast, lo giro da un'altra parte. Veloci, sintetici, se no non possiamo mandarvi in onda perché abbiamo tante cose da fare. Parlavamo appunto di come ogni giorno in Italia chiudano 11 bar. Sono tanti, ma non da un punto di vista solamente commerciale, da un punto di vista imprenditoriale, da un punto di vista sociale ci piace interessare, ci piace argomentare. Prego!
1: Sì, i bar stanno chiudendo anche perché oggettivamente la moca ha perso il suo fascino. E tutte le macchinette del caffè di adesso hanno un gusto equiparabile a quello del bar.
0: Sì, però qui ci riferiamo e ti riferisci solo al prodotto in sé. Noi volevamo parlare proprio della socialità. Ma visto che abbiamo tante cose da fare, così come vi ho detto, facciamo una cosa. Visto che l'argomento sulla socialità, i caffè, i bar, i grandi punti di ritrovo vi tiene veramente molto accesi al 342-654-3210, ne parleremo un'altra mattinata. Ma per il momento lo sapete che è mercoledì, alla terza ora dobbiamo parlare di sentimenti, di relazioni, di matrimoni, ma anche separazione e divorzi. Infatti è il momento del nostro

Lost Frequencies, Matthew Koss, Don't Leave Me Now. Questa è la canzone appena ascoltata alle 11 e 12 minuti. Su M2O ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e lo sapete che la terza ora del mercoledì è dedicata ai sentimenti, è dedicata alle relazioni, è dedicata all'amore, romanticoni che non siete altro, ma anche separazione e divorzi. Oggi però vogliamo parlare proprio del principio, di quando ci si conosce, di quando si rimorchia, di quando ci si innamora. Non a caso arrivano già dei messaggi per il nostro M2O Love al 342-654-3210. Fulvio scrive: l'amore non fa per me, sbaglio sempre, devo imparare a star da solo. No Fulvio, non devo imparare a star da solo, a parte che ci mancherebbe altro, non è obbligatorio la vita di coppia, anzi. Però se vuoi qualche consiglio magari per trovare l'amore o trovare il posto giusto per trovare l'amore, puoi rimanere qui, visto che ormai anche i giovani stanno abbandonando le app di dating, visto che l'amore vero, l'amore passionale, l'amore quello che ha una progettualità a lungo termine, si trova al lavoro. Ma è veramente così?

datemi quel tocco di disco music anni 80 e sono perdutamente vostro, visto che la versione originale di questa canzone del 1984, Magazine 60 però Don Quixote, qui rivista da Late London and Andy. Questo era l'M28, novità appena ascoltata alle 11:16 minuti mentre arrivano tanti messaggi. Scusatemi, viene da ridere perché quando facciamo M2 Love veramente il nostro centralone, il nostro aggregatore diventa praticamente una valvola di sfogo per chi ha avuto una relazione sul posto di lavoro e per chi invece dice no, io sono single, devo rimanere solo tutta la vita, mi sono mai innamorato. Allora rimaniamo tutti molto tranquilli perché dobbiamo partire dai dati che sono sempre inconfutabili, sono veramente super dimostrati grazie alla nostra generazione che va sempre a fare una verifica di tutto quello che troviamo in giro per il mondo. E allora vi posso dire che ormai anche i giovani hanno abbandonato le app di dating, a parte che a volte lasciano un po' il tempo che trovano, sembra quasi di star lì a sfogliare una rivista, sì no boh forse match o non match, insomma viene un po' meno magari quell'empatia che è essenziale per costruire qualcosa di bello, a meno che sia one shot, ma allora è tutta un'altra questione. Beh, allora sappiate che l'80% dei lavoratori, l'80% stiamo parlando, ha avuto almeno una storia nell'ufficio o comunque sul posto di lavoro, al di là di qualunque appartenenza generazionale, andiamo dai baby boomer alla Gen Z. Insomma, se volete negarlo, liberi di farlo, ma secondo me state mentendo a voi stessi.

0: su M2O, dove parliamo di sentimenti. Enrico, prego.
1: Ciao Davide.
0: Ciao amico. Dici subito.
1: Enrico da Viareggio.
0: Ciao.
1: Conosciuta sul posto di lavoro.
0: Sì.
1: Sono 25 anni che ci sta insieme.
0: Beh, lì allora sì che è un grande innamoramento.

0: mercoledì mattina stiamo parlando di sentimenti, di relazioni, non separazioni e divorzi. Oggi vogliamo guardare solo l'incipit, l'inizio di una relazione, di una storia d'amore, che sia a lungo, a breve termine, non ci importa. D'altra parte il nostro M2O Love e tanti messaggi rispetto a quegli amori nati sul posto di lavoro. È inutile che lo negate a voi stessi, l'80% dei lavoratori italiani ha avuto una storia sul posto di lavoro. Ne parliamo!
1: Zimarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
3: My Movies presenta.
4: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
3: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
5: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
3: Con una inarrestabile Adria Arjona.
6: Dove vai?
7: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
3: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
10: Verde! Rosa! Arancio!
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
15: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
16: Ah! E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
17: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: every day.
1: I can hear you

facendo il nostro M2O Love, parlando di come l'80% dei lavoratori italiani abbia trovato l'amore, un'avventura o comunque un sentimento sul posto di lavoro. E quanto mi date soddisfazione quando il riscontro dei nostri dati trova verità anche nei messaggi al 342-654-3210. Nick: ciao Davide, io credo che l'80% delle mie storie amorose più o meno serie siano ricollegabili al lavoro e sono attualmente fidanzato da 12 anni con una ragazza conosciuta su un sito di incontri. Ah no, allora qua non mi dai ragione, caro Nick da Bologna. E poi ancora Sandro: ciao, io lavoro in Poste e ho avuto parecchi flirt negli uffici, ma oggi sono single. Chissà quante raccomandate.

Tutti ricorderanno la versione originale, ma questa ci ha fatto ballare tantissimo. Dal 1992 erano i Coro con Because the Night. Questa la canzone ascoltata per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E troverete anche allora delle motivazioni, delle ragioni che stanno alla base di questa percentuale altissima, parliamo dell'80% di persone che hanno avuto una storia e si sono innamorate sul posto di lavoro. Ebbene sì, lo state dimostrando anche con i vostri messaggi che mandate al 342-654-3210. Roberto da Roma, anche lui ha trovato la moglie sul posto di lavoro. E poi ancora, questo guarda, appena arrivato, siamo sposati da 10 anni, noi ci siamo conosciuti sulla statale durante orario di lavoro, la vigilessa e lui poliziotto. Ma hai capito? Anche questi amori tra forze dell'ordine pur appartenenti a due corpi armati diversi. Ecco, vedete ragazzi, mi date sempre grande soddisfazione come appena fatto anche Alessia. Ora però la questione è molto sottile, ma anche molto semplice da ogni punto di vista, perché la condivisione degli stessi orari, la condivisione degli obiettivi, anche delle difficoltà sul posto di lavoro, fanno sì che si possa trovare un certo feeling, anche una certa argomentazione, anche perché per conoscere le persone ovviamente andando a condividere delle stesse ore insieme sull'attività di lavoro permettono anche di conoscersi di più e andare oltre quel lato superficiale, iniziale, ma pur sempre essenziale dell'aspetto estetico. Questo è quello che succede. Il problema però è quando una storia finisce, che si fa in quei casi lì? Si rimane in buoni rapporti o si cambia posto di lavoro? Ecco, forse quest'ultima.

0: chiedo scusa a tutte le persone che ho incontrato negli ultimi 10 giorni, visto che la prima parola o la prima frase che dico per salutare è sempre questa canzone. Io non mi innamorerò, voglio un Lambo, me lo prendo. Ragazzi, è bellissima, rimane in testa, è proprio un tormentone, letteralmente così. Pucho, Mia e Christy, non mi innamorerò, visto che abbiamo fatto il nostro My Duo Love. Ma adesso, come sempre, arriva il bagno di cultura generale.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
6: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
7: Sostituiscio.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscio.
9: Leo ha ragione.
10: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: Coldplay, Beyoncé, In for the Weekend. Sì, è solo mercoledì, aspettiamo un attimo a questo inno per il weekend. Nel frattempo, messaggi che arrivano, prego.
1: Play with us, no. Marina D'Accorato.
0: No, Marina, no, è ancora troppo presto. Abbiamo 12 minuti ancora per giocare con Play with us e darvi la possibilità di vincere la felpa di M2O, il socks, i calzini di M2O e gli stickers. Devi avere ancora un minimo di pazienza ad aspettare il momento giusto, perché questo invece è il momento del nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti proprio oggi, 30 di settembre, benissimo, sappiate che oggi, ma nel 1948, veniva pubblicato il primo fumetto di Tex Willer.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Finalmente è arrivata la Swedish House Mafia insieme a Lick Lee con Happiness Is So Sad. Questa è la canzone che per tutta la giornata sarà abbinata al nostro Play with us. Momento ludico che vi premia con la felpa, socks e stickers di M2O, vinti da
3: Play with us, Gianluca da Potenza.

0: grande classico questo, siamo tutti d'accordo, eh? Bob Sinclair, World Hold On, tra l'altro colonna sonora di Natale a Miami, visto che c'è Marlene, lei sicuramente è una grande amante dei cinepanettoni, sai quelle cose da Christian De Sica, Massimo Boldi, Emanuela Folliero e chissà quanti altri. Detto questo, Andrea deve dirci una cosa, prego.
1: No Davide, lo possiamo rifare per favore, il Play With Us, che ero sceso dal mezzo per lavorare, non sono riuscito a mandare il messaggio.
0: Andrea,
1: mica possiamo
0: trovarci? No, assolutamente no. Play With Us non conosce giustificazioni, però posso dirti che la prossima occasione sarà con Marlene, che è proprio già qui pronta. Ancora qualche fatto della storia avvenuto proprio oggi, 30 di settembre. Beh, oggi, il 30 settembre, ma del 1960, debuttavano in televisione i Flintstone. E qui anche con Marlene dico, ma quanta generazione millennial c'è in questi Flintstone? Te li ricordi? Anche i pronipoti erano molto belli.

0: Dance Dance Dance, questa è la canzone che chiude le tre ore di diretta insieme su M2O. Ma visto che abbiamo parlato di sentimenti e di amore, di come l'80% dei lavoratori italiani abbia avuto una storiella, una cotta sul posto di lavoro, io giro la domanda a Marlene. Dai, dici la verità, innamorata?
1: No.
0: Mai?
1: No, giuro, sul
0: sei
1: lavoro
0: falsa.
1: No.
0: Sei falsa,
1: non
0: Marlene.
1: Non si porta il lavoro a casa.
0: Claudio, Francesco, Romeo. No, cioè tutte e tre ex che hai conosciuto sul posto di lavoro quegli anni là.
1: La denuncia sempre te la fai da solo, vero?
0: Va bene, okay. Ciao Marlene.
2: Canale 715 Digitale Terrestre.
1: Pensa che comodità, sui tre non stop puoi già compilare tutte le cose. Termine tecnico, compilare tutte le cose. Ciao, sono Marlene. Ciao Davide, a domani.

0: to love. I nostri primi tre non stop insieme, mezzogiorno e 9 minuti, mercoledì, allora è giusto, siamo a metà settimana, a metà giornata, è il momento in cui arrivo io, Marlena. Anche oggi facciamo il nostro viaggio musicale di 2 ore, vogliamo sentire il copilota, che cosa si è inventato oggi, sentiamo.
1: Con l'abbassamento dei costi del carburante, ma oggi no. Voli solo transoceanici, Montreal, Vancouver, Toronto,
0: sì?
1: Ricordarsi giaccone pesante e cuffia, grazie.
0: Molto bene, ma la cuffia ne intendi per sentire la musica o...

producer Lightback Luke dall'Olanda. Questa è la sua personale versione di JJ Tribute degli Usher del 1990. E il nostro M2 Hot, il primo di queste due ore insieme su M2O.

Un allora diciottenne Justin Bieber insieme a Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ciao a te che hai appena acceso la radio, sei nel posto giusto. M2O più musica, subito Victor.

0: de Iggy Azalea Problem. Non so se per qualcuno è un problema, ma io sapete che ogni tanto vi devo ricordare quelle cose lì. Oggi è l'ultimo giorno del mese di settembre. Eh già, anche per chi non voleva vedere, anche per chi mette ancora le maniche corte e il sandalo si ostina a perseverare in questa lunghissima estate, sappiate che prima o poi bisogna arrendersi.
1: Zimarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life Comp.

0: 1878 sa di felicità.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com. Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
2: Tron, non ci sono paragoni.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

every day.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

Viva, la sua canzone si chiama Bugie e mi sembra che qua in tema bugie ci siamo, nessuno vuole accettare questo autunno. Allora, Piero da Rimini mi scrive: guarda che non è il 30 di settembre, è il 61 di agosto. Poi arrivano i messaggi dalla Sardegna: ma qua siamo tutti seminudi, c'è troppo caldo. Lo so, allora va bene, volete l'estate? Allora vi porto in un'estate specifica, con un ricordo specifico, molto bello. 1996, al Festival Bar veniva premiato per il suo grande successo.

Chainsmokers. Su M2O più musica anche Madonna. Attenzione perché cominciano già a circolare le voci per il suo tour 2027. Io non ne voglio sapere niente. Codici, file per i biglietti. Niente, va bene così, grazie.

0: Weekend on M2O.
1: All Weekend Hit. Solo hit nel weekend di M2O. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: M2O, più musica.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

Fobia, la canzone di Fabri Fibra coi Pinguini Tattici Nucleari. Fibra è uno di quelli che ogni tanto, quando gli gira, mette delle cose in vendita su Vinted, quindi alimenta il mercato del second hand. Ci sono di solito pezzi o chiaramente indossati da lui, ma magari indossati da lui durante un live particolare, pezzi del merch, a volte addirittura ci sono magliette, felpe, camicie che sono state usate come prototipo per poi creare il merchandising, e quindi sono pezzi unici. La sua vendita, quella nuova, l'ultima, parte esattamente tra un'ora circa. Beh, il mercato del second hand è sempre affascinante, sta andando sempre di più. La regione, l'ho scoperto poco fa, che spinge di più in assoluto con il mercato del second hand è il Piemonte. Ma veramente, in Piemonte tutti super mega pazzi per il second hand. Beh, benissimo, non mi spiego la ragione di questo, forse perché ci sono magari più negozi o semplicemente le persone sono più abituate ad acquistare vintage, diciamo così, rispetto ad altri posti. Avrei detto la Lombardia, non lo so, forse perché vivo qua. Comunque, benissimo, è un mercato in crescita, ma la città di Torino, visto che siamo in Piemonte, non so se è tutto un caso, si sta attivando per dei progetti molto belli. Vabbè, il second hand non dipende direttamente dalla città di Torino, ma abbiamo detto dal Piemonte. Però a Torino nascerà questa biblioteca civica gigantesca, bellissima, con 1400 sedute, 20.000 metri quadrati, e sarà un nuovo polo culturale. Aprirà l'11 di dicembre. Che belle notizie arrivano dal Piemonte. Ah, evviva!

canzone di Age. Anche questo è second hand della musica. Prendi un pezzo vecchio e lo rifai nuovo, col nuovo sound. Ma cosa comprano i piemontesi? Vi siete incuriositi? Soprattutto abbigliamento, ma poi di tutto. Piemonte capo

0: se non ci fossi io a ricordarvi che è il momento della pausa pranzo, come fareste? In questo mondo senza orologi, l'una è un minuto. M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: Toxic. Britney Spears, adesso vi do questa notizia, magari lo sapete già, ma è in lavorazione un biopic sulla storia di Britney Spears, tratto dall'autobiografia che lei stessa ha pubblicato nel 2023, The Woman in Me. Addirittura ci sono voci di corridoio, potrebbe interpretarla Sydney Sweeney, l'attrice di Euphoria, ma non si sa ancora nulla. Il film però è in lavorazione. Bello, sarà una bella storia, chiaramente da vedere. Ciao, sono Marlene, sei su M2O, ho appena iniziato il nostro pomeriggio insieme.
1: M2 Hot. Le

0: Rihanna. Te amo.
1: Anche noi ti amiamo, Rihanna. Però questo dovrebbe essere l'autunno buono per l'uscita del tuo promesso album nuovo dopo 10 anni. Speriamo che sia la volta buona. C'è Tayo Cruz

0: diretto in Inghilterra grazie a Joel Corry, M2O. Non ho ancora fatto i saluti di rito, le ragazze, gli international, quelli nuovi, quelli che sono qua giorno e notte con la radio accesa. E non vi ho neanche detto che non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Oggi si gioca con la Swedish House Mafia Happiness is So Sad. Quando la sentite, 342-6543-210.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne è una favola.
4: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
3: Pasta un penny.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Just a little bit more. Un po' di carica gentilmente offerta da Maupi M2O. Stiamo per fare un viaggetto indietro nel tempo, come sempre. Vi porto nel 1994. Chi se lo ricorda il Re Leone? Vabbè, ma che domanda. E chi si ricorda il premio Oscar per la miglior canzone originale? La canzone originale era Can You Feel the Love Tonight? E l'artista era Elton John, che non è conosciuto ovviamente solo per quella, ma in quell'anno lì vinceva l'Oscar. E in quell'anno lì, con RuPaul, ci regalavano anche questa, Don't Go Breaking My Heart.

occhialetti tondi con le lenti fucsia e giacca viola per Elton, vestito verde per RuPaul, la performance a Sanremo nel 1994 di questa Don't Go Breaking My Heart, M2 Old.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Felpa, socks and stickers. Eccoli, i nostri gadgets oggi sono di
3: Play with us. Ciao Marlene, Cristiano da Ravenna.
2: E allora Cristiano da Ravenna, non devi fare nulla, hai vinto, ti chiamiamo noi.

0: si sveglia la mattina.
1: Faglielo pesare, vai.
0: Guardate il picciolì.
1: Capito? Se lo dicono i bambini, ci potete credere, è così. Vi svegliamo ogni giorno da lunedì al sabato, mai come in questa giornata, puntatona subito. Signora!
2: Buongiorno, Walter.
1: È vero?
2: Sto più contento con mio marito.
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, da lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

every day. Midwell.

0: Move like that.
1: Good girl, Clooney, i Prospa dall'Inghilterra, dal Regno Unito. Ma se potessimo chiedere a qualcuno di inventare il teletrasporto per andare a Londra, sarebbe bellissimo. Cioè, non è possibile che ogni giorno uno cerca su Google Londra e vengono fuori delle cose incredibili. Ci sono troppe cose da fare, troppe cose da vedere, e questa sembra abbastanza imperdibile. La prossima settimana, l'8 di ottobre, alla Tate Britain, la galleria famosissima, apre e inaugura questa mostra dedicata interamente agli anni 90, che passa ovviamente attraverso l'arte, il design, la moda e per forza la musica. Musica e moda soprattutto, che si influenzavano a vicenda in quel

decennio magico, che è stato magico in tutto il mondo, ma ci sono posti dove l'hanno sentito più forte, diciamo così. The 90s, Art and Fashion, si chiamerà così. L'8 di ottobre, se avete in mente il weekendino, la fuga nel weekend a Londra, perché adesso si comincia con l'autunno, la fuga nelle grandi capitali europee, ecco, Londra è sempre una grande idea. Ricordatevi anche di questa mostra che potrebbe essere veramente pazzesca.

Il falsetto più famoso del mondo, Jason Derulo, Let Me Be. Queste sono le ultime due di oggi? Eh sì, di già, eh sì raga. Si chiama Friends.

0: Kaima, learn to say no. Ilario, tu hai imparato?
1: Oh, Kaima, Kaima perché...
0: Con Kaima, lo sapevo che l'avresti detto. Torno domani.
1: Purtroppo.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Ma grazie Marlene, a domani. A mezzogiorno, sì.

0: questa è M2O e per fortuna che c'è la musica di M2O. La settimana è già a metà perché è mercoledì e settembre ce lo siamo giocato. È mica il 30 oggi.
1: M2O.

fino a inizio estate del 2027 e ne siamo ben lieti. Risentita qui su M2O alle 2.20. Allora, anche stanotte torna Dance With Us, il programma con i migliori DJ internazionali. E questa notte ci saranno James Hype e Lost Frequencies. Dance With Us.

0: with us.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: My Movies presenta
2: quello che avete davanti agli occhi. Il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
3: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
4: Dove vai?
5: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.
6: Tatroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

3332688 5432210, il nostro solito numero. Sai che stavo dando un'occhiata ai messaggi arrivati dalle 2 in poi qui al nostro solito numero della diretta. Siete carichi oggi, già anche ieri devo ammettere che eravate più carichi del solito. Non lo so, stiamo abituando all'autunno, sarà questa

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Zimarex Collagene, azione.
6: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.

every day.

0: di M2O. Barry Can Swim, la sua canzone che si chiama proprio Dance Dance Dance, appena ascoltata un quarto d'ora, minuto più, minuto meno, prima delle 3 di questo mercoledì pomeriggio. Allora, il calendario dice che è il 30 settembre, vabbè, tanto è come se fosse il 26 di agosto ancora col clima, quindi chi se ne frega. Fino a febbraio non farà freddo, mi hanno detto. Vabbè, a parte questo, ci tenevo a segnalarvi che oggi, 30 settembre, ricorre la giornata mondiale della traduzione. Volevi forse non citarla tu, la giornata mondiale della traduzione? È in corrispondenza della festa di San Girolamo, il traduttore della Bibbia e santo patrono dei traduttori, istituita la festa negli anni 50, poi diventata internazionale con il riconoscimento ufficiale negli anni 90 e via via, eccola qui, nel 2026 e siamo tutti qui che la festeggiamo, soprattutto i traduttori. Che vivono momenti di particolare tensione. Questa è una professione complicata, nel 2026, con l'intelligenza artificiale che avanza e pare, guarda, se fosse scritto quello che sto dicendo, ma è forma parlata, sarebbe da scrivere tutto maiuscolo, pare, perché poi non è così. Cioè, non basta una macchina per tradurre, certo, se devi tradurre una scritta sull'etichetta di un prodotto qualunque, vabbè, fai la traduzione letterale e risolvi il problema. Ma se devi tradurre una conversazione profonda fra due lingue molto diverse, l'inglese e il cinese, l'italiano e il cinese, e dove anche la cultura è molto diversa, non soltanto la lingua, affinché la traduzione sia veramente efficace, bisogna che tu conosca la cultura, che riesca a comprendere i sottintesi, a capire una battuta, magari a leggere l'ironia e a capire una cosa che è scritta fra le righe. E se sei un computer, ancora non riesci a farlo. E chissà se mai riusciranno a farlo i computer.
1: M2O. Just the music.
2: Più musica.
1: M2O.

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
0: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili!

0: Di lì, oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: attimo eravate lì immersi nei vostri pensieri e non vi ricordavate che il sound è il nostro.
1: Ma si sente,
0: Con Ilario qua fino alle 5. Ancora ciao a tutti. Allora, c'è una canzone nuova che però molti ricorderanno per anche in questo, che è sempre il solito discorso bisogna fare. Non è nuova nuova, ma lo è almeno in questa versione.

originale 90s è rimasto, certo non molto, tra un pizzico di sapore anni 90 ce l'hanno lasciato. Laidback Luke and Aisha, JJ Tribute.

0: Ti vedo di nuovo, poi te lo spiego che cosa succede cada vez che te veo.
1: Jude Frank, gran canzone riascoltata qua su M2O alle 3.20. Sapete cosa ho pronto da farvi ascoltare adesso? Un estratto della prossima puntata della Mescla, il meglio della musica latina e urban, nuova puntata che andrà in onda sabato sera alle 10.

0: qua, nuova puntata in onda su M2O sabato sera alle 10.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Verde! Rosa! Arancio!
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
1: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
1: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

il primo che passa, dammi una mano a fare questa canzone. No, era proprio Pharrell Williams che riprende Let the Music Play di Shannon, canzone dei primi anni 80 che è finita campionata 116 volte in 116 altre canzoni e rifatta 38 volte. Si misura il successo di una canzone anche per quanto poi viene ripresa o copiata. Era su M2O alle

0: avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

anche nella vostra città, nel paese in cui vivete voi, ormai vanno in giro con l'elefante al guinzaglio. Capita, capita, ormai col cane siamo abituati. Ten Walls, Walking with Elephants, gran canzone di un po' di tempo fa. No, non l'ho mai visto uno che passeggia con l'elefante, fidati, nemmeno nei momenti più difficili. Una decina di minuti prima delle 4 di mercoledì pomeriggio. Piuttosto, fra le cose dalle quali guardarsi, sappiamo bene, ci sono le telefonate da numeri sconosciuti, figuriamoci quelli anonimi. Gli anonimi proprio non si risponde, punto. Se però ti arriva una chiamata sul telefono, sul cellulare, intendo, da un numero che non hai in rubrica, cosa fai? Rispondi? Di solito teoricamente dovremmo rispondere, ma molto probabilmente 9 su 10 quella chiamata è uno spam, cioè qualcuno che nella migliore delle ipotesi vuole provare a venderti qualcosa, nella peggiore delle ipotesi invece magari è qualcuno che ti vuole irretire per fregarti i dati personali e magari portarti mano a mano dentro ad una truffa. Il nuovo aggiornamento dell'iPhone è quello che verrà rilasciato con il 27.2. Adesso cosa c'è? Il 27 o già il 27.1? vabbè, stasera aggiorniamo, vediamo. Però con il 27.2 l'iPhone ti chiederà, se tu telefoni da un numero che non è nella rubrica della persona che chiami, perché stai chiamando. Cioè non ti suona subito il telefono risponde per te e poi ti scrive sul display il perché ti stanno chiamando, se quel numero tu non ce l'hai in rubrica, e così puoi decidere se rispondere o no. Eh sì, è perché magari non rispondi ad una telefonata del cui numero non hai in rubrica, però è una cosa importante, è un corriere che ti cerca, è uno studio medico che non avevi registrato, quella la dovevi prendere. Quando arriva lo installiamo.

giocato con Play Without o non ancora? La risposta alla domanda è no, non ancora. Quindi entro le 5 succederà che giocheremo, eh? Qualcuno si aggiudicherà la felpa di M2O. 342 6543210. Il numero è sempre lo stesso.

0: digitale terrestre.
1: Dai su, cosa fate lì seduti? Everybody get up and dance. Riesci a guidare da in piedi e ballando?
2: Un minuto dopo le 4.

0: altre voci, quella di Chris Martin, qui con non i Coldplay ma la versione Stargate. E in questo caso era così: Diva Savage and Los Unidades.
1: Voodoo.
0: Appena ascoltata qui su M2O. Ero convincente con la tenebrosità di Voodoo. Che il titolo, no, mica tanto convincente. 342-654-3210. Va, ve lo ricordo di nuovo, perché magari vi è sfuggito che entro le 5 toccherà a qualcuno di aggiudicarsi i premi di Play With Us. Entro le 5, mica subito, con calma, con calma. Subito, invece, c'è una canzone nuova.
2: M2 Hot. Le hits di domani.
3: The hits of tomorrow.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Happiness is so sad. Che canzone che hanno fatto gli Swedish House Mafia con la voce di Lick Lee, quella che avete appena ascoltato qui su M2O, ed è la canzone con cui oggi giochiamo Play With Us. Avete sentito dire in giro, vero, che era quella di The Swedish House Mafia? Direi di sì, dalla crepa che si è creata sul monitor da cui leggo i messaggi che arrivano in diretta. Regaliamo felpa di M2O, socks and stickers, stavolta a Valentina di Sondrio.

0: Time. Check out the sound of DJ Time.
1: In the mix.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
4: Maron.
2: Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
5: Sostituiscio.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: Ancona. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
2: Basta un penny.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

Every bad boy needs a good girl. Clooney and Prospa, questa è la loro canzone più recente, anzi direi nuova, appena ascoltata qui su M2O. Nostre vecchie care conoscenze, di come se facessero musica dagli anni 90. Non dagli anni 90, ma comunque da un po' di tempo. Ma è da poco che, come dire, sono nelle classifiche internazionali. Sono anche già nella M2O chart con Free Your Mind, l'altra canzone che ci capita spesso di ascoltare. Chissà se nel prossimo aggiornamento

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: James Hype, Lost Frequencies,
0: solo su M2O.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Zimarex Collagene, azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.

Side Girl che mi fregano sempre, oh! Vabbè, le muna sono le muna. 10 minuti prima delle 5 appena ascoltate qui su M2O. A proposito di girls, c'è Paola che ha mandato una bella foto di sé sul suo monopattino elettrico, irriducibile del monopattino elettrico, ormai in città se ne vedono sempre meno, tra la questione della targa, dell'assicurazione, del casco, di tutte le complicazioni, ma forse anche del fatto che, beh, insomma, la comodità del monopattino elettrico è difficile da mettere in discussione. Tanto amato e tanto odiato, ma lo sapete, penso che io l'ho scoperto da poco, cioè il monopattino elettrico è un progetto dei primi del Novecento, 1915, inventato in America, e al tempo a New York lo usavano i postini e i poliziotti, altro che invenzione di questi ultimi anni.

0: qua su M2O. Io però andrei, vista l'ora. C'è Albertino, è tutto pronto anche oggi per una nuova puntata di Albertino Everyday. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti, dai Dario.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Digitale terrestre.
0: Ciao Ilario, da tutti. Ilario!

0: Justin Timberlake, era Sexy Back.
1: Sponsored by
2: 6 e 7 ottobre, festa delle offerte Amazon Prime. Tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: vince il programma. Mi sembra di aver capito, non so se poi è vero. Ma è vero che Every Day is the Party with Albertino on M tuo? Ve lo state chiedendo in molti, ma non ho una risposta come quasi tutti i giorni. Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino.
1: Oh, adesso fermi tu, oh.
0: Alba, via. Vai Alba, bella lì, è uscita la mia nuova compilation.
1: Via, spostatevi.
0: Ma tutte le vecchie compilation dove sono finite, ragazzi?
1: Ognuno c'ha le sue,
0: Fisicamente, tu dove le hai messe? Mixata da Mario Fargetta. Tu dove le hai messe? Sei Mario Fargetta?
1: Sì, ce li hai? Un po' in studio, un po' a casa, un po' a destra.
0: C'hai vinili o c'hai CD?
1: Sì, CD, vinili, sì. Cassette.
0: Le hai tenute tutte?
1: Tutte.
0: Quello è un bel ricordo,
1: Molto bello.
0: Ma Mario?
1: È qua,
0: Non t'avevo riconosciuto. Finché sei Fargetta.
1: È qua, sono.
0: Ho capito chi sei. Sei in gamba, Tu sei. Hai abito anche dalla fascia. C'è scritto Mister Ingambissima.
1: Ah, vero.
0: Complimenti.
1: Prego.
0: Alessandro.
2: Ma buon pomeriggio.
0: Nonostante tutto.
2: Nonostante tutto, qui sono io.
0: Sei arrivato.
2: Sono ancora qua.
0: Ma scusa, quella trappola che abbiamo messo all'ingresso di via Massena.
2: Io ho scoperto un passaggio segreto per evitarla, quindi sono passato da un'altra entrata. Quella sul retro, dietro i bidoni della spazzatura.
0: Ce l'hai fatta,
2: ce l'ho fatta anche stavolta.
0: Quindi anche oggi due ore insieme ad Alessandro Lippi. Che però cerchi.
2: Ha detto una brutta parola.
0: Sì, l'ho sentito.
2: Ha detto una brutta parola.
0: Che però cercheremo di tenere, diciamo, un po'.
2: Arginare.
0: Shorty!
3: Oh, ciao Albo, ciao ragazzi!
0: Allora!
3: Tutto bene, dai, tutto a posto.
0: Dobbiamo parlare io e te alle 7.
3: Sai che mi si è. Ho visto questa cosa. Quando parlavi delle compilation dove sono, dove non sono, mi sono immaginato tipo un RSA delle compilation vecchie.
0: Davvero?
3: Tutte lì che se la sentono, se
0: è
3: la.
0: È una brutta immagine,
3: ma. Invece c'è molta poesia.
0: Cioè, cosa vuol dire? Immagini io e Fargetti in un RSA su una panchina.
3: No, non voi.
0: Che ci riconoscono tutti gli altri vecchi e dicono: oh, ti li ricordi quei due lì? Erano Fargetta e Albertino.
3: No, non voi.
0: Guarda come sono conciati.
3: No, non voi.
1: Non sta dicendo
3: le
1: questo.
3: Compilation, cioè c'è l'RSA delle compilation, c'è l'RSA dei date, l'RSA dei vinili e tutti lì se la cantano e
2: mi
3: se la raccontano.
2: Che dovete parlare seriamente.
0: È un immaginario che non
3: c'è
0: riesco
3: un po' di
0: proprio.
3: Creatività in quello che penso.
2: Vero.
0: Vabbè, hai fumato delle sigarette strane.
3: C'è della creatività.
0: Sì, va bene. Ma parlate finalmente. Dobbiamo parlare anche di questa. Bene, queste idee che ti vengono in mente.
3: Tutto quello che vuoi.
0: Sei strano, sai.
3: Io dalla nascita proprio.
0: Sei molto strano.
3: Davvero.
0: C'è la Ginger.

0: Eleonora, cara Lelluzza, tu cosa ne pensi dell'immaginario di quel simpatico creativo di Shorty, l'RSA delle compilation? Ma cosa vuol dire?
1: Dipende poi come si sviluppa quest'idea.
2: Non
1: può essere un format interessante.
3: No, io ho capito cosa intendeva.
0: Lui intende un archivio.
3: È come quando ero bambina e mi immaginavo ci fosse il TG delle formiche, che quando ammazzavo le formiche in giardino mi immaginavo che il telegiornale delle formiche la sera raccontasse della strage successa nel mio giardino.
0: Alberto, che è peggio questo. Pensa che tu neanche fumi.
3: Detto, chissà se stasera parleranno delle formiche.
0: Secondo me anche lui fa parte della tribù.
4: I Minga Post.
0: Mamma mia, ma che gente frequentiamo, Ginger? No,
3: se no qua dentro non entri, se no...
0: Ma io non lo so, guarda, veramente. Allora, oggi eccezionalmente c'è anche Giorgio Prezioso con noi. Che non si sa perché... Giorgio, ti prego.
3: Vieni qua.
1: Entra.
3: Vieni qua.
0: Ma quando ci capita di avere Giorgio Prezioso?
3: È un caso raro.
0: Giorgio Prezioso, sei venuto perché hai un comunicato importante da dire oppure passavi di qua? Come mai?
5: Ma è una sorpresa, non posso dirlo.
0: Che bello, guarda, siamo felici che tu sia qui.
4: Ma sì. Lo riconosci col cappello, gli occhiali?
0: Io, beh certo, eravamo a pranzo insieme, vuoi che non lo riconosco.
1: Ma non sarà mica, Alberto, per l'ultima data del DJ Time? C'entra qualcosa?
0: Credo di sì.
5: Lo diciamo?
0: Lo diciamo adesso.
3: Ma già lo hai un po' già detto, eh?
0: Lo diciamo adesso?
4: No, noi abbiamo detto che faremo il DJ Time.
3: Bertino, no.
0: Io ho detto un'altra cosa. Giorgio, cosa ho detto io?
5: Hai detto che è l'ultima.
4: Chi ha detto che è l'ultima?
0: Io l'ho detto.
4: Mi oppongo per tutta la vita. Mi oppongo per tutta la
0: sai
4: vita.
0: Sai perché? Perché lui poi non sa più che cazzo fa.
4: Esatto.
0: Tu sei favorevole, Giorgio?
5: Io sì, favorevole.
0: Bolella è favorevole anche lui, no?
5: Sì, sì.
0: L'unico che non è d'accordo
4: quindi...
0: è Mario.

0: 3 contro 1,
1: la maggioranza.
2: Metterà Mario, mette sulla tribute band del
1: Giorgio, il tour. Prego, voglio che tu lo dica ufficialmente. Vai, dillo.
3: Allora, ci sarà l'ultima serata di DJ Time e verrà nominata come Last Dance.
0: Sto cazzo! No!
1: Quindi in verità Giorgio è venuto qui per dare una notizia che è abbastanza sconvolgente, ci pensi.
4: Qui stiamo ridendo e scherzando, ma con certe cose non si ride, non si scherza, un po'. Po' pesante quello che state raccontando.
1: Sì, lo stiamo dicendo, ma sul serio,
4: ma
1: lo stiamo dicendo.
4: Dai, scherza,
1: sì,
4: dai.
1: Sì,
4: dai.
1: Perché dopo 10 anni che ci siamo riuniti.
0: Allora, la prima canzone è quella che
1: abbiamo detto. No, abbiamo. Vero, Giorgio? Basta, no? Cosa dobbiamo fare ancora?
2: A Mario gli manca la terra sotto i piedi in questo momento.
1: E l'RSA ti aspetta.
0: Sì, certo.
1: Grazie, Giorgio, portatore di grandi novità. Questo è uno scoop, raga. Il regalo, la felpa, socks e stickers per un ascoltatore che parteciperà al Play With Us. 342-6543210. Anche oggi regali per gli ascoltatori di M2O.

0: questa notizia. Adesso niente, i sali li hai portati, Ginger, per Mario, è svenuto. Come va? Stai meglio?
1: Ma benissimo, sto cercando di far entrare in testa quello che avete appena detto.
0: Ma tu lo sapevi, io te l'avevo già accennato,
1: sì,
0: dai.
1: È vero.
0: Però pensavi che stessi scherzando.
2: Ma così come tutti gli ascoltatori.
0: Gli ascoltatori pensano che noi stiamo scherzando, sì, quando diciamo che la data del 6 febbraio del DJ Time al Forum sarà l'ultima data. Quindi, DJ Time.
3: Quindi abbiamo anche un giorno.
0: Abbiamo anche un giorno.
3: Vabbè, ma non è che poi.
0: Non dovevo dirlo.
3: No, ma bisogna farle bene.
0: Abbiamo
3: cose.
0: Anche un titolo.
1: Esatto, che è molto carino, molto bello.
0: Quindi ti sei convinto anche tu?
1: Sì, sto cercando di entrare con la
0: testa. Stai metabolizzando.
1: Sì, sì, sì. Sarà dura da accettare, ma va bene. Va
2: Roberto, bene. Roberto, un ascoltatore, dice che verrà vestito da funerale.
0: Niente, dai, le cose non possono andare avanti per
1: ma
0: sempre.
1: Ma poi, scusa,
0: no?
1: Moriamo sul palco oppure andiamo alla
0: vera? Ovviamente sì.
1: Okay, va bene.
2: Però anche
1: sì.
2: I Pooh avevano detto che era l'ultima.
0: Chi? Vabbè, ma i Pooh sono bugiardi, noi no.
1: Anche la Swedish House Mafia aveva detto che era l'ultima.
0: Vabbè, ragazzi, io sono uno che poi le cose le mantiene, le promesse le mantiene, no? E sono.
1: Sì.
0: Cioè, non lo so, se poi voi volete andare avanti senza di me, andate avanti.
1: Mettiamo
0: voi.
1: Un po' pazzo.
3: con l'ologramma come gli Abba.
0: Esatto.
3: Con l'ologramma di Ale.
1: Sì, sì, ci sta.
0: Allora, posso tornare alla conduzione? Ginger, qui abbiamo dato una notizia troppo funesta.
2: Sì.
0: Bomba,
2: sì.
0: Vabbè. Niente.
1: Ma perché? Si stavano scatenati con le telefonate?
2: Sì, ma non ci credo.
3: Con le telefonate hanno intasato il centralino.
0: Pregherei la nostra social media manager Simona Farana di divulgare questa notizia anche sui nostri social, per favore.
1: Oh mamma mia.
0: Come mamma mia?
1: Oh signor Muraces.
0: La prima canzone di oggi era di tale Sonny Fodera, cantata da Becky Hill, e si intitolava Say Something. Di qualcosa.
1: Sì.
3: Mi sa che l'hai detto qualcosa.
0: Eh sì.
3: Hai parlato anche troppo forse.
0: Sonny Fodera.
1: Sì. Che di...
0: Cosa?
1: Che mi guardi.
3: Che no. Va sopra.
0: La Fodera dove va?
3: Va sopra.
0: Cosa? Sopra.
3: Sopra il?
0: Sopra il materasso.
3: Bravo.
0: Ma voi avete già messo una copertina, ragazzi?
2: Sì, sì, sì.
0: Di questo e di molto altro parleremo nella puntata di oggi.
1: No,
0: su Rete 4.
1: Attenzione, nelle ultime due notti io no, perché è ritornato il caldo.
0: Davvero?
1: Non so da voi. Sì,
3: c'ha
1: sì,
3: le caldane,
1: sì.
3: Mario. C'ha...
0: Tu, Ginger?
2: No, sì, io ho messo il piumino leggero, anche se ho molto caldo.
1: Mm.
0: Io ho una copertina leggera. Comunque.
1: E non ti sudano le ascelle, poi.
0: No, zero.
1: Le ascelle.
0: Allora, tutorial. Attenzione, oggi la prima, oggi spariamo subito un argomento.
1: Come già abbiamo sparato uno.
3: Come qui la
0: puntata. Come rifare il letto in 10 mosse. In vista del cambio di stagione.
3: Però è utile, eh?
0: Eh?
3: Utile, utilissimo.
0: Vabbè. Allora, bisogna avere un materasso.
3: E c'è chi dorme sulle molle.
0: Fin qui. Bene. Tu ce l'hai il materasso.
1: Ma come no?
0: Va bene. Poi abbiamo messo Sonny Fodera, è lui che ci ha ispirati.
1: Sì.
0: Questo artista, questo DJ americano.
3: Ci ha messo proprio bene.
0: Fodera. Sì. Che cos'è la Fodera?
3: È quello che copre il materasso, credo, no?
0: E il topper di Bruno Barbieri invece che cos'è?
3: Il topper è da top, no? È un.
0: È un copri-copri.
3: È un pezzo facoltativo che puoi mettere sopra il materasso, no? Che rende il tutto più confortevole volendo.
0: Quindi
3: ma non
0: è un
3: copri-fodera. Sì, no, è un sopra materasso. Sopra materasso.
0: È un sopra.
3: È un pezzo in più di materasso.
1: Tu l'hai mai usato, Alberto?
0: No, io no. E il lenzuolo sotto con gli angoli?
3: Quello fondamentale.
1: Quello sì è fondamentale.
3: Soprattutto con gli angoli, se no sguscia via.
1: Esatto.
0: Vabbè, quello.
3: No, con gli angoli
1: ormai
3: di.
1: Ormai li fanno tutti così.
0: È la casa madre, non è che sei tu che fai gli angoli.
3: No, con gli angoli di. No, che. Come si chiama?
2: Elastico.
0: Sai che è il tutorial peggiore
3: con
0: che
3: l'elastico,
0: mai...
3: perché senza elastico devi star lì con le mani a metter sotto. Vabbè. Con l'elastico ci sta da
1: facevi
3: solo.
1: Facevi militare, vedevi come lo facevi il letto.
0: Poi c'è il lenzuolo sopra che sta sopra.
3: Certo.
0: Ma voi il lenzuolo sopra lo inzaccherate e lo lasciate
3: io
0: libero?
3: Io non ho tutto questo perché ho soltanto il sacco dove metto dentro più
1: anch'io.
3: Meno.
1: Anch'io.
3: E non ho tutto
1: non
3: questo,
1: più.
3: Non uso
0: ah,
3: più.
0: Sì?
3: Non
0: lo
1: uso più.
0: Vi dovete vergognare.
1: Perché?
0: Così. Mi piace dire questa frase.
3: No, non lo uso più. Sacco
0: shorty.
4: Io ce l'ho.
0: Tre punti
4: libero,
1: perché?
4: Non sacco,
1: ho capito,
4: libero.
1: Tre punti perché usa il lenzuolo.
0: Poi coperta. Per favore. Coperta leggera o piumino o trapunta?
3: Questo dipende dalla temperatura di ognuno.
0: Sapete che cosa odio io? Quel piumone che ti danno negli alberghi
3: del nord Europa.
0: Del nord Europa. Quello lì che ti appoggiano questo.
1: Basta andare a Bolzano.
3: Questa fetta di Bresaola sopra.
0: No, vabbè. Io potrei impazzire, non riesco, cioè devo andare via. Dormo fuori.
1: Però anche lì c'è la tecnica, si può.
0: Qual è la tecnica?
1: Perché ce ne sono sempre due, giusto?
0: Di chi?
1: Di questi piumini qua.
0: Sì, sì.
1: E io ne zaccero uno in fondo. E quando la metà che mi rimane fuori la mano lo copro con l'altro, quindi rimane tutto coperto.
0: Ognuno si studia le sue.
3: Potete vedere tutto questo su Netflix, c'è un documentario Una notte con Fargetta.
0: Vabbè, cuscini.
3: Beh, cuscini fondamentali. C'è chi se li porta anche in viaggio da casa.
0: La Ginger se li porta.
2: No, io mi porto il copri cuscino.
3: Ah, per la bavetta.
2: Per gli acari, la bavetta. Sì, sì, sì, sì. Degli okay. altri.
3: Mario, se non sbaglio, viaggi col cuscino.
1: Ma l'ho portato qualche volta, poi il bagaglio era troppo grosso, non ci stava. Quindi
0: bene, e anche oggi abbiamo imparato qualcosa. grazie ai nostri ospiti. Ma e fantastico. Spero che vi sia stato utile questo momento inutile del nostro programma Albertino Everyday.

Un'altra hit lanciata da questa radio. Mamma mia, quanto ne lanciamo. Siamo una pista di decollo. Non siamo una radio, siamo una rampa. The Lunge. Erano gli Another con Talk to You. E ringrazio ovviamente per questo tutti i nostri collaboratori dell'ufficio musica.

0: 24 ore su M2O. Perché ti pettini?
1: No, mi stavo grattando di loro.
0: No, ti stavi pettinando.
2: Mario, non ti preoccupare, stanno bleffando.
0: Non è vero.
2: Dicono che è l'ultima, così attirate più gente, poi ne fate un'altra ancora. Questo... è un bluff, Mario.
0: Questo ascoltatore lo devi cancellare dalla lista degli ascoltatori, Ginger, eh?
3: Blacklist, via.
0: Blacklist, come si è permesso di dire? Come si è permesso?
2: Di Milano, Last Dance. Ma non fatemi ridere.
0: Oh, nessuno mi crede, ragazzi.
4: No raga, ma io sono alle Maldive, 6 febbraio. Non dovevate farmi questo. No, vi prego. Perché 6 febbraio? Dai, su. Quello non può essere l'ultimo, per favore.
0: Facciamo il DJ time alle Maldive.
5: Il giorno dopo, cosa? Maldive.
6: Allora, Albertino, senti, sta cosa non è possibile, l'ultima puntata di DJ Time.
0: Come okay? No?
6: Perché io ho promesso ai miei figli che ve li devo portare a farvi vedere una serata vostra.
0: Il 6 febbraio.
6: E tu non mi puoi fare una cosa del genere.
0: Come no?
6: Albertino. Calcolo che i miei figli ancora hanno 10-8 anni, quindi.
0: Vabbè.
6: Cioè, se... mettetevi in riga e tirate ancora, Perché cioè, non lo so come mi fare così. Va bene.
5: Era un po' siciliano,
6: ciao,
5: era
6: dai.
0: Leggermente.
7: Ciao. Ragazzi, dopo questa notizia, io sto già raccogliendo. Allora, le monetine per la corona di fiori, porca boia, che
0: ma non
7: cazzarola.
0: Ma non è un funerale,
5: appunto, mica dobbiamo morire.
0: Va bene, comunque non ci crede nessuno, Mario.
1: Sarà dura portare avanti questa cosa. Vediamo. Io non ci credo.
0: Comunque lui non è più lo stesso dall'inizio della trasmissione.
5: No.
0: Avete visto?
5: Lo hai sconvolto.
1: Cioè, mi avete tenuto nascosto questa cosa, me l'avete buttata in faccia.
0: Cambiato anche la voce, ha cambiato.
1: Sì, sì, sì. Every day, Albertino, everyday.
0: Sponsor by. Pronti a risparmiare? Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Vivete l'emozione dei grandi affari con 2 giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro. È il momento di prepararsi per la festa delle offerte Prime. Iscrivetevi oggi stesso.
8: Solo per i clienti Prime. Vai su amazon.it/prime per tutti i dettagli.
9: Chi si sveglia la mattina?
1: Faglielo pesare, vai!
9: E batte il picciulli!

0: più contento con mio marito.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: E anche Miley Cyrus ha avuto questo momento dance della sua carriera in questa canzone che si chiama Birds of Snow. Come dite, il titolo è sbagliato?
1: Boh, non si è capito.
0: Ah, era Best Persuaders. Miley, che ha tolto il cognome, ne abbiamo parlato già l'altro giorno, è molto carina. Una artista eccezionale che prima così, ha avuto molto successo tra un pubblico molto giovane quando era un'attrice per la serie TV Disney, no?
1: Lavorava sul canale di Disney, se non sbaglio, no? Come me, appunto, altri colleghi.
0: Poi è diventata una donna bellissima, non so se siete... No, non fate commenti...
2: Fuori onda.
0: È buona, no, no, molto buona. Figa,
3: ti ricordi quando era sulla palla che andava su?
0: Bella, bellissima. Però
3: figa, tu hai detto
0: chi è che ha detto che figa? Voto, chi l'ha detto?
1: Voto?
0: 9. Bella.
1: Da 8, 8 e mezzo.
2: In onda.
0: Bene, ecco come? No, mi hanno detto che si è sentito. Ginger!
4: Sì?
0: È vero che si è sentito fuori onda?
4: Io l'ho sentito, non so se ho dei mezzi particolari, però l'ho sentito.
0: Beh, Mario ha fatto dei commenti, guarda, da vergognarsi veramente.
3: Io?
0: Tu?
3: Beh, è il pensiero di tutti gli uomini, questo qua.
0: Beh, non si fa però. No. Poi se saprei che tu... Sei fuori onto.
3: Ma se io avrei saputo che
0: se
3: fosse
0: se
3: il
0: se
3: microfono
0: sapressi,
3: esatto, sì. Vabbè, perché noi quando andiamo a cena
0: capita,
3: non commentiamo.
0: Ho capito, ma capita, perché il fuori onda può capitare. Per esempio è capitato con le due tipelle, si chiamano loro, giusto?
1: No, sono due giornaliste in realtà, due
0: sono due tipelle.
1: Chi?
0: Ehi, tip-tipam!
1: Due giornaliste sportive americane.
0: Sono due tipelle.
1: Insieme ad un collega uomo, tra l'altro.
0: Lui commentava.
1: Sì, sta per iniziare la stagione NBA e quindi stanno presentando le squadre alla stampa, no? Una di queste squadre si chiama Sacramento Kings, è la squadra di Sacramento. Ed è successo un fatto un po'...
0: È successo questo, Alessandro?
1: È rimasto aperto il microfono durante le pause pubblicitarie.
0: Come a noi adesso.
1: Fuori onda, e si sentivano i commenti delle giornaliste e del giornalista, commenti estetici su tutti i giocatori che venivano presentati alla stampa.
0: Ginger, quando siete da sole voi donne, ma voi fate dei commenti come quelli che abbiamo fatto noi o più pesanti?
4: Anche più pesanti.
0: Non è vero.
1: Con tanto di commenti e con tanto di classifica dei giocatori più belli, più brutti, più piacevoli, più sexy. Ovviamente la registrazione è finita sui social, è diventata virale, quindi una brutta figura.
0: Diventata virale. Chi l'ha detto? Ho sentito una voce strana.
1: Quindi è successo un po' questo. Il fuori onda in quel caso si è sentito perché sono dimenticati di spegnere il microfono.
3: Figuraccia, diciamo.
1: Quindi un po' sì,
0: Mario. Ma tu mi sembra di aver capito che sai cosa si dicono le donne quando commentano i maschi.
3: Sinceramente non ho mai avuto l'occasione di
0: no,
3: sapere.
0: No, mi sembrava di aver capito che tu...
1: C'era anche un film, no?
3: Anche pesanti, voglio capire fino a che punto.
0: La gente non vuota il sacco.
1: C'era anche un film, What Women Want, no?
0: Women Say.
1: What Women Want, in questo caso lui riusciva a leggere nel pensiero delle donne. Non mi ricordo l'attore chi fosse, ma la trama era questa.
0: Vabbè, ma lei non dice niente, per cui...
4: No, quelli pesanti non li posso dire, però diciamo che facciamo gli stessi vostri commenti. A dei calciatori gli potrebbe venire in mente commenti sul culo, sulle cosce.
1: Beh, che in effetti ci sono 22 giovani ragazzi in mutande che rincorrono un pallone.
0: Una volta ho visto un calciatore che aveva una coscia più grande del mio torace e ho detto, com'è possibile? È vero, no?
1: Eh beh, ce n'è un sacco con le cosce molto grandi.
0: Vabbè, comunque, niente. Allora, complimenti, non mi ricordo più dove eravamo. Eravamo alle che chiudiamo la
3: parte. Eromo!
0: Dove?
3: Eromo!
0: Dove eromo, Mario?
3: Eromo lì,
0: grazie. Adesso c'è l'M2 World.

0: È la versione dance di una canzone degli anni 70 che in origine era lenta, dei KC and the Sunshine Band. La versione è di W del 1992. Please don't go.
1: M2O.

0: solo. Se mi vedesse Ivan Zazzeroni, secondo me mi darebbe 10.
1: Perché no?
0: That's the John, era Jerry. Si chiama Jerry, questo qua semplicemente. Non so se era uno dei due.
1: No,
0: Tom e Jerry.
1: No,
0: erano.
1: Solo.
0: No, eh?
2: No.
0: Ma Tom e Jerry erano due topi?
2: Due gatti.
0: No, due gatti.
3: Un topo e un gatto.
0: Certo, topo e un gatto. Chi era il gatto dei due? Tom o Jerry?
2: Gatto Power non...
0: No, non fare il furbo.
3: Credo che Tom fosse il gatto.
0: Non urlare perché ti sentono benissimo tutti anche. Tom è il gatto?
3: Sì, credo di sì.
0: Tribute

0: persone.
1: No, non è detto, però può essere.
2: Ma poi il Tom è riuscito a prendere Jerry?
1: No, mai.
2: Mai?
1: Anzi, diventano anche grandi amici in alcune puntate. Si alleano contro altre robe.
3: Come ha risposto Shorty?
2: Tom e il gatto.
3: Tre punti per
2: Tre
3: Shorty.
2: Punti per Shorty.
1: Sono tirato a casa.
2: È andato a casa, è andato. Stiamo parlando di un cartone animato di 1200 anni fa, 50
3: stupendo,
2: anni fa.
3: Stupendo.
1: È ancora in onda.
2: Ma era Disney o Hanna-Barbera?
1: Hanna-Barbera.
2: Ma Hanna-Barbera sono delle langhe?
1: Non lo so.
2: Benissimo. Gigi!
4: Sì.
2: Ti è piaciuta questa?
4: Sì.
2: Non era male,
4: sì,
2: dai.
4: Non era male.
3: È del 1940, Tom il gatto. Quindi un gatto molto longevo.
2: È ancora vivo.
3: Sì.
5: 40.
3: È del 40. Prima apparizione 1940.
2: E Jerry invece?
3: E Jerry
2: è arrivato dopo.
3: Ah no, Jerry invece è 1940.
2: Insieme.
3: Anche lui, perché insieme
2: però
3: sono apparsi.
4: Topo Gigi è morto.
2: Quando?
4: Avete
2: morto?
4: Letto?
3: No.
4: Oggi la voce di Topo Gigio.
1: Ah, ah, che peccato.
4: Eh sì.
2: Ma cosa mi dici, muai?
4: Certo.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: MyMovies presenta.
2: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
3: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
4: Dove vai?
3: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.

0: insieme, dai!
1: Baba mamma rapiki, ma
0: tu tu io ti tu. Mamma rama, cosa dice esattamente? Cioè?
2: Mamma rapiki. Baba mama?
0: Rama babiche. Cosa dice Mario?
3: Una penna a me adesso. Comunque sembra Celentano questo qua, che cazzo.
0: È Celentano.
3: No, però se...
0: Allora, me lo state chiedendo in molti amici di M2O, ma in che lingua parlano questi qua? Noi abbiamo ascoltato il brano tante volte e alla fine siamo giunti a questa conclusione: parlano svizzero.
3: Svizzero. Beh, non credo proprio, sai.
0: Ginger.
3: Non credo proprio.
0: Secondo te, Ginger? Ma,
4: no, svizzero non mi sembrava.
0: Davvero?
4: Sì, perché ho avuto un fidanzato svizzero e non parlava così.
0: Ah, ma quante cose nel tuo passato ci hai nascosto?
4: Di Bellinzona, Alberto.
0: Quindi Canton Ticino.
4: Eh sì.
3: E com'era, com'era, com'era,
0: com'era, com'era, com'era?
4: Ah, no, com'era. Ah, lui? Carino. Sì. Più giovane,
3: E quando vi siete visti ti ha offerto il cioccolato?
4: No, no, non mi ha offerto.
0: Che giorno è oggi? È il 30 di settembre.
3: Sì.
0: Allora, Ginge, se lo vuoi rivedere, organizziamo il 6 ottobre.
4: Ma no, non lo voglio rivedere.
0: Il 6 ottobre è un mese in cui in Svizzera succedono un sacco di cose meravigliose.
4: Vediamo.
0: Per esempio,
3: ci sono due eventi meravigliosi, Ginger, dove potresti rivederti con il tuo ex fidanzato.
4: Sì.
3: Il primo, ad Appenzello, c'è una bellissima mostra del bestiame dove vengono presentate e giudicate le mucche della Svizzera e vengono votate le mucche migliori.
0: Comunque io volevo dirvi questa cosa, che sì, essendo un cittadino urbanissimo di questa città smog, cemento, sì, di Milano, belli, però
3: sì,
0: vabbè. E la settimana scorsa sono andato in Svizzera, sì, non vi dico dove, e ho visto le mucche.
4: Oh.
0: E ho pensato, guarda le mucche. Le poi mucche. Mentre pensavo, ho detto, ma pensa, mi sto stupendo che vedo delle mucche. Cioè, non è che ho visto.
3: Le mucche sono grandi protagoniste della Svizzera, perché il 18 ottobre, ad esempio, ci sarà il Gran Premio delle Mucche, dove le mucche si sfidano.
0: Le mucche da Formula 1.
3: Le mucche si sfidano su tipo Palio di Siena, però corrono delle mucche, fanno due giri. E questa gara ha una particolarità.
0: Sì.
3: I fantini sono esclusivamente donne.
0: Oh.
3: Quindi le mucche vengono cavalcate da fantini donne.
0: E
3: questa
0: i commenti quali
3: la
0: saranno?
3: Regola.
0: Beh,
3: no,
0: io lo so cosa.
3: Anch'io non so che lo
0: cosa
3: sai,
0: sta pensando Mario.
3: Quello che stiamo pensando tutti è che siamo delle bruttissime persone.
0: Però non si può dire per
3: ci
0: radio.
3: Ci dovremmo vergognare.
0: Lo so, io ho pensato una cosa.
3: Anch'io.
0: Ma ragazzi, non la posso dire.
5: Ma ragazzi, c'è sempre il fuori onda.
0: No.
3: Questa proprio neanche è fuori onda.
0: Vabbè, chi si va? Si va a vedere
3: le mucche.
0: Si va a vedere le mucche.
3: Si va a vedere le mucche.
0: Ginger!
3: Hai mai munto una mucca?
4: No, io no.
3: Tu hai mai munto
0: io
3: una
0: no,
3: mucca?
0: Io no.
3: Voi avete mai munto una
5: io
3: mucca?
5: Una volta in Sicilia.
3: Vedi?
0: Davvero?
5: Sì.
0: E com'è?
3: Aspetta,
0: com'è?
3: Facciamoci raccontare da Mario come
5: no,
3: munge.
5: No, non me la ricordo benissimo come ero troppo piccolo, però mi ricordo che una mula, che mia zia in casa aveva la stalla, perché una volta erano così, io mi sono avvicinato a una mula, ho preso una scarpata in faccia, perché
0: non l'hai munta.
5: No, poi mi ricordo benissimo quella scena, ma di mungere una mucca ho un vago ricordo, così ero troppo piccolo. Troppo piccolo.
0: Tu Shorty che
6: sì, è capitato.
0: Ecco.
6: Sì. L'ho fatto e mi ricordo che a tirare la mammella devi tirarla forte, perché se no non esce, devi dare la presenza. Io avevo timore di far male all'animale.
0: Certo.
6: Sì, però vabbè.
0: Benissimo, di questo ed altro parleremo con i nostri ospiti.
3: Shorty non solo ha perso l'R moscia sul motorino col pavè,
0: ma anche munto una vacca.
6: Pensate che storia.
5: Alberto,
0: sì.
5: Adesso che spegniamo i microfoni, raccontaci quella cosa.
0: Certo. Sì, adesso ve lo dico.

Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.

10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, fabbrica del vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.

E così pronti per la seconda ora come sempre, perché sono già le 18 e un minuto e tra poco arriveranno le ultimissime news.

0: I Don't Wanna Know, anno 2004, erano Mario Winans featuring Piff Daddy.
1: Ma chi sono?
0: Piff Daddy è...
1: Chi sono?
0: Piff Daddy è Piff, eh? No. Simpatico Piff, a me mi piace Piff.
1: Ziva, no.
0: È bravissimo Piff. Ziva, ah, non è lui?
1: No.
0: È Puff?
1: No, è quel...
0: Ah, quello che ha avuto problemi con la lei, con la giustizia.
1: No, ha avuto, molti
0: è ancora
1: problemi.
0: Ingabbiato?
1: Certo,
0: Gabbiation.
1: Certo.
0: Vabbè, comunque questa era I Don't Wanna Know

0: chiamate a Radio Maria, siete stati, e poi alla fine vi siete fermati perché avete sentito che Mario Fargetto fa veramente ridere.
1: Cosa? Non sono mica un comico.
0: Sei simpaticissimo.

0: aspettarlo in lunedì. Eh? Aspettare in lunedì che arrivano.
1: Allora ancora.
0: Sta arrivando qua, sta arrivando.
1: Quello arrivano.
0: Arrivano. Che se sono?
1: Ah.
0: Idde.
2: Tu hai capito? Vi guardo allibito come al solito, bevendo perché non si può fare altro.
3: Questo è un linguaggio codificato. Sì, è evidente. Qui siamo oltre il dialetto.
2: Qui siamo oltre, basta.
3: Qui è proprio, è quasi cirillico. Sono arrivate le news, io ringrazio la nostra redazione. Sciolti, ma come le hanno mandate oggi?
4: È sempre con il fax, Albert.
3: Col fax, col pensate, fax, uno sì, degli sì, ultimi esemplari. Io ringrazio Andrea Reposo. Bravo. Che ci ha fornito questa tecnologia.
5: A cui facciamo gli auguri perché oggi è il suo compleanno.
3: Vedi, vedi,
2: auguri.
3: Niente lasciato al caso in questo programma. Auguri Andrea.
5: E anche a Stefanino.
3: E anche a Stefanino.
4: Bene.
3: Dai, auguri. La... posso andare?
2: Con beh, anche a Renato Zero allora.
3: Allora facciamo gli auguri a tutti. Dai, vai,
2: dai, avanti. Panariello.
3: Fino a che ora?
2: Monica Bellucci.
3: Ah, oggi?
4: Sì.
3: Panariello?
4: Oggi, sì.
3: Monica Bellucci.
2: Monica Bellucci.
3: Poi?
2: Perché? Ma ti sei incastrato su Monica. Monica Bellucci.
3: Bella Monica
5: bella,
3: Bellucci.
5: Bellissima.
3: Sempre bella, sì.
5: Bellissima.
3: Vabbè, basta. Poi, poi è bella no, perché non è remixata.
5: Elegante.
3: Lei è original version. Vero Mario?
4: Sì, sì, sì.
3: Allora, la prima notizia arriva da Milano. Mette dell'alcol nella bottiglietta dello sciroppo, quello per la tosse, per farsi gli shots a lavoro.
2: Grandissimo. Ha tutta la nostra stile.
3: Sai che non
2: stile
3: è l'unico però, eh.
0: Scusa, quale, quale alcol si è messo? Scusa.
2: Beh, la vodka, il gin.
3: Dell'alcol?
2: Ah,
3: sì, sì.
0: Io pensavo l'alcol quell'altro.
2: Sì, l'alcol etilico
3: no,
2: adesso.
3: Un super alcolico. Australia scopre un pitone di 2 metri dentro il cassetto dei calzini.
5: Mamma mia, che paura.
0: E lì cosa fai?
5: Scappo.
3: Esci senza calze, minimo.
0: No, prima di tutto chiudi il cassetto.
3: Sì, poi ci pensi un attimino. Genova, il magazziniere sbaglia a consegnare le divise e la squadra gioca il primo tempo con le maglie taglia bambino.
2: Un po' attillati però.
3: Mi fa ridere.
2: Un po' attillati però.
3: Come quelle che usava Fargetta fino alla settimana scorsa.
2: Sì. Sì. C'è un cambio di
3: guarda
2: tre.
3: Che aderenza.
0: Guarda che io ho cambiato tutto l'armadio adesso.
3: Sì, sì, sì, sì. Padova tenta di cuocere la porchetta nel forno di casa e fa evacuare la palazzina per la colata di grasso nel vano elettrico. Grande cuoco. Norvegia, ubriaco, si addormenta nell'amaca tra due alberi e si sveglia a bordo di un traghetto in navigazione. È mistero su come ci sia finito.
0: È finito?
3: Non si sa. Ubriaco. Spagna scambia il cane del vicino per il proprio e gli fa fare toelettatura, bagno e taglio di pelo completo. Il vicino ringrazia.
2: Beh, con quello che costa.
3: Perché si assomigliavano?
2: Evidentemente.
3: Identici. Tu, Ginger, scambieresti il tuo cane per un altro?
5: Secondo te?
3: Che no. No, nel senso che magari non lo riconosci l'altro.
5: Ma, ah, no.
3: Non si fa, dai. Come fai? No.
2: Glielo diciamo o non glielo diciamo?
3: Era il tuo, Ginger.
5: No.
2: Quello che è a casa non è, glielo diciamo.
3: Non è il tuo cane.
5: Mario,
2: diglielo.
3: La legna.
2: La legna.
3: Firenze, il cinghiale aziona la porta automatica della farmacia e devasta il reparto cosmetici.
2: Vanitoso sto cinghiale.
3: Si voleva truccare.
2: Sì, un po' vanitoso.
3: C'è il cinghiale, c'è il farmacia.
2: Sono ancora cinghiali.
3: C'è farmacia.
2: È ancora un'emergenza.
3: C'è i lupi. C'è
2: non
3: meno.
2: È più un'emergenza cinghiale.
3: No, non è più emergenza

0: i lupi
1: che mangiano i cinghiali, sì, uccidono i cinghiali. Quindi viva il lupo o
0: bah,
1: no?
0: Dipende.
2: Semmai attenti al lupo.
0: Attenti, tre punti per far questo.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il Play With Us è un gioco molto semplice, arriva praticamente più volte al giorno qui su M2O e regaliamo i nostri gadget agli ascoltatori che ci contattano attraverso un WhatsApp al 342-6543210 chiedendo appunto di partecipare, come ha fatto questo ragazzo 27enne, montatore per una falegnameria.
3: Sì.
2: Il vincitore.
3: E chi è?
2: Del Play With Us di oggi.
3: Chi sarebbe? Chi sarebbe?
2: Direttamente da il cuore del Chianti, Toscana, c'è i cinghiali, c'è i lupi.
3: Sì, chi? Chi è?
2: Il vincitore. Da Gaiola in Chianti, sì. È Samuele.
4: Samuele, da Gaiola in Chianti. Gaiola in Chianti, provincia di Siena.
2: Scegli i Guelfi e Ghibellini.
3: No,
2: Siena. Firenze. No, Siena. No, che Firenze. Samuele, buonasera.
5: Buonasera ragazzi, buonasera.
2: C'è fermento a Gaiole?
5: Abbastanza, tra un po' è periodo d'eroica.
2: Allora spiega a questi cialtroni che sono qui con me.
6: No, conosco di l'eroica, io so cos'è.
2: Che cos'è l'eroica? È famosa in tutto il mondo, ma voi a Gaiole...
6: Io non lo so.
2: Loro lo sanno. Cos'è Samuele l'eroica?
5: Gaiole poi è dove è nata. Praticamente è una gara storica di bici, infatti usano tutti biciclette storiche, non c'è né bici elettriche né niente, quindi una bella faticata. E sono diversi chilometri a giro per il Chianti.
2: Gran parte su strade bianche.
5: Sì, la maggior parte sì.
2: Quindi la maggior parte è sterrato su biciclette,
5: esatto,
2: di 50 anni e molti,
5: esatto,
2: diciamo i partecipanti arrivano da tutto il mondo e sono anche vestiti un po' come si vestiva.
5: Sì, un po' retro, esatto.
6: Sì,
5: esatto.
6: È una rievocazione storica di una corsa,
2: sì,
6: ciclistica.
2: Sì. Quanti sono i partecipanti, Samuele, secondo te?
5: Ma un paio d'anni fa erano arrivati anche a 5.000.
2: Sì.
5: Quindi tanta gente, sì, tanta.
3: Scusa, tu sai se tra i partecipanti c'è un signore che si chiama Fabio Romagnoli?
2: Perché? Come fa a saperlo lui, scusa?
5: No, non lo so, non c'ho idea.
3: Conosciamo benissimo.
2: E quindi arrivano da tutto il mondo, giusto Samuele?
5: Sì.
2: Ma sono già arrivati secondo te o arriveranno nel weekend?
5: No, arrivano la maggior parte prima, perché comunque sia devono fare
2: le iscrizioni,
5: il numero, si devono iscrivere, insomma, quindi
2: poi c'è
5: la tratta è lunga, devo trovare posti dove alloggiare nel frattempo, è una bella sfacchinata.
2: Quindi nel weekend si prevede tantissima gente, molta folla per le strade di Gaiole in Chianti, che io conosco molto bene.
5: Molto bene.
2: Samuele, allora niente, noi ti mandiamo la felpa, le calze, gli stickers di M2O e ti ringraziamo per aver scelto la nostra radio e salutami il Chianti, ok?
5: Va bene ragazzi, grazie
2: mille.
5: La felpa
2: ciao.
5: L'aspettavo da una vita.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollade suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Allora, questa canzone era in svizzero, anche questa mi hanno appena detto dalla redazione di M2O, era Famax, che è svizzero tra l'altro,
1: Raffa Guido è svizzero.
0: Sì, Raffa Guido è svizzero e la canzone Famax appunto è tutta cantata in svizzero stretto.
2: E dove? Di dov'è? Di Lugano? Di dov'è?
0: Lui di dov'è? Di Ginevra, no, di Bruzzano, di dov'è?
1: Non ho questo
0: di Affori, dov'è? No, dov'è?
1: No, Affori a Milano.
0: Eh?
1: Affori,
2: Zurigo.
0: Zurigo?
2: Sì, Zurigo.
0: Ma questa è una notizia che tu mi dai.
2: No, sto inventando, no?
0: Stai inventando.
2: Le prime città che mi vengono in mente le dico.
0: Le 6 e

0: Profumello, il nostro amico Andrea Mattei, e alle 21 lascerà il microfono a Clavex con la X.
1: No, senza.
0: Senza X.
1: Clavex.
0: L'ho aggiunta io perché era gratis.
1: Sì.
0: Shorty?
2: Oh!
0: Vedo che stai smanettando, non so di cosa.
2: No, ero curioso di sapere di quale parte della Svizzera fosse Raffa Guido, però il web dice svizzero, non ha proprio.
0: Generico, sì. Generico. Va bene, allora adesso è arrivato un momento attesissimo.
3: Da che? Di cosa?
0: Da chi?
3: Da chi soprattutto?
0: Da chi? Chi cosa? Nessuno. Io lo attendevo e le grandi inchieste di M2O.
3: Mia, che spavento sta base, si può cambiare questa, mi fa paura,
0: no.
3: Sta base.
0: Benvenuti all'appuntamento con le grandi inchieste di M2O in collaborazione con Rete4.
3: Ah, va bene,
0: però loro non lo sanno. Cioè non li ho avvisati.
3: Ma scusa, la redazione di Chi l'ha visto non lo so, non c'è questa, no.
0: No.
3: No, va bene.
0: Tra l'altro questa rubrica è tratta da una storia vera.
3: Sì.
0: Gli uomini pensano che le donne cerchino soldi e bellezza, ma le donne rispondono altro. Ovvero?
3: Cosa potrebbero cercare?
0: Vado io o vuoi
1: o
0: andare?
1: Potremmo
0: tu?
1: Farcelo dire da loro.
3: No, io direi che merita. Scusa, ripeti ancora questa.
0: Fai le grandi inchieste di M2O.
3: Sì.
0: Questo volevi che, che ripetessi.
1: No, non la sigla, il titolo.
0: Gli uomini pensano che le donne cerchino soldi e bellezza, ma le donne cercano altro. Ovvero?
3: È l'intelligenza.
0: Ginger!
4: Sì. È un uomo maturo, cosa che voi non lo siete a volte.
1: No, non
4: degli
1: è
0: perché
4: fanno gli
0: perché
4: uomini.
0: Dici questo?
1: Non è le cinque, non è le cinque risposte.
4: No?
1: No. No. No.
4: Allora un uomo, vabbè, decisamente interessante, simpatico.
1: C'è la simpatia, c'è, sì.
4: C'è la simpatia, un uomo
3: muscoloso,
4: diciamo,
3: muscoloso.
4: Attivo, sportivo.
0: Attivo in che senso?
4: No. È attivo anche in quel senso lì, eh?
0: Sessualmente attivo.
4: Sessualmente bravo.
1: Non è nelle
0: anche
1: 5.
0: Bravo.
3: Poi quella lì oggi l'è lanciata.
1: Mi sa che gli ha scritto lo svizzero. No?
4: No, non mi ha scritto lo svizzero. E allora no. Ma
0: lo diciamo noi o aspettiamo che arrivino dei messaggi?
1: Secondo me potremmo chiederlo. Un secondo voi qua.
0: Però Alessandro, tu non puoi esprimere dei pensieri, no? Cosa dice il regolamento sul fatto che lui ha detto secondo me? Lui non può dire secondo me, vero?
3: Che pagina devo prendere, scusa?
0: Pagina 2.
3: Pagina 2. Stabilita l'attenuante che determina tutto, il soggetto che si oppone o dice qualcosa che non dovrebbe dire. Ovviamente. Verrà punito subito.
0: Ah, quindi non può dire secondo me lui.
3: Secondo me non può dirlo.
0: Ma l'attenuante in che senso? Scusa. Stabilita l'attenuante di chi?
3: C'è scritto così, io non posso andare.

0: confondo.
1: Non era chiaro questa.
2: Ma un po' tutto il regolamento.
3: Se vuole posso dirle la pena.
1: La pena qual è?
3: La pena che verrà spogliato e portato sul balcone della radio e impasta il piccione.
1: Una scena bellissima. Alle 7 questo.
3: Alle 7, sì.
1: Nel frattempo aspettiamo i messaggi delle ascoltatrici. Fembne. Cosa?
4: Ripeti la domanda un'ultima volta.
1: Tu non mi devi dare mai degli ordini. Pagina 1.
3: Pagina 1.
5: Vai.
3: Mai!
2: Perché è scritto grande.
1: Sì. Mai e poi mai. C'è scritto.
3: Mai e poi dare ordini! Scritto in maiuscolo, dai, proprio.
2: Grassetto cocorsivo.
1: Vabbè, dai. Per stavolta accetto il tuo consiglio, Alessandro. No. La domanda è: gli uomini pensano che le donne cerchino soldi e bellezza? Un po' anche, dai. Ma le donne cercano altro. Ovvero? This is M2O. M2O. I wanna give you devotion.

0: grandi inchieste di M2O abbiamo lasciato questa, diciamo, in sospeso questa faccenda. Dobbiamo chiudere la pratica, però. Ma Mario, cosa vuoi?
1: Sono qua, sono venuto vicino a te un attimo.
0: Perché?
1: Volevo spiare il computer.
2: Ah, ti fai pure gli affari di Albertino.
0: Come ti permetti? Allora, la domanda era: gli uomini pensano che le donne cerchino soldi e bellezza, ma le donne rispondono altro, ovvero cosa cerchino le altre donne? Non lo so, ma io cerco un uomo che abbia un cervello. Scrive questa ascoltatrice che non si ferma, non si, cioè non si firma.
2: No,
0: scusate.
2: Si firma. Andava detto.
0: Non ha scritto nome. Sono Adriano di Imola, ho sempre battuto i soldi e non sono certo bello. Le donne cercano un uomo, vogliono sentirsi protette.
1: Sì,
2: è la grammatica un po' da rivedere,
0: sì,
2: però abbiamo
0: la
2: capito.
0: Punteggiatura. Sì, sì. Brava Ginger, maturità al primo posto, Ginger. Poi cerchiamo ironia, complicità e qualcuno che ascolti la nostra stessa musica. Un abbraccio a tutti, la Vero da Varese.
2: Soprattutto l'ultima, perché ne abbiamo parlato, no?
0: Sì, è vero. Complicità anche nella musica, nei gusti.
3: Beh, ci sono donne che cercano la tranquillità e un po' d'affetto, va? Perché quello non guasta mai, ci sono uomini veramente troppo rigidi. E poi ci sono tante donne che vanno a caccia solo di soldi.
0: Ecco, questo è il parere di un'ascoltatrice. Volete sentire altri messaggi?
2: Certo.
0: Poi leggo in verità quelle che sarebbero le risposte di questa inchiesta.
4: Le donne cercano il carattere.
0: Ah, mi sono spaventato.
4: Il carattere con la C maiuscola.
2: Che brivido. Poi rimesso.
0: Mi sono spaventato.
4: Le donne cercano il carattere.
5: Cervello, ragazzi. Un cervello che funziona.
0: Il cervello.
4: Ciao Albertino, everyday.
0: Ciao.
4: Allora, io penso che noi donne nell'uomo cerchiamo l'ascolto, l'attenzione, che non sia frivolo. Poi la bellezza è relativa, perché se questo uomo ha delle qualità, tutto il resto passa in secondo piano. Quindi per me l'uomo deve essere interessante, intelligente e soprattutto mi deve ascoltare, deve comprendermi. Ciao, buona serata, siete grandi.
2: Hai sentito cosa ha detto? La pensione cerca lei, la pensione.
0: No, ma non ha detto così.
2: Non ha detto così. È un'analisi molto precisa, sì, di questa ascoltatrice piemontese.
0: Però noi l'abbiamo ascoltata.
2: Assolutamente.
0: Come lei desidera.
6: Ragazzi, noi donne cerchiamo degli uomini con le palle, capito?
0: Uh-huh.
6: Nel vero senso della parola, con le palle, che si prendono delle responsabilità, che facciano gli uomini.
0: Bene, questo è il parere di alcune ascoltatrici di oggi.
2: Sì,
0: come se ci siamo sentiti in colpa noi. Non abbiamo fatto niente di male, eppure io mi sono sentito in colpa. La risposta che dà questa inchiesta, ve la leggo, ragazzi, è: cosa cercano le donne? In verità sembrerebbe che cerchino senso dell'umorismo. Mario,
1: sì,
0: qua spacchiamo.
1: E qua spacchiamo di brutto.
0: Gentilezza.
1: E spacchiamo anche.
0: Ce l'ho. Ginger, sono gentile o no?
1: Dai.
7: Sì, sei gentile.
0: Senso dell'umorismo?
7: Molto, sì.
0: Per adesso due.
1: Due su due, vai col terzo.
0: Capacità di comunicare.
7: Beh, ce l'hai tu.
0: Fighe. Sicurezza senza arroganza.
1: Ci sta?
0: Abbastanza, sì, dai. Avere obiettivi nella vita.
1: Questi non ne abbiamo mai avuti.
0: Non ne abbiamo mai avuti.
7: E adesso qua con l'ultima del DJ Time.
0: E quello è un bel obiettivo,
7: Però poi...
1: Sì. Sì. Io non voglio sentirle parlare di questa cosa.
0: Mario, ti devi rassegnare.
8: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
9: James Hype, Lost Frequencies.
8: Solo su M2O.
10: Verde, rosa, arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta. Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Zimarex Collagene. Azione.
17: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.

0: Bicklet, Barry Can Swim, quindi lui non sa nuotare.
1: Questo Barry evidentemente no.
0: E come la mettiamo col nuoto?
2: Lui
0: aveva detto che...
2: mica tutti sanno nuotare,
1: Ho letto una statistica un po' particolare che riguarda il nuoto, però riguarda l'Italia. Parrebbe che un italiano su 5 non sappia nuotare.
0: Davvero? Noi quanti siamo?
1: 60 milioni?
0: No, qui in studio.
1: 4, 5.
0: 5. Quindi uno di noi per forza non sa nuotare. Sei tu? Chissà qual è. Chissà
1: chi è.
0: Chi è
1: che non sa nuotare?
0: Non lo so, ma la statistica lo dice. Bisogna indovinare.
3: Io so nuotare.
0: Tu?
3: Io so nuotare.
0: Allora sì, sarà un altro, non sarà.
1: Io so nuotare.
0: Allora sarà un altro.
4: Io anche nuoto benissimo.
0: Anch'io. Allora sarà un altro. Vedi che anche
2: No, però io ho fatto dei bagni con Albertino al mare. Sì. Lui sa stare a galla.
0: Sì, sta a galla.
1: Non sa nuotare. È sempre parte dell'italiano su 5.
0: Sono, diciamo, un gran tuffatore più che altro.
2: Ma veramente?
0: Sì.
1: Certi carpiati, non li hai mai visto Albertino che fa il carpiato col costumino?
0: Sapete quante cose voi non sapete di me? Come canta Elisa, quante cose che non sai di me. Hai presente? Bella quella canzone.
1: Gli ostacoli del cuore.
3: Però molto io lo sapevo che non sei proprio bravissimo a nuotare.
0: Sì. Ecco, purtroppo non troverò mai una fidanzata che vuole un uomo che la porti sott'acqua, ecco, diciamo così.
1: Non nuoti sott'acqua, nuoti per non andare sott'acqua.
2: Quello è Aquaman, un'altra cosa.
1: Superficie, per rimanere in superficie.
0: Per fortuna non c'è, vedi?
1: La che voce. Sappia nuotare non c'è
0: scritto, cioè sense of humor, gentilezza, capacità di comunicare, sicurezza, avere obiettivi, non c'è scritto che sappia nuotare.
1: È vero, questo è vero.

0: la sveglia. Qualcuno ha delle domande?
1: No, per il momento
2: sì.
1: No.
2: Ciao tu? Walter, come stai?
0: No, non puoi parlare con lui.
2: Ah, ok.
0: Noi siamo una registrazione adesso. Cioè, lui volendo può rispondere.
2: Sì. Ok.
0: Rifai la domanda.
2: Ciao Walter, allora come...
1: Tutto bene?
0: Ha detto sì, ha detto tutto bene. Ginger!
3: Sì?
0: Cosa resterà di questa puntata?

0: cantano e se le raccontano.
1: Sì.
0: Oggi studio Giorgio Prezioso ha confermato una notizia shock.
2: Bomba, bomba.
0: L'ultima serata del Digitime al Forum il 6 febbraio 2027 si chiamerà Last Dance. E Mario è svenuto.
2: Io non sono d'accordo.
0: Di Tom e Jerry, Tom era il gatto e Jerry era il topo. Albertino è andato in Svizzera e ha visto le mucche.
2: Sì.
0: Poi si è stupito di essersi stupito di aver visto le mucche.
2: Eh sì, perché non ci si può stupire di una cosa così normale, diciamo.
0: Gli unici di noi ad aver

0: appunto una mucca sono stati Mario e Shorty.
1: Sì.
0: Vargetta fino a settimana scorsa usava le t-shirt taglia bambino, poi ha cambiato.
2: Ma chi?
3: Sì.
0: E ora ha cambiato tutto l'armadio.
3: Mario, sì.
0: Da regolamento, Ale Lippi non può dire secondo me.
1: Mai.
0: E dato che lo dice sempre,
1: sì,
0: è stato spogliato, portato in pasto ai piccioni sul balcone.
1: Eh sì.
0: Che gli hanno fatto tutti la cacca addosso.
3: E secondo me non
1: tra
3: è
1: l'altro,
3: giusto.
1: Secondo te non devi più dirlo.
0: Per le grandi inchieste di M2O, le donne non cercano soldi e bellezza, ma nemmeno un uomo che sappia nuotare.
1: Quindi siamo a posto, ragazzi.
0: Niente, basta, è finito. Buona
1: finito,
0: serata.
1: Grazie Ginger, grazie a tutti voi per averci seguito. Vi auguriamo una bellissima serata e vi aspettiamo domani, perché noi domani alle 5 siamo ancora qui con Albertino Everyday.
4: E voi?
1: Ciao.

0: Pop in onda su M2O. Come va là fuori, mondo là fuori?
1: Sì, quella vecchia in macchina con la sua figlia Esther,
0: sì.
1: 10 anni,
0: sì.
1: Piace anche a lei la musica, di una volta era l'altra.
0: Bene, bene, bene, sono contento, sono contento. C'è anche il nostro...
2: Andiamo, Mattei, l'assistente di studio per il secondo giorno,
0: sì.
2: Dopo la ripresa c'è
0: Mattei. Meno male, meno male. Eravamo tutti un po' in pensiero, ma lui c'è. Allora la torre di controllo ha dato il via. Possiamo andare avanti e c'è una novità. M2 Hot

musica tranquilla per rilassare le tue orecchie e dirti ciao, ascoltatore di M2O. Lui è un plurititolato campione del mondo di Kung Fu e poi è anche un DJ dal nome Layback Luke, è proprio il suo nome. Quindi una bella vita, devo dire, una bella carriera. La canzone è la sua, si chiama JJ Tribute ed è l'appuntamento novità musicale. Era l'M2 Hot.

0: 6 devo lavorare fino alle 22, come faccio? Non fai, cioè nel senso fai, ma ti devi un po' sacrificare, dai, lo sai.
1: Per ottenere qualcosa di valore, sì, ci si deve sacrificare. Lo sai che la cosa più difficile da fare e la cosa giusta da fare di solito sono la stessa cosa?

0: Times Square. Il nome di questo gruppo musicale si chiama Follow the Sun, era il 2012, ma rimane comunque una canzone che ti fa stare bene, oppure, per dirla con altre parole,
1: mamma mia, questa rimette al mondo.
0: Rimette al mondo, canzone categoria segna che rimette al mondo. Ci può stare a fine giornata, 19-20 minuti, e chi? Signori della corte, chi, signori della giuria, ve l'ha fatta ascoltare? M2O, siamo sempre noi. Sì, ma stai calmo. Vabbè, non eravamo dentro un film americano? No? Ah, va bene. Allora stai qua e torniamo tra poco con la nostra musica.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
13: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Basta un penny.

0: loro musica, che è anche dance, non è solamente pop o rock. Ci ha portato questa band all'appuntamento a ridosso con l'M2O, il momento in cui sentiamo una canzone che arriva dal passato. Ci dovrebbero essere degli indizi, vorrei mantenere il mistero, ma è difficile perché delle volte io qua nelle cuffie sento un fischio, ma non resisto e quindi è più forte di me. E per cui sentiremo l'M2O dopo aver sentito le ultimissime news. M2O
1: DJ Station. È atterrato all'aeroporto di Tel Aviv il volo Fly Dubai, che ha riportato in patria i passeggeri coinvolti nell'incidente avvenuto stamattina su un altro volo della compagnia emiratina partito da Dubai e dirottato in Arabia Saudita. Israele denuncia un tentativo di attacco jihadista. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e avrebbe tentato di fare schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 cittadini israeliani, e che ha subito una brusca perdita di quota, andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina, neutralizzato l'assalitore e portato in salvo il volo con l'aiuto di altri piloti a bordo. Non si ferma la corsa dell'inflazione. Per le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua, il dato più alto da 3 anni, a pesare soprattutto i costi dell'energia. La premier Giorgia Meloni scrive alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendo che Bruxelles riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. È morto Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio. L'attore e doppiatore si è spento oggi nella sua casa di Santo Stefano di Briga, una frazione di Messina, dove domani si svolgeranno i funerali. In giugno aveva festeggiato il suo 100° compleanno. Dal 1961 al 2006 prestò la sua voce al topo più famoso della TV. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Domani mattina sole su gran parte d'Italia, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio possibilità di qualche rovescio sulle zone nord-occidentali, in particolare su quelle montuose. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: io?
1: Mattei, sei sempre un super cafone.
2: Ma senti, ma parla per te, Ciccio. Oh, allora, dalla discoteca 747, dove è stata girata questa, il video di questa canzone, 1998, era l'M2 Old.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Maschio, cerca relazione seria. Ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami. Il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.

0: My Bell è inglese. Remind Bell in onda su M2O. Quasi arrivati alle 8. Buonasera, ciao. Allora, questo M2O che abbiamo messo, devo dire che vi ha ispirato tantissimo.
1: Sì? Ovviamente è il super cafone.
0: Eccolo là, sì. Era proprio quello.
2: Quindi
0: là.
2: Matteo, vuoi dire che ascolteremo Bob Sinclair con The World on Dawn?
0: No.
2: Da Roby.
0: Roby, ma non stai a sgasare con la tua automobile? Genere questo ascoltatore intorno a quest'ora va verso un aperitivo milanese a sgasare con l'automobile, perché è uno di quelli che ha l'auto, quella che fa un po' rumore. Vabbè, facci sapere. Se non fossi lì a sgasare, secondo me saresti qui al nostro angolo bar, che ogni tanto apriamo, ogni tanto chiudiamo. I baristi, ragazzi, fanno un po' come gli pare. Io sono in onda, sì, fino alle 9, ma se non fossi in onda, sarei esattamente in uno studio di registrazione a fare delle rime stupide. Così, giusto per divertimento, giusto per fare qualcosa, giusto per farvi ascoltare. Sentiamo cos'è?
3: Ehi.
0: Sì?
3: Voglio raccontarti una storia.
0: Una storia?
3: Una storia che ti racconterò.
0: Sì? Beh, sentiamo.
3: Parla di te, parla di me, parla di noi.
0: Parla di noi.

Poi c'è il grande mistero e di come continua e chissà, magari nelle prossime puntate. Però ecco, io sarei proprio là. Se non fossi qua, sarei là. Questo è un bell'argomento, perché delle volte ci pensiamo almeno una, due, tre, quattro volte nella nostra giornata. Ecco, se adesso non dovessi fare questa cosa, sarei proprio lì a fare quell'altra. Tipo ora, se tu non fossi in automobile ad ascoltarmi mentre sei nel traffico, dove saresti? 342 654 3210.

0: Cromio in onda su M2O quando mancano 5 minuti per arrivare alle 8 di questa sera. Salve, ma se non fossi qui sarei lì.
1: Ciao Mattei, allora, ciao. Dato che ho sbagliato a scrivere, sì. Invece devo mandarti un vocale, sì. Io in questo momento sarei dove ero una settimana fa.
0: Dove?
1: A Ibiza in spiaggia.
0: No.
1: In un bel ciringhito a bermi un bel mojito, te la dico proprio così.
0: Ma scusami.
1: Ciao da io.
0: Io da Milano, ma scusami, ma cioè, sei da sola in questa cosa oppure inviti anche noi? Cioè, possiamo venire un attimo?
2: Oh, no.

0: Moon Man, Peggy Goo, Aira Star in onda su M2O.
1: Per me è sempre quello, grazie. Scusa, mi fai una digi den den?
0: Grazie, grazie mille, gentile, gentilissimo questo ragazzo del bar che praticamente è sempre là a mia disposizione, più che altro a nostra disposizione.
1: Peggy Goo e Aira Star ci hanno fatto arrivare alle 8 e un minuto e quindi iniziamo un'altra ora insieme.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che il locale è aperto.
1: Meno male.
0: Ciao, buonasera, siamo in onda su M2O con Andrea Mattei insieme fino alle ore 9. Let's go!
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: musica italiana in versione remix. L'appuntamento è l'M2 Hit, che arriva più volte durante la giornata. Meno male che possiamo andare, siamo invitati, eh?
1: Ovviamente siete tutti invitati, ci mancherebbe altro. Più siamo, meglio è.
0: Ah, bene. Più siamo, meglio è. Le ultime parole di questa ragazza che si è trovata la casa invasa da degli sconosciuti.

0: MTV Awards sale nel cielo e vola con questa canzone firmata anche insieme a Benny Benassi, un altro nostro DJ, nel senso che nell'appuntamento Dance With Us siamo in onda M2O alle 8:10. Buonasera, stiamo parlando del se non fossi qui sarei lì, però ogni tanto arriva anche questo.
1: La profonda,
0: sì.
1: Sulla maglietta c'è scritto stasera faccio la brava.
0: Ok, degli ascoltatori

0: Don Quixote nella versione di London, Late London e Andy Martinez. Loro sono francesi, erano francesi, e li abbiamo ritirati fuori perché questa canzone alla fine è una versione nuova e ha fatto venire voglia di ballare a un nostro ascoltatore.
1: Ciao Mattei, un gin tonic per favore.
0: Va bene.
1: Comunque voglio andare a ballare, ragazzi. Sì. Ho voglia di andare a ballare.
0: Davide, devi andare a ballare. Adesso ti mandiamo insieme a qualche nostra ascoltatrice. E questo era l'M2O.
2: Musica. M2O. M2O. M2O.

No words, no lie, just love. Però se ti avanza un pezzo di pizza, tienilo da parte. Cioè, l'amore va bene, ma la pizza meglio, meglio, meglio. LB1 e Annie The Sign, però ovviamente si appoggia a Show Me Love, grande canzone di qualche anno fa. Sentite in onda su

0: Taylor Swift, Shake It Off. 8 e 20 minuti, siamo in onda su M2O, quindi se non sono qua sono là e allora...
1: Allora Matteo, mettiamola così,
0: sì,
1: che M2O si ascolta, sì, sempre volentieri.
0: Grazie.
1: Questo viaggio lo sfrutterei per andare a mangiare un sushi e, sì, poi dopo alle prove di canto.
0: Canto?
1: Del coro di canto.
0: Davvero?
1: Ecco, serata.
0: Grazie Michela, ma scusami, tu sei lì che fai i cori col canto e canto col cori e non ci mandi un messaggio canterino? Mandacelo, dai, lo aspettiamo. Questa sera sarà con noi Lost Frequencies. Dance with us.

0: arriva dal Belgio Lost Frequencies. Questa sera sarà con noi in Dance With Us e su m2o.it.
1: Dance With Us. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: My Movies presenta.
3: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
2: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
4: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
2: Con una inarrestabile Adria Arjona.
5: Dove vai?
6: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
2: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.

every day.

0: onda su M2O. 8:30. Ma se non fossi qua sarei proprio là a fare quelle rime. Quelle rime forse le riascolteremo dopo. Non lo so, dobbiamo ancora decidere. Decisione difficile, eh?
1: Starei ancora in laboratorio ad ascoltarti mentre lavoro.
0: Daniele, davvero? Se non fossi in laboratorio saresti ancora in laboratorio. Ma no, devi scegliere un'altra destinazione, perché lo so che almeno una volta, due volte, tre volte durante la giornata, come piccola evasione quasi necessaria così per respirare un attimo e far respirare la mente, immagini di essere da un'altra parte. Ci ritorniamo a questo argomento nel frattempo. Negli anni 90 c'era questa canzone che abbiamo storpiato come parole, ma è bellissima, non vi dico nulla.

bomboniere anche. Siamo negli anni 90, lui arriva da un posto che non c'entra niente come genere musicale, perché questo è un genere reggae, ma dal posto dove arriva fa un po' freddo, non tutto l'anno, però comunque spesso sì. Arriva dal Canada, Snow. Poi a un certo punto, qualche anno fa, uscì quest'altra canzone che aveva comunque un suo featuring, quindi è stata una collaborazione. Daddy Yankee, innamorato di Informer, decise di fare... Con calma, esatto, questa qua, storica canzone che vale la pena di citare. L'appuntamento con la musica del passato era l'M2 Old.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Così a sorpresa, senza dire niente, senza avvisare, senza fare un senza bussare, senza lo squillo e scendi. Oh, faccio lo squillo e scendi, certo. Abbiamo la felpa, più i socks, i calzini e gli stickers, tutto griffato M2O, un bellissimo bottino. Chi sei? Dove sei?
3: Play with us.
2: Sì?
3: Melo,
4: Melissa
5: e Aurora
4: da Siracusa.
2: Mezze capecciotti, però avete sbagliato bambino, doveva chiamarsi Melinda. Melo, Melissa, Melinda, ma va bene così ovviamente.

0: Time. Check out the sound of DJ Time.
1: In the mix.
2: DJ Time in the mix.
3: Mega mix, ballo, mega mix, stay home.
4: Paparincetta.
5: Prezioso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
6: Maro.
2: Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Zimarex Collagene. Azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: serotonin.
1: M2O suona così.
2: This is TJ.

0: Justin Bieber, What Do You Mean? In onda su M2O, 10 minuti al lancio del missile anche questa sera. Scusa, ma l'assistente di studio, ma non c'è oggi a dire che siamo giunti, quasi giunti alle 9? Dai, lo aspettiamo, qualcuno lo avviserà dalla città di Firenze. Ho anche messo questo asterisco, che ormai è da tempo che è là, della grande grigliata che dobbiamo fare da Federico, un ascoltatore che ha invitato tutti noi ad andare a Firenze a incontrarci. Promesso, l'ho già promesso, lo riprometto, lo faremo, non lo so quando. Quello che so è che stavo leggendo che c'è un record che quasi avevo dimenticato, il record dei 6 album. No, scusate, è un altro il record. È essere al primo posto della classifica italiana degli album più venduti in 6 decenni consecutivi. Chi potrà mai avere questo grande record? Chi potrà mai essere l'artista così amato? Inizialmente poco compreso, ma poi amato alla follia? Renato Zero, che oggi compie gli anni. Tanti auguri! Ciao Renato, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di essere a casa sua, di essere a cena, a giocare a carte, pranzi e cene a Ostia, in giro, sono stati dei mesi pazzeschi. E ci sono gli album che sono stati al numero uno in classifica, sono Il Cielo, Il Triangolo, Vivendo, Il Carrozzone, Migliori Anni della Nostra Vita, Cercami, e ognuno appunto ha una sua storia e un suo percorso. Visto che appunto oggi compie gli anni questo grande artista, tanti auguri a Renato Zero.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O.
3: M2O.
2: M2O.

chiama così questa canzone, insieme a Duan Harden e Gioco. Siamo quasi arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera, ma voglio mettere una bonus track. La vogliamo mettere perché secondo me c'è bisogno e secondo me ve la meritate. Una traccia che non ti aspetti, come c'era nei CD, nelle varie compilation o negli album che c'erano appunto tanto tempo fa.

0: Mattei, devi chiudere in dolcezza. Va bene, ok. Robin Schulz con Sugar in onda su M2O. Grazie a tutti per averci sentito. Sta per arrivare Claves. Io vi aspetto domani a partire dalle ore 19.
1: In FM Lab su M2O.it.
2: E Claves è arrivato a un minuto dalle 9. Grazie Andrea, buonasera e buon mercoledì. Allora, il menu prevede tre canzoni non stop. La prima si intitola Take Me Up, Gotta Get Up. Adesso tirate sul volume, dai, su.

0: Sick Sound che ti porta ad ascoltare M2 alle 9 della sera grazie a un pezzo house che usciva qualche anno fa, M&S con il loro progetto The Girl Next Door. Si intitola If You Wanna Salsa Nugget, la versione remix di Mark Knight è quella più famosa ed è anche quella che abbiamo scelto per voi questa sera su M2 per iniziare le nostre due ore di diretta da trascorrere insieme fino alle 23. Ciao da Claves, il nostro appuntamento è proprio questo qua, il finale della giornata. Allora, siamo pronti perché? Perché abbiamo tante cose da fare e da ascoltare. In primis l'appuntamento quello con la musica nuova non manca mai e c'è anche a quest'ora M2Hot di un ragazzo che si fa chiamare Lucky DJ, ha fatto questo pezzo dal titolo Esebeso.
1: M2Hot, le hit di domani.

arriva dalla Romania, ma si è trasferito in Spagna a 19 anni e ha iniziato la sua carriera musicale con una missione: prendere dei pezzi che hanno fatto la storia della musica spagnola e metterli in chiave più house e afro house, come nel caso di questo brano.

0: questa canzone, che come molte canzoni poi di Shorty, anche nelle sue versioni remix, mi fanno pensare sempre alla stagione, quella lì, quella dell'estate. Anche Pitbull ci mette del suo. Il pianoforte che senti adesso è di Alesso con Matthew Coma, la canzone Here's.
1: The

0: onda, e con lui c'è Ezra Nurray, la voce di questa cantante che abbiamo sentito all'interno di I Don't Mind, canzone messa alle 21.20. Buonasera da M2O, buonasera da Claves, lasciatemi salutare anche gli ascoltatori che piano piano si aggiungono al numero. Il numero è il 342-654-3210, molto facile da ricordare, potete anche salvarlo in rubrica ed è aperto praticamente sempre 24 ore su 24 come noi.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
11: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

Vita, morte, miracoli, così si intitola la canzone di J-Ax, che è anche il titolo del suo nuovo album. La canzone di J-Ax che porta oramai con sé un sound che Ax ha sposato a pieno, cioè quello della musica country che lui racconta e che ha raccontato anche per esempio in un'intervista fatta di recente durante il nostro programma Albertino Everyday con il nostro capostazione ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera. A proposito, se volete anche un po' riascoltare tutte le interviste che facciamo noi di M2O, trovate tutto quanto sul nostro sito, ma anche sui nostri social, ma anche sul nostro canale YouTube, dove volete insomma. Adesso c'è l'M2 Old.

1996, quindi sono 30 gli anni passati da quando il progetto che arrivava dal Belgio, i Natural Born Grooves, facevano uscire Universal Love, che è l'M2 che abbiamo scelto per voi. Questa

di James Hype, o meglio della canzone di James Hype, appena sentita il suo sound in onda qui su M2O. Adesso cambiamo suoni e mettiamo quelli di David Guetta con Bebe Rexha. La loro collaborazione insieme, che va avanti da diversi anni, ha portato a questo brano Sad Girls.

0: nel weekend di M2O.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantronic ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80€. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
0: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

Little Bit More, il titolo della canzone di Mau P, il DJ che arriva da Amsterdam e che aveva fatto una canzone qualche anno fa dal titolo Drugs from Amsterdam, che l'aveva reso un po' celebre, e noi l'abbiamo messo con questo suo pezzo nuovo alle 21.46. Buonasera e buon mercoledì da Claves, la nostra serata, il nostro appuntamento di fine giornata. La fine della giornata è sempre un momento un po' catartico per certi versi, ed è anche un momento nel quale vi sarà capitato, per esempio, di ricordare delle figuracce, delle brutte figure. Aspetta, mi spiego meglio. Avete presente quando vi state mettendo a letto, oramai le luci spente, il telefono sul comodino, avete impostato la sveglia, avete anche letto il vostro libro, si chiudono gli occhi e prima di addormentarvi iniziano i pensieri. Lo so, i pensieri è sempre un momento abbastanza tragico dell'addormentamento, soprattutto se quei pensieri là non sono molto positivi. E allora cosa succede? Che il nostro cervello è più propenso a far riaffiorare nella nostra mente, diciamo, delle situazioni spiacevoli nelle quali magari ci siamo trovati, soprattutto se abbiamo fatto una brutta figura o comunque insomma sono stati un piccolo trauma o della nostra giornata o anche del passato, cioè vi ricordate per esempio quella volta in cui c'è stata una situazione spiacevole con qualcuno o con una situazione di lavoro? Ecco, il momento è proprio quello dell'addormentamento. Ma perché succede? È tutto normale, non siete gli unici se vi è capitato, se avete fatto anche un po' fatica a prendere sonno, perché quello che succede è che innanzitutto il nostro cervello lo rievoca in quel momento, perché poi il sonno funziona come una specie di digestione emotiva di quello che abbiamo vissuto, tanto che alla mattina vi sarà capitato, sperimentatelo, se ripensate a quello, diciamo alla figuraccia che vi è tornata in mente la sera prima, di solito è meno potente come ricordo, ha una carica emotiva minore e quindi serve un po' per digerire quella figuraccia o quella situazione spiacevole nella quale vi siete trovati durante il processo del sonno e della notte. Quindi è tutto perfettamente normale, lasciate correre, lo so che è un po' spiacevole, e poi provate i soliti metodi magari per addormentarvi più in fretta. Ce l'avete il metodo per addormentarvi più in fretta? Ognuno c'è il suo. Mi vengono in mente quelli classici tipo contare le pecore, che era una cosa che si diceva anni fa, ma ognuno potrebbe avere la sua personale soluzione.

0: canzone che mette insieme due generazioni diverse della dance che arriva dall'Olanda, Tiesto e Don Diablo con Chemicals, il titolo della canzone che hai sentito direttamente dall'anno 2015. Questa è la musica di M2O della sera, questa è la musica che sentiamo alle 21.53, ora MGK che sta per Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Girl Next Door è il titolo della loro canzone.
1: Sounds good, real good.

0: voce di Stevie Edwards, la musica dei Planet Funk, Rewind My Mind è il titolo della canzone che hai sentito allo scoccare delle ore 10 della sera qui in onda su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Mercoledì sera con la nostra playlist. Ciao da Claves e bentrovati a tutti. La nostra playlist adesso continua con i Treno Stop e la primissima canzone di Fatman Scoop e si intitola Dance.

musica Ibiza. Nel 2009 erano loro, erano Will.i.am, Apple D-Hub, Tabu e Fergie con Meet Me Halfway, all'interno tra l'altro di un brano, di un disco che era stato famosissimo per tutte le hit che ha tirato fuori, perché dentro c'era anche Boom Boom Boom, c'era anche I Got a Feeling, insomma era proprio il massimo, diciamo, picco della discografia dei Black Eyed Peas. M2O vi ha fatto riascoltare questa canzone a 9 minuti passati dopo le 10 della sera. Bentrovati da Claves, il nostro appuntamento serale continua, e tra l'altro continua anche con un appuntamento Play With Us, che deve ancora arrivare da qui alle 23, lo dico per gli ascoltatori che vogliono provare a giocare. Ora però sentiamo un pezzo nuovo. M2O

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Suona, suona il jingle del nostro Play with us, il jingle di M2O che però ti annuncia che c'è la canzone del Play with us di oggi, che è quella della Swedish House Mafia, si intitola Happiness is so sad. L'abbiamo appena sentita alle 10 della sera, passate già da 17 minuti. Là fuori i messaggi sono arrivati puntualissimi al nostro numero 342-654-3210. Gli ascoltatori che vogliono sapere, anzi vogliono vincere la felpa, vogliono vincere le calze, vogliono vincere gli adesivi di M2O, solo uno ce l'ha fatta però, Giovanni!
3: Play with us, Giovanni da Barge, Cuneo.
2: Ciao Giovanni da Barge, Cuneo, hai appena vinto tu, significa che a casa tua arriverà il nostro premio. Complimenti!

0: Ha giocato, abbiamo appena segnato il Play With Us di questa sera. Ancora un saluto e complimenti a Giovanni, l'ascoltatore che ha vinto. Ma voi non demordete, perché poi gli appuntamenti torneranno domani puntualissimi per tutta la giornata. Noi però adesso andiamo avanti con la nostra musica, perché sì, la nostra diretta serale continua. Abbiamo ancora un bel po' di cose da ascoltare. Anche questa sera su M2O abbiamo più musica.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tuo a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

every day.

queste ultime ore del mese di settembre 2026. Sì, perché sono le ultime ore, tra poco sarà il primo di ottobre. Stiamo sentendo una canzone molto recente firmata da un gruppo che conosciamo molto bene, sono i Clean Bandit. Questa è Company, con loro ci sono Omalley e Chloe, i due cantanti, perché sì, i Clean Bandit spesso si affidano, anzi direi quasi sempre si affidano a cantanti che non fanno parte del loro gruppo. Loro mettono la musica, mettono la produzione e poi arriva qualcuno a cantare. Per esempio Jess Glynn è una delle cantanti di cui loro, diciamo, sono grandi fan, ma anche proprio grandi collaboratori. Le canzoni famose di Jess Glynn con loro sono diverse, mi viene in mente Rather Be, per esempio, Real Love, altri pezzi che sentiamo spessissimo nelle nostre playlist. M2O adesso vi mette, anzi ti mette, perché sto parlando con te, sì, ti mette una canzone del passato, 1996, 30 anni tondi dall'M2O,

molto in voga negli anni 90 nella scena R&B americana. Aveva anche fatto parte di un gruppo con le sue sorelle, si chiamavano le Braxtons. Questo qui però è un brano che non nasce come un pezzo dance, ma lo diventa grazie all'intervento di uno dei papà, chiamiamolo così, dai, della Chicago House, Frankie Knuckles, l'autore di questo remix.

più. E poi, se fantasia e nulla più. Me la ricordavo, dai, quasi. Bongo cia cia cia, mi ricorda molto l'estate del 2022, questa canzone dei Good Boys sentita su M2O. Ora c'è spazio

0: si sveglia la mattina.
1: Faglielo pesare, vai.
0: E batte il picciolì.
1: Capito? Se lo dicono i bambini, ci potete credere, è così. Vi svegliamo ogni giorno da lunedì al sabato, mai come in questa giornata, puntatona subito. Signora!
2: Buongiorno, Walter.
1: È vero?
2: Sto più contento con mio marito.
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, da lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

East Side Girls, intitola così la canzone delle Muna, la band che arriva da Los Angeles e che ha fatto questo pezzo che diciamo appartiene alle new entry o comunque alle entry recenti delle nostre playlist su M2O. 22:50 della sera, sono le ultime ore praticamente di questa serata e di questo mese di settembre 2026 e noi andiamo avanti sempre anche durante tutta la notte su questa radio. Tra poco inizierà la M2O Night, si parte con l'appuntamento solito con il meglio del rap, dell'hip hop e della musica urban mixata da Valè nell'appuntamento 1212 Selecta in onda alle 23 subito dopo la mia diretta. Poi abbiamo l'appuntamento del DJ Time in the Mix per vivere un po' di musica del DJ Time. Tra l'altro oggi, se andate a curiosare sui nostri social, durante la puntata di Albertino Everyday c'è stata un'irruzione di Giorgio Prezioso e c'è stato anche un annuncio molto importante sul DJ Time e sul futuro del DJ Time. Insomma, andate a recuperarlo sul profilo Instagram M2 Radio. Poi la nostra M2 Night col Dance With Us continuerà con l'appuntamento di James Hype alle ore 1 e alle ore 2 abbiamo Lost Frequencies che suona qui in onda su M2O. Ora invece lui, Gigi D'Agostino, insieme alla Vision con Hollywood.

di lasciarvi al resto della M2 Night che inizia tra pochissimo. Wow, che atmosfera quasi spettrale. Manca un mese ad Halloween. Vabbè, Eva Max, questa è Dance Is Done.

questa è Eva Max su M2O con l'ultima canzone per quanto mi riguarda. Vi auguro una splendida serata con la nostra musica fino a domattina, fino alle 6:15 con la diretta di Walter Pizzulli. Io sono Claves e noi ci sentiamo direttamente domani sera, giovedì, alle ore 21, per chiudere, come abbiamo fatto oggi, la giornata insieme. Vi saluta Eva Max.

0: nel weekend di M2O.
1: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
4: Yeah, man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
5: Hey, hey, put it all the way up.

0: baby.
1: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
2: My Movies presenta:
3: quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
2: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
4: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
2: Con una inarrestabile Adria Arjona.
5: Dove vai?
6: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
2: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.
7: Verde! Rosa! Arancio!
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: M2

M2O DJ Station. State ascoltando DJ Time in the Mix con Prezioso. Prezioso.